Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il concerto in Do maggiore, opera 56, per pianoforte, violino e violoncello. Triplo concerto. Trio di Trieste. Dario De Rosa, pianoforte. Renato Zanettovic, violino. Amedeo Baldovino, violoncello. Orchestra della Svizzera Italiana. Direttore Marc Andrae. Johann Sebastian Bach. Concerto per quattro pianoforti ed archi in La minore, Bachwerke Verzeichnis 1065. Primo movimento senza indicazione di tempo. Largo, allegro. Solisti: Christoph Eschenbach, Justus Franz, Gerhard Hopitz, Helmut Schmidt. Hamburger Philharmoniker, direttore Christoph Eschenbach.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato concerto per quattro pianoforti ed archi in La minore, Bachwerkverzeichnis 1065. Solisti: Christoph Eschenbach, Justus Franz, Gerhard Opitz, Helmut Schmidt. Hamburger Philharmoniker. Direttore Christoph Eschenbach. Abbiamo trasmesso Aggiungi un leggio e un solista in scena. Concerti con 1, con 2, con 3, con 4 solisti.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerti di stagione. Stagione sinfonica pubblica 1993-94 dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Quarto concerto, con la partecipazione di Walter Boikens nella doppia veste di direttore e solista. Registrazione del 25 gennaio 1994. Wolfgang Amadeus Mozart. Ouverture dal dramma giocoso Don Giovanni, K527. Andante molto allegro.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato l'ouverture dal dramma giocoso Don Giovanni K527, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Walter Boikens. Wolfgang Amadeus Mozart, concerto in La maggiore K622 per clarinetto e orchestra. Allegro, adagio, rondò, allegro. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore e solista Walter Boikens.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto in La maggiore K622 per clarinetto e orchestra. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore e solista Walter Boykens. César Franck, quattro piccoli pezzi per orchestra. Orchestrazione di Paul-Henri Busset da L'Organiste. Sur un champ de la Creuse et de Vieux Noël. Andantino poco allegretto, poco lento, molto moderato. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Walter Boykens.

di César Franck. Abbiamo ascoltato quattro piccoli pezzi per orchestra, nell'orchestrazione di Paul-Henri Busset, da L'Organiste, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Walter Boygans. Gabriel Fauré, Masque Bergamasque, opera 112, Ouverture, Minuet, Gavotte, Pastoral, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Walter Boygans.

0: di Gabriel Fauré abbiamo ascoltato Masque Bergamasque, opera 112, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Walter Boikens.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Claude Debussy, Prélude à l'après-midi d'un faune. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Walter Boikens.

Di Claude Debussy abbiamo ascoltato Prelude all'après-midi d'un faune, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Walter Boykens. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso il quarto concerto della stagione sinfonica pubblica 1993-94 dell'Orchestra Filarmonica di Torino, direttore e solista Walter Boykens. Registrazione effettuata il 25 gennaio 1994. Ludwig van Beethoven. Trio in Mi bemolle maggiore, opera 38. Trascrizione dell'autore dal Settimino, opera 20. Adagio allegro con brio. Adagio cantabile. Tempo di menuetto. Tema con variazioni, andante. Scherzo allegro molto vivace. Andante con moto, alla marcia, presto. Trio di Torino. Giacomo Fuga, pianoforte. Sergio Lamberto, violino. Dario De Stefano, violoncello.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il trio in Mi bemolle maggiore opera 38, trascrizione dell'autore dal Settimino opera 20. Trio di Torino: Giacomo Fuga, pianoforte, Sergio Lamberto, violino, Dario De Stefano, violoncello. Registrazione effettuata presso la Sala Grande del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino il 13 aprile 1992. Concerto a favore della sezione piemontese dell'Associazione Italiana contro le Leucemie.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Franz Schubert, trio in Si bemolle maggiore, opera 99 di 898, per pianoforte, violino, violoncello. Gerhard Opitz, pianoforte, Dmitri Sitkovetsky, violino, David Geringas, violoncello.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il trio in Si bemolle maggiore, opera 99 di 898, per pianoforte, violino e violoncello. Gerhard Opitz, pianoforte. Dmitri Sitkovetsky, violino. David Geringas, violoncello.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Johann Sebastian Bach. Fantasia e fuga in la minore, Bachwerke Verzeichnis 904. Pierpaolo Strona alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Croce Mosso, Biella.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Fantasie fuga in la minore, Bachwerke Verzeichnis 904. Pierpaolo Strona alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Crocemosso, Biella. RNC, Notte di Classica. Mili Alekseyevich Balakirev. Ouverture su tre temi di canzoni russe. Orchestra Sinfonica di Stato dell'Unione Sovietica. Direttore Yevgeny Svetlanov.

Abbiamo ascoltato Dmitri Alekseyevich Balakirev l'ouverture su tre temi di canzoni russe. Orchestra Sinfonica di Stato dell'Unione Sovietica. Direttore Evgeny Svetlanov. RNC. Note di classica. César Franck, Pastoral, opera 19, organista Karol Mosakowski.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Può capitare a te, può capitare a te, e abbiamo lanciato così la sigla del 1950 con questo nostro programma, ogni finestra è una canzone. L'abbiamo lanciato per aprire la nostra trasmissione di oggi. Un cordiale, cordialissimo saluto e il benvenuto. Sapete che siamo molto parchi con le parole per dare molto spazio alla musica, però il saluto e il benvenuto ci vuole per le ascoltatrici e gli ascoltatori. Speriamo, come al solito, siate in tanti, e se non siete in tanti, so che molti di voi sono gli affezionati ascoltatori di questo programma. Benvenuti anche per la puntata di oggi.

Bud Kenfield con la sua orchestra e il suo coro ha aperto la trasmissione di oggi e abbiamo potuto mettere in onda per la nostra delizia un brano che ha per titolo The Shadow of Your Smile, l'ombra del tuo sorriso. Ray Conniff ha aperto la trasmissione di oggi e noi abbiamo augurato buon ascolto e spero che siate tutti ben sintonizzati su RNC Radio Nichelino in Blu. Nel 1966 Edoardo Vianello con Ennio Morricone e la sua orchestra e cantori moderni di Alessandroni ha eseguito un brano che ha per titolo Stasera hai vinto. Parenson, Minà e Vianello hanno composto questa canzone che ascoltiamo dallo stesso Edoardo Vianello. E quante persone si amerebbero sentirsi dire oggi, domani, stasera, comunque hai vinto.

Stasera hai vinto, noi abbiamo vinto ascoltando questa canzone dal 1966 e sempre vincenti sono le canzoni interpretate da Edoardo Vianello. Lo abbiamo ascoltato in questa versione di Stasera hai vinto. Stevie Wonder per questo nostro programma con arrangiamento da Paul Reiser. Possiamo ascoltare Yester Me, Yester You, Yesterday, a me e a voi e alla giornata, ascoltiamo questa interpretazione dal titolo molto originale.

Stevie Wonder, questo è il nostro programma Ogni Finestra una canzone a RNC Radio Nichelino in Blu. In genere mettiamo canzoni in lingua italiana, ma non possiamo esimerci o esentarci anche da alcune esecuzioni in lingua inglese, altrimenti non siamo più alla page, come si potrebbe dire, e la maggior produzione musicale è senz'altro in lingua inglese. 1972, Quei giorni insieme a te. Ritz, Ortolani e Fiasti hanno composto la canzone. La voce che voleva mettere in onda è quella di Ornella Vanoni, è un grande compositore, anche direttore di orchestra, come Ritz Ortolani, e la sensibile voce di Ornella Vanoni.

voce di Ornella Vanoni e questa triste canzone Quei giorni insieme a te, una canzone è stata inserita anche in un film. Beh, quando c'è Rizzo Ortolani con la sua composizione, con la sua orchestra, possiamo sempre essere tranquilli che siamo alla pace. Ortolani e Fiastri hanno composto questa canzone Quei giorni insieme a te, giorni un po' tristi, comunque tutto passa a questo mondo e tutto svolazza come una farfalla dal 1978. I nomi sono celebri, Piero Soffici con la sua orchestra vuole accompagnare Mino Vernaghi. Soffici, Bardotti e Carlatti hanno composto questa canzone, Farfalla Blu. Vedere delle farfalle volare è sempre molto bello e simpatico e dà senso di bellezza, di colore e di leggerezza. E noi ascoltiamo questa voce.

Molte volte nelle poesie, nei racconti, nelle canzoni si ricorda l'esempio della farfalla. La farfalla bella, la farfalla colorata, la farfalla che svolazza di qua e di là e comunque anche lei è in cerca di sopravvivenza. Abbiamo ascoltato questa canzone interpretata da Mino Vernaghi dal 1978. L'orchestra era diretta dal maestro Piero Soppici. Lo stesso Soppici insieme a Bardotti e a Carlati hanno composto questa canzone. Farfalla blu. E dalla bellezza delle farfalle blu a i belli come noi. Quelli belli come noi di Verde Terzoli, Vaime e Canfora e nella canzonissima del 1969. La canzone l'ascoltiamo da Carmen Villani e orchestra diretta da Nello Ciangherotti.

ci hanno svelato il segreto per essere belli con questa canzone, e il segreto per essere belli, così come avevamo sentito, è che bisogna cantarla tutto il giorno. Quelli belli come noi di Verdi, Terzoli, Vaime e Canfora è una sigla della canzonissima del 1969 che abbiamo ascoltato da Carmen Villani, orchestra e coro diretto da Nello Ciangherotti. Il nome Ciangherotti è anche un nome di un cantante degli anni 50, ma non voglio andare oltre. Possiamo mettere in onda comunque adesso una canzone dal 1967. Patrick Sampson, lo ricorderete, sì, senz'altro. Sono nero. Give and Take è il titolo in lingua inglese. Romano, Victor e Chambers hanno composto questa canzone. E dopo essere diventati belli, adesso ascoltiamo questa canzone dal titolo Sono nero.

Sono nero inteso come di cattivissimo umore, così come abbiamo ascoltato, però questa canzone che è messa insieme così con la musica, anche se diceva di essere nero, è una musica abbastanza allegra, e abbiamo potuto ascoltare questa interpretazione dal 1967 da Patrick Sampson di Romano, Victor e Chambers. Sono nero, per tranquillizzarci un po', alziamo un po' lo sguardo, e lo alziamo lo sguardo per andare al 1976, anche se guardiamo indietro, guardando il cielo, si può guardare avanti e indietro. Baldotti, Baldazzi, Dalla e Verberi hanno composto una canzone che ha per titolo Il Cielo. L'arrangiamento è di Dario Baldambembo e la voce è di Rossella Valenti. Il Cielo.

ed anche stasera fa pensare a te. Il cielo vicino e lontano.

non da voce maschile, ma bensì da voce femminile di Rossella Valenti. Abbiamo ascoltato questa canzone Il Cielo, firmata da un cantautore molto noto e conosciuto, però qui noi l'abbiamo eseguita con la voce di Rossella Valenti, questa canzone Il Cielo, canzone composta da Baldotti, Baldazzi, Lucio Dalla e Reverberi. Voi forse la ricordavate meglio da Lucio Dalla, e invece qui l'abbiamo ascoltata questa canzone da Rossella Valenti. RNC Radio Nichelino in Blu. Noi non vogliamo essere ribelli, vogliamo stare calmi e tranquilli e mettere in onda queste canzoni di tanti e tanti anni fa, come questa del 1968. Carter e Ricky Gianco hanno composto Lei Mama. Questa esecuzione è dal complesso I Ribelli, e quindi se qualcuno dice che non mettiamo mai i complessi, eccone qui uno, dal titolo un po' originale, ma tutto è originale con le canzoni.

ed è andata in onda anche questa canzone, questo complesso, I Ribelli, e negli anni 60 erano un po' tutti i ribelli e facevano anche i cantautori, o meglio cercavano di produrre delle canzoni come i cantautori, però non sempre riuscivano. Qui eravamo nel 1968 con questa composizione di Carter e Ricky Gianco, Lei Mama. In lingua inglese questa canzone aveva per titolo Tell Mama. Una canzone degli anni 60 molto nota e conosciuta, con la voce di Carmen Villani e orchestra diretta da Petra De Angelis. Napolitano ha composto la canzone che ha per titolo Chitarre contro la guerra. E la guerra c'è dappertutto, c'è anche nelle famiglie purtroppo, c'è anche dove si fa professione di volersi bene. Però succede così che bisogna anche sopportarsi, e sopportare le persone moleste è una delle virtù.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliare,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Ed è dagli anni 60 che hanno lanciato queste chitarre contro la guerra e Carmen Villani ha lanciato la canzone che abbiamo usato per terminare la trasmissione di oggi. E difatti anche la sigla di sottofondo ci dice che siamo arrivati al termine dei 40 minuti qui a RNC, Radio Nichelino in Blu. Possiamo sentirci tutti i giorni, cioè tra il sabato alle 6 e alle 12, di domenica alle 6 e alle 13. Un cordialissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori, rimanete con noi per il nostro programma, a presto.
0: Ancora il primo Pio.
5: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
6: RNC, notte di classica.

RNC Note di classica. Ludwig van Beethoven. Fantasia, opera 77. Pianista Gianluca Cascioli.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Fantasia, opera 77, nell'esecuzione del pianista Gianluca Cascioli.

RNC Note di classica. Domenico Cimarosa. Quattro sonate. In Do minore, in Sol maggiore, in La minore, in Do maggiore. Roberto Cognazzo sullo storico fortepiano del Museo Accorsi di Torino.

0: Di Domenico Cimarosa abbiamo ascoltato quattro sonate, in Do minore, in Sol maggiore, in La minore, in Do maggiore. Roberto Cognazzo sullo storico fortepiano del Museo Accorsi di Torino.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Emil Waldteufel, o Waldteufel, Walzer opera 155. Waldteufel, con legittimo orgoglio francese, era considerato lo Strauss di Parigi. Alla ninfa dea romana Pomona, protettrice dei giardini e dei frutteti, e dal suo innamorato Vertumno, diamo giusto spazio in questa stessa rubrica a proposito dell'opera Pomona di Robert Cambert. Secondo il poeta Decimo Magno Ausonio, Pomona era anche la dea custode del mese di settembre e del periodo in cui matura la frutta. Ascolteremo il valzer autunnale Pomona nella esecuzione dell'Orchestra dell'Opera di Monte Carlo, diretta da Willy Boskowski.

0: Di Emil Walterfell o Walterfell abbiamo ascoltato Pomon, Walzer opera 155, orchestra dell'Opera di Monte Carlo, direttore Willy Boskowski.
1: RNC, note di classica.
0: Note dal cinema e dal musical. Andrew Lloyd Webber, dal film Evita, Don't Cry For Me, Argentina, voce Madonna, e dal musical Cats, Memory, voce Barbara Streisand.

Per Note dal cinema e dal musical abbiamo ascoltato di Andrew Lloyd Webber dal film Evita, Don't Cry For Me, Argentina, voce Madonna, e dal musical Cats, Memory, voce Barbara Streisand. RNC, Note di Classica. Joseph Strauss, Sphärenklänge, opera 235, orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan.

0: Di Josef Strauss abbiamo ascoltato Sphärenklang, opera 235, orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Antonio Vivaldi. Concerto in Do maggiore RV 534 per due oboi, arrangiamento per tromba e oboe. Allegro, largo, allegro. Maurice André, tromba. Daniel Arignon, oboe. Joël Ponté, clavicembalo. Ensemble Orchestral de Paris, direttore Jean-Pierre Vallée.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in Do maggiore, Revi 534, per due oboi, arrangiamento per tromba e oboe. Maurice André, tromba. Daniel Arignon, oboe. Joël Ponté, clavicembalo. Ensemble Orchestral de Paris. Direttore Jean-Pierre Vallée.
1: In blu, la radio con...

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC presenta
1: Ognuna delle nostre arnie porta il nome di un letterato. Trovi Zero Calcare piuttosto che Calvino e altri scrittori o scrittrici, perché trovo una grandissima analogia fra le lettere dell'alfabeto e le api. In qualche modo le lettere da sole non ti raccontano, non ti spiegano, ma messe insieme ti raccontano delle storie incredibili. Allo stesso modo il linguaggio della natura parla attraverso le api e quindi c'è questo legame. Le api singolarmente sono un po' come le lettere, ma messe insieme creano un superorganismo organizzatissimo con un'intelligenza collettiva da cui avremmo tanto da imparare noi umani.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Immersi in un folto bosco di castagni sulle colline di Cumiana, alle porte delle Alpi torinesi, incontriamo Davide Bassignana. Da 15 anni Davide cammina sul confine tra ricerca, tecnologia e natura, scegliendo di mettere le sue competenze al servizio di uno degli equilibri più preziosi del nostro pianeta, quello custodito dalle api. Vicepresidente di Apisfero, un'associazione che riunisce esperti di informatica ed elettronica per immaginare il futuro dell'apicoltura, Davide ci accompagna in un viaggio dove l'innovazione incontra la biodiversità. Scopriremo come l'intelligenza artificiale e gli scanner digitali stiano imparando ad ascoltare il linguaggio silenzioso degli alveari, trasformandosi in strumenti capaci di prevenire, monitorare e proteggere la salute delle api.
1: L'80% delle angiosperme, cioè le piante che hanno bisogno di essere impollinate per produrre frutti, sono impollinate da insetti e l'85% di questi insetti sono api da miele. Quindi rappresentano proprio un anello biologico di congiunzione fra il mondo vegetale e il resto degli ecosistemi. È interessante osservare come le api abbiano contribuito insieme alle piante a quello che noi vediamo in natura. In natura ci sono moltissimi tipi di api, 1000 sono presenti in Italia e l'ape mellifera è solo una di queste 1000 e a livello mondiale sono 20.000. Mi piace pensare che quando mangiamo un cucchiaino di miele o mangiamo un frutto in qualche modo stiamo assaporando l'energia del sole che è stata trasformata. Per un chilo di miele indicativamente l'ape deve percorrere e volare per circa 120-123.000 chilometri. È come dire che l'ape per produrre un chilo di miele deve percorrere 3 volte la circonferenza terrestre. E di fronte a questa meraviglia che in qualche modo ho scelto di fare l'apicoltore, io in realtà faccio un altro mestiere, sono un ricercatore, però mi sono sempre occupato di ambiente e ho deciso 15 anni fa di fare qualcosa di concreto e di occuparmi delle api.
4: Un po' di chilometri più in là, tra le colline di Marentino, nel cuore di uno dei territori simbolo dell'apicoltura piemontese, incontriamo Rodolfo Floreano, presidente di Agri Piemonte Miele, l'associazione che riunisce oltre 1200 apicoltori e quasi 60.000 alveari, rappresenta un punto di riferimento per il settore, offrendo assistenza tecnica, supporto nella lavorazione del miele, accompagnando anche le aziende nell'accesso alle opportunità della nuova politica agricola comunitaria. Con lui entriamo nel cuore delle sfide che oggi affronta l'apicoltura. È un percorso che ci conduce fino a una delle minacce più insidiose per la sopravvivenza delle api, la Varroa destructor, parassita che mette a rischio gli alveari di tutto il mondo e contro il quale ricerca e innovazione stanno diventando alleati indispensabili.
5: I problemi maggiori per gli apicoltori del Piemonte, ma in genere di tutta Italia, è la produzione. Il cambio climatico, ahimè, ci sta penalizzando fortemente. Quest'anno, per esempio, è il primo anno dove si produce discretamente acacia, l'altro anno ne abbiamo fatto un pochino. Ahimè, le produzioni sono in forte calo. Mediamente una volta si producevano oltre 60 kg d'alveare, oggi si rischia di produrne 20, a volte solo o anche solo 30 kg d'alveare, per cui diventa molto difficile continuare a vivere di sola apicoltura. La politica europea ci sostiene con un regolamento comunitario che aiuta l'assistenza tecnica, la formazione, che aiuta le aziende apistiche dando dei finanziamenti in percentuale, ovviamente non al 100%, per acquistare macchinari, arnie, prodotti antivarro, e quindi è un grosso aiuto che ci dà l'Unione Europea, ma ahimè non è sufficiente. Con la nuova PAC noi speriamo e abbiamo chiesto che ci venga dato un aiuto diretto ad Alveare, perché ormai le api, bisogna sapere che sono in vita anche grazie agli apicoltori, perché nei precedenti 5-6 anni dove non si è praticamente prodotto, gli apicoltori hanno dovuto subentrare al nettare dei fiori e quindi alla natura, nutrendo le api, perché sennò sarebbero morte di fame. Oggi senza gli apicoltori le api sarebbero più che dimezzate, e quindi bisogna aiutare gli apicoltori a che aiutino le api a sopravvivere, producano, ma aiutino anche l'ecosistema a sopravvivere, perché ricordiamo che il 70-75% di quanto prodotto dalla natura viene sostenuto tramite l'impollinazione soprattutto delle api e poi anche dei pronubi, tutte quelle specie tipo api selvatiche, bombi, tutti questi insetti che comunque contribuiscono a impollinare anche loro.

0: Per capire fino in fondo la minaccia rappresentata dalla varroa, torniamo da Davide che ci guida alla scoperta di questo minuscolo parassita. E proprio da questa sfida nasce l'idea, sviluppata insieme agli altri cofondatori di Apisfero, l'invenzione di uno strumento capace di contare con precisione la varroa grazie a scanner digitali e intelligenza artificiale, trasformando dati e immagini in un prezioso alleato per la salute degli alveari.
1: La varroa è la principale causa di collasso degli alveari. Il 90% degli alveari muoiono a causa della varroa. E quindi riuscire a capire quanta varroa, questo ectoparassita presente nell'alveare ed endemico, arrivato in Europa negli anni 70, per il quale le nostre api da sole non sono in grado di difendersi perché non l'hanno mai conosciuto, se non negli ultimi anni. Allora sapere quanta varroa è presente in ciascuna famiglia è molto importante. L'apicoltore normalmente, prima di questo scanner che abbiamo realizzato, doveva andare a contare quanto varroa era presente sul cassettino di fondo posto sotto l'alveare, e quindi è molto difficile riuscire a identificare un parassita che è grande un millimetro e due. E quindi noi abbiamo immaginato di porre un foglio adesivo sotto l'arnia, e poi questo foglio lo prendiamo e lo andiamo ad inserire in uno scanner che fa una fotografia, fa 60 macrofotografie del fondo e unisce queste foto e le trasferisce su un server in cloud, dove è necessario avere molta potenza computazionale per riuscire a riconoscere e contare la varroa in modo molto preciso.
0: Una volta misurata con precisione la presenza della varroa, ogni apicoltore può valutare il livello di infestazione e adottare gli interventi più appropriati, evitando trattamenti inutili e agendo in modo mirato. A spiegarci come questa informazione si traduca in una gestione più efficace degli alveari è Rodolfo Floreano.
2: Gli interventi da fare sono innanzitutto due: il cosiddetto estivo, dove tu fai un trattamento cosiddetto tampone, dove a fine stagione, tolti i melari, quindi in assenza totale di raccolta di miele, noi cerchiamo di buttare giù la grande maggioranza della varroa, 70-80-90%. E poi c'è l'intervento invernale. L'intervento invernale è quello che risolve poi completamente la varroa, diciamo che lo risolve completamente, parzialmente, nel senso che quel 2-3-5% rimane ancora e quindi poi riparte in primavera, ed è questo il grosso problema. Per cui i metodi ci sono tutti prodotti ovviamente registrati dal ministero, che noi apicoltori utilizziamo a secondo delle proprie esigenze, delle proprie scelte di trattamento che uno può fare, però sono assolutamente tutti registrati, garantiti, sono anche finanziati dalla Unione Europea, che ci dà la metà proprio per aiutare gli apicoltori che, ripeto, sono in fortissima crisi. Grazie allo scanner di Apisfero noi possiamo mettere i fogli nel cassetto, lasciare 2 o 3 giorni e poi poter, grazie allo scanner, contare le varroe, e questo ci aiuta, a secondo dei mesi dell'anno, che possono essere maggio, giugno o luglio, capire quant'è la infestazione e quindi intervenire, e magari sospendere anche la produzione, intervenire per salvare le famiglie che, se superano un certo tot di migliaia di varroe, rischiano, ahimè, di collassare. È tutto un movimento molto magmatico, bisogna sapere controllare molto bene gli alveari. Oggi far l'apicoltore non è più così facile, bisogna essere molto professionali, anche chi lo fa amatorialmente, hobbisticamente.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Presso la sede di Agri Piemonte Miele, Davide ci mostra il B-Varroa Scanner, una valigetta tecnologica al cui interno vengono inseriti i fogli adesivi raccolti dagli alveari. Lo scanner acquisisce decine di immagini ad alta definizione e, grazie a un algoritmo in cloud, riconosce e conta automaticamente le varroe presenti. Un vero e proprio occhio elettronico che permette agli apicoltori di conoscere con esattezza la situazione delle proprie famiglie, intervenire solo dove necessario e proteggere la salute degli alveari, riducendo l'uso di trattamenti.

0: vengono analizzate ed elaborate da una rete neurale che ha bisogno di molta potenza computazionale, non potrebbe rimanere all'interno del mini computer che c'è nello scanner, abbiamo bisogno di server più potenti. Otteniamo a questo punto i conteggi, possiamo andare a vedere nella piattaforma che ciascun apicoltore che utilizza lo strumento può accedere con le proprie credenziali e possiamo vedere ad esempio il risultato di un conteggio. L'apicoltore ha bisogno di dati e informazioni precise, se può avere queste informazioni su tutti gli alveari è importante, perché altrimenti è cieco, non sa quanta varroa è presente in ogni alveare. Il comportamento della varroa è un comportamento opportunistico, per cui magari hai un alveare con un picco di varroa e quello accanto che ne ha poca. Il problema di intercettare i picchi e quindi di magari trattare in modo biologico o chimico quella singola famiglia è consente di tenere bassa la varroa in tutto l'apiario, perché comunque l'apiario dobbiamo immaginarlo come una città, no? In cui ogni alveare è un condominio e fra di loro si scambiano informazioni. I fuchi vengono ad esempio accettati in tutti gli alveari e quindi i fuchi magari portano a bordo anche la varroa e la disseminano.
1: Agrinet for Tech. Il nostro viaggio alla scoperta dei progetti di innovazione dedicati alla tutela delle api e degli impollinatori ci porta a Bologna, nella sede del CREA, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, principale ente di ricerca italiano dedicato al settore agroalimentare. Qui, nel Centro Agricoltura e Ambiente, incontriamo Cecilia Costa, ricercatrice impegnata da anni nell'apicoltura scientifica e protagonista di studi nazionali ed internazionali dedicati alla salute delle api, agli impollinatori e alla biodiversità. Nel suo lavoro, le api rappresentano dei bioindicatori capaci di raccontare la qualità degli ecosistemi e protagoniste fondamentali per l'equilibrio dell'agricoltura e della natura. Il lavoro del CREA si inserisce in una serie di iniziative europee che sostengono progetti di ricerca e sviluppo.
2: Le attività che noi svolgiamo ricadono nell'obiettivo dell'Unione Europea di garantire un'agricoltura sostenibile, resiliente, competitiva e che renda le zone rurali vivaci. Queste politiche sono rappresentate a livello europeo attualmente dal Green Deal, cosiddetto in italiano Patto Verde, che ha l'obiettivo principale di rendere l'Europa il primo continente di impatto climatico zero. Come si realizza questo? Attraverso una serie di sotto-obiettivi ed attività, tra cui per esempio per quanto riguarda l'agricoltura c'è l'iniziativa Farm to Fork, che in italiano si può tradurre dal produttore al consumatore, che mira quindi ad avere un'agricoltura più equa, più sana e più sostenibile. Le api sono una parte fondamentale dell'agricoltura, sia per quanto riguarda la loro, diciamo, produzione diretta di miele ed altri prodotti, sia per quanto riguarda l'attività di impollinazione. Quindi noi, diciamo, in questo contesto partecipiamo ai bandi che sono proposti dall'Unione Europea. Per esempio c'è una forma importante di finanziamento che si chiama Horizon Europe, che è un programma settennale ed è il più grande programma di ricerca e innovazione al mondo per dotazione finanziaria e per numero di paesi coinvolti. Questo tipo di programma prevede una stretta collaborazione tra gli enti di ricerca e anche però tutti i cosiddetti stakeholders, i portatori di interesse, quindi per esempio nel nostro caso, diciamo, ci occupiamo di apicoltura, apicoltori stessi, piccole e medie imprese, organizzazioni no profit quali appunto associazioni di apicoltori. Noi al momento coordiniamo tra l'altro proprio come CREA un progetto che rientra in questo Horizon Europe per promuovere un'apicoltura resiliente che si chiama progetto Bigards, e questo ha l'obiettivo di ridurre il numero di trattamenti antivarroa combinando un approccio innovativo di gestione che rientra nella logica della gestione integrata, quindi trattando gli alveari solo in caso di necessità, ed anche integrando delle strategie di selezione per carattere di resistenza alla varroa che integra elementi di selezione naturale. E inoltre poi abbiamo anche tutta una parte digitale, cioè di misurazione di parametri ambientali fuori e dentro all'alveare tramite dispositivi digitali e che poi vengono trasmessi in real time, cioè in tempo reale a un cloud, che permettono di sviluppare dei modelli anche di previsione per poter prendere delle decisioni tipo se è il momento di fare un certo intervento, un trattamento, una rimozione di covata o un intervento per la sciamatura o altro.

0: Ben protetti dalla tuta da apicoltore e maschera velata, entriamo nel mondo delle api insieme a Sergio Albertazzi, collaboratore tecnico del CREA. Ci accompagna tra le arnie sperimentali del centro, veri e propri laboratori a cielo aperto, dove la tradizione apistica incontra la tecnologia digitale. All'interno degli alveari sono installati sensori e strumenti di monitoraggio che permettono ai ricercatori di raccogliere dati preziosi sulla vita della colonia. Informazioni che aiutano a studiare il comportamento delle api, individuare eventuali situazioni di stress, valutare l'andamento della produzione e approfondire anche la qualità del miele prodotto.
1: Vedete quale bilance per pesare l'alveare, quindi monitorare la produzione di miele delle api. Davanti c'è un contavoli, quindi per monitorare l'attività delle api. E poi di lato c'è un sensore per misurare la temperatura. È un sensore a 5 pettini che abbiamo inventato noi al CREA. La temperatura di solito serve per vedere se le api ci sono o non ci sono, perché tutti questi sensori sono utili per avere informazioni sulle api senza aprire le arnie, quindi senza disturbarle, e avere informazioni a distanza. Quindi molto spesso sono montati su apiari che sono anche a centinaia di chilometri, diciamo, dall'apicoltore, dalla sede di lavoro.
0: Tutti i dati raccolti e trasmessi a una piattaforma digitale in cloud possono essere analizzati per creare modelli previsionali utili agli apicoltori. Grazie a queste informazioni è possibile individuare il momento più opportuno per intervenire, gestire fenomeni come la sciamatura, programmare i controlli e affrontare in modo più efficace le minacce legate ai parassiti. La digitalizzazione trasforma così l'arnia in un vero e proprio sistema intelligente, capace di raccontare a distanza ciò che accade al suo interno, riducendo gli interventi invasivi e aiutando gli apicoltori a gestire gli alveari in modo più sostenibile ed efficiente. Su questa strada si muove anche il progetto SciBees, che conosciamo attraverso Ottavia Amisano, ricercatrice del centro di ricerca Itaca, che collabora tra gli altri con il Politecnico di Torino. Il progetto, finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea, utilizza i dati satellitari di Copernicus per realizzare mappe interattive della vegetazione e delle fioriture presenti sul territorio. Attraverso una piattaforma web o un'app, gli apicoltori possono individuare le aree più ricche di risorse nettarifere e scegliere dove posizionare gli alveari, pianificando gli spostamenti e prevenendo situazioni di stress legate ai cambiamenti climatici. Una nuova prospettiva in cui lo sguardo dei satelliti si unisce alla conoscenza degli apicoltori per proteggere il futuro delle api.
2: Questo progetto SciBees è finanziato nello specifico dal programma ESABAS, Business Application and Space Solution, e mira a fornire agli apicoltori uno strumento più avanzato e più dettagliato che affianchi le loro pratiche tradizionali. Sostanzialmente si basa su tre elementi principali, ovvero l'osservazione della Terra tramite il programma europeo Copernicus, il monitoraggio delle condizioni climatiche, delle informazioni climatiche e dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo è quindi quello, appunto, di fornire una piattaforma che riassuma tutti gli elementi territoriali utili alla pianificazione apistica, anche per evitare sì la contaminazione da varroa, ma anche per sfruttare al meglio tutte le condizioni ambientali di fioritura, germogliazione, al fine di massimizzare la salute delle api e la produzione del miele.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire. Spesso si pensa che l'apicoltore sia semplicemente un produttore di miele e che il valore del suo lavoro si misuri solo nei vasetti che riesce a vendere. È davvero così?
4: No, è un falso mito da superare. L'apicoltore di oggi non è soltanto un produttore agricolo, ma un vero custode degli equilibri naturali. Proprio per questo la nuova politica agricola comune 2023-2027 riconosce il valore strategico dell'apicoltura e sostiene il settore con strumenti dedicati, dal supporto alla salute delle api agli investimenti in innovazione, formazione e tecnologie digitali, fino alle misure che aiutano le aziende apistiche a diventare più resilienti e competitive. La PAC non è quindi una politica rivolta solo alle grandi coltivazioni, anche l'apicoltura è protagonista delle strategie europee per la sostenibilità. Un alveare non produce soltanto miele, ma biodiversità, equilibrio ambientale e un servizio essenziale per l'agricoltura e per la sicurezza alimentare. Grazie ai finanziamenti europei, strumenti come sensori digitali, sistemi di monitoraggio e nuove tecnologie diventano alleati preziosi per una nuova generazione di apicoltori, più consapevoli, più innovativi e sempre più impegnati nella difesa della natura. E allora alla fine, anche noi, quando portiamo a casa un vasetto di miele mille fiori, portiamo con noi molto più di un alimento, portiamo un paesaggio. Ogni goccia racchiude il racconto di prati, boschi e fioriture che hanno nutrito le api. E più un territorio riesce a offrire fiori e biodiversità, più è ricco, vivo e capace di custodire il futuro. Scegliere un miele locale significa quindi sostenere non solo un apicoltore, ma anche gli ecosistemi che rendono possibile quel miele.
3: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
5: RNC.
6: RNC.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.
10: La tua radio. La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Edizione delle 9. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone è arrivato nella Repubblica di San Marino per la sua visita pastorale. Ci colleghiamo in diretta con il nostro Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno a tutti. Atterraggio avvenuto alle 8:45 all'avio superficie di Torraccia. Ora Papa Leone percorrerà un lungo percorso anche in vettura scoperta quando si avvicinerà alla zona del centro dove mi trovo io sotto il Palazzo Pubblico, Piazza della Libertà. Qui avverrà il primo momento, l'accoglienza ufficiale, qui ci sono le bande militari che esibiranno gli inni nazionali, il tappeto rosso, atmosfera di grande fermento dell'attesa del Papa che a Palazzo Pubblico incontrerà le autorità civili, e successivamente spostamento in Basilica per incontrare le rappresentanze della diocesi di San Marino Montefeltro. Una giornata lunghissima si prepara per Papa Leone, che a pranzo si sposterà in forma privata in elicottero a Pennavilli, la sede della diocesi di San Marino Montefeltro, e da lì nel pomeriggio atteso a Rimini, prima il meeting per l'amicizia coi popoli e poi più lunghi l'incontro con la diocesi di Rimini fino alla messa nel tardo pomeriggio nell'area del porto riminese. Da San Marino per adesso è finito. Le note sullo sfondo del Libro Nazionale Vaticano.
0: Grazie Paolo di questo tuo intervento immediato. Il Papa dunque si appresta ad una giornata molto intensa, e riprendiamo con il messaggio del Presidente Mattarella al meeting di CL e dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. La Premier Meloni sui social difende la politica migratoria del governo e replica alla Schlein su Boomerang: il nuovo patto ci tutela. Ieri anche l'Olanda ha annunciato che trasferirà in Italia i migranti che hanno chiesto il primo asilo sulle nostre coste. La Turchia ha emesso un mandato d'arresto internazionale contro Netanyahu per il caso Flottiglia. Erdogan è un dittatore antisemita, ha replicato il premier in israeliano. Sono falliti i negoziati tra Washington e Ottawa. I nuovi dazi del 50% imposti da Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey, sono entrati oggi in vigore e colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Italia tra afa e piogge, tornano i bollini rossi per il caldo, oggi e domani a Bari e Palermo, allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia, che ha chiesto lo stato di emergenza dopo i nubifragi che si sono abbattuti al nord e che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
3: Buongiorno e ben ritrovati Sul pezzo con l'autore da Marina Ferrero e da RNC. Come sempre siamo sui 107.4 per Torino, Asti, aree metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Naturalmente potete interagire con noi, per farlo potete inviare un sms al 345-3233-124 oppure scrivere all'indirizzo mail diretta @rncweb.it. Ma ciò detto è la parte, come dire, istituzionale. Adesso arriviamo alla puntata di oggi. Oggi dedichiamo il nostro appuntamento ad un tema che direi in quest'estate andrà per la maggiore, la speleologia. Quel viaggio al centro della Terra, o quasi, al centro della Terra, insomma, è un po' un'esagerazione, però è quel viaggio che parte da sopra e poi scende in quelli che sono i meandri della Terra, e lo faremo, andremo un bel po' sotto la crosta terrestre, però per farlo ci saranno con noi degli esperti, Enrico Troisi e Franca Maina. Buongiorno Enrico Troisi, presidente dell'Associazione Speleologica Piemontese di Torino. Buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
3: Ecco, e intanto inizierei subito a chiederle: che cos'è la speleologia?
4: Allora, fondamentalmente la speleologia è quell'attività fatta da noi speleologi, che va a esplorare il mondo del sottosuolo, quindi quello che generalmente noi non vediamo. Quindi noi esploriamo le grotte, le mappiamo, le studiamo con tutte le loro sfaccettature.
3: Ecco, quindi chiedo scusa, scendendo quindi c'è anche tutta una stratificazione minerale, giusto? Cioè tutti i diversi, le diverse ere che si sono succedute hanno lasciato traccia, no? In quello che è la terra troviamo, non so, l'argilla piuttosto che l'ardesia, non lo so.
4: Come si forma una grotta? Detto in parole molto semplici e veloci, una grotta è fondamentalmente un vuoto all'interno di un ammasso roccioso. Come si crea? Le piogge acide si infiltrano nel sottosuolo e vanno proprio a sciogliere delle rocce, dei particolari tipi di rocce solubili. Restando, diciamo, nella nostra regione, queste rocce sono rocce calcaree, quindi vengono proprio disciolte e lavate via dall'acqua. Quindi affinché una grotta si formi ci serve l'acqua, un punto in cui quest'acqua possa infiltrarsi sotto il terreno, e queste rocce solubili.
3: Quindi la famosa goccia che scava la roccia, il famoso detto.
4: Restando in Piemonte, il 90% dell'area carsica, quindi dove si trovano le rocce carsificabili, si trova al sud del Piemonte, diciamo col confine fra Liguria e Francia. Tutto il resto del Piemonte non ha questa tipologia di rocce calcificabili, quindi non ha di conseguenza le grotte.
3: Ecco, ma questa professione quando e dove nasce?
4: Allora, intanto diciamo che non è una professione, è un'attività. Non la considererei uno sport perché è molto molto più vasto, quindi è un'attività. In Piemonte siamo una dozzina di gruppi speleologici che fanno questa attività, e la speleologia recente, diciamo, nasce a fine 800, a metà 800, quel di Trieste, proprio per un discorso di acque.
3: Ecco.
4: La città di Trieste era povera di acqua, e è nata la speleologia per andare a ricercare quello che sono le acque sotterranee, quindi poterle poi sfruttare da bere, da irrigare, eccetera. Considerato che in Piemonte, per esempio, abbiamo quasi un terzo dell'acqua potabile che noi beviamo deriva da fonti carsiche.
3: Ah,
4: quindi
3: interessante,
4: è molto importante conoscere quello che c'è sotto di noi, proprio anche per andare a sfruttare meglio le acque, mappare questi, chiamiamoli, fiumi sotterranei. Specie in questi periodi comunque di grande siccità, dove l'acqua inizia a scarseggiare.
3: Ecco, però credo se lo stiano chiedendo a tutti i nostri amici in ascolto, ma ci sono dei pericoli nello svolgere questa attività?
4: Come tutte le attività umane, sì, presenta dei pericoli che possono essere comunque mitigati con una buona formazione, con la strumentazione giusta.
3: Ecco. Ah, ecco, ci sono dei percorsi comunque per diventare speleologo.
4: Assolutamente, la figura dello speleologo non è una figura improvvisata, per cui per avvicinarsi alla speleologia tendenzialmente si fa un corso di speleologia, appunto in Piemonte questi 12 gruppi tutti fanno più o meno all'anno un corso. In questo corso vengono date le basi per approcciarsi a una grotta, quindi capire cos'è una grotta e capire come muoversi all'interno, diciamo in sicurezza. Quindi chi si approccia alla speleologia inizia con uno di questi corsi e poi continua all'interno dei gruppi acquistando esperienza.
3: Ecco, in Piemonte, Enrico, quali sono le grotte in Piemonte e in Liguria, le grotte più interessanti, quelle chiaramente per i nostri amici che volessero andarle a visitare?
4: Allora, in Piemonte abbiamo all'incirca mappate, mi sembra, siamo sulle 3.000 grotte, quindi un numero enorme. Di queste molto poche sono turistiche. Sicuramente di grande rilevanza la grotta di Bossea, che tra l'altro ha un primato, che è stata la prima grotta italiana ad essere stata aperta al pubblico. Questa grotta di Bossè appunto è visitabile, all'interno contiene anche dei resti di un orso Speleus molto importante, e soprattutto diciamo alla fine degli anni 70 c'è un laboratorio permanente di studi sotterranei,
3: ecco,
4: in collaborazione col Politecnico e altre realtà scientifiche. Si fanno diversi studi di idrologia, metrologia, radioattività, insomma è un laboratorio molto importante a livello italiano.
3: E per chi fosse interessato a visitare le grotte di Bossea, si trovano ovviamente in Piemonte, nella Val Corsaglia, sì, nel comune di Frabosa Soprana, in provincia di Cuneo. Frabosa Soprana tra l'altro è anche una stazione sciistica, mi pare, ed è una zona molto bella, molto, molto piacevole. Enrico, io le chiederei ancora di lasciare un sito dove magari chi fosse interessato può andare a leggere delle cose, vedere i vostri appuntamenti o magari telefonarvi per avere informazioni, per seguire i vostri corsi. Ecco.
4: Noi siamo il gruppo speleologico piemontese e il sito appunto è gsptorino.it, e lì ci sono tutte le informazioni del caso. Un altro sito che può essere molto interessante per chi vuole approcciarsi a questo mondo è il catasto, il catasto delle grotte del Piemonte, in cui gli speleologi vanno a inserire tutto quello che è l'attività di mappatura delle grotte. Quindi lì si trova informazioni su tutte le grotte del Piemonte, coi rilievi, la descrizione, la storia. Quindi se uno vuole approfondire un po', quello è un ottimo punto di partenza.
3: Grazie a Enrico Troisi, presidente dell'Associazione Speleologica Piemontese di Torino. Grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a voi.
3: E adesso andiamo ad ascoltare Taylor Swift, Hoplite.

0: Rieccoci, continuiamo con il secondo collegamento. Adesso con noi c'è Franca Maina, membro dell'Associazione Speleologica Piemontese di Torino. Buongiorno Franca.
1: Buongiorno, buongiorno a lei. Per precisione sono del gruppo speleologico piemontese, quindi l'associazione è un'associazione che raggruppa tanti gruppi, io faccio parte solo di uno.
0: Ah ok, gruppo speleologico piemontese di Torino. Ah ecco, esatto. Sì. E, allora, abbiamo parlato di grotte e il presidente dell'associazione ci ha spiegato un pochino che cos'è la speleologia, viene fatta la mappatura, vengono date tante informazioni tecniche sulla roccia, sull'acqua, l'acqua che peraltro poi in alcuni casi, se ho capito bene, va a finire sulle nostre tavole, l'acqua che esatto. crea le grotte. Ma perché ci si appassiona così tanto alle grotte? È una cosa che ha a che fare con l'immaginario collettivo, non so, un po' un ritorno all'infanzia, il mistero, queste cose, no? Come mai?

0: sembravano cose strane, finché è arrivata la scienza a spiegare che forse non era proprio così, ma era una questione di un lavoro di erosione dell'acqua e del vento, eccetera. Quindi in rocce particolari viene, insomma, praticamente si formano queste grotte.
1: Ecco, Franca, le chiedo questo: se dovesse raccontarci di una grotta, perché i nostri amici che ci ascoltano, ecco, magari noi non abbiamo immagini da proporre, ecco, quale sceglierebbe? Come la potrebbe raccontare per dare modo ai nostri amici una visita virtuale? Ecco.
0: Allora, una visita virtuale io vorrei evitare di descrivere quelle che già si possono conoscere, cioè quelle che sono visitabili, ecco, sono quasi sempre grotte orizzontali, grotte con molte concrezioni, belle da vedere, tra virgolette. Per noi speleologi la grotta invece è un percorso sotterraneo dell'acqua, è un torrente sotterraneo che a volte abbandona il suo corso e ne crea un altro. Quindi può essere la cascata, quindi il buco verticale, tra virgolette, può essere un percorso orizzontale, quindi una galleria più o meno grande o un cunicolo, quindi è un brutto dirsi, ma un budello dove si può passare, ecco, un budello di grotta dove si può passare.
1: Ecco, ma per la luce? Come fate? Perché sì, cioè, noi capiamo l'elmetto con la lucetta, col fascio di luce, con la
0: certo.
1: Incorporato, però non è tutto, insomma, un'illuminazione a giorno.
0: No. Nella grotta abbiamo proprio il nero più nero, veramente abbiamo il buio assoluto. Veramente se non portiamo noi la luce non si vede veramente nulla, non è solo il buio della notte fuori, ecco. Quindi dobbiamo portarci la luce. Fino a qualche tempo fa si andava con delle acetilene, praticamente una bombola dove si metteva il carburo e acqua, e quindi la reazione chimica dava l'acetilene che veniva accesa su un beccuccio sopra il casco, quindi era una fiamma molto calda, anche la luce, no? Tutto sommato era anche piacevole. Ora invece si va con i LED, quindi si va con delle batterie che tengono una carica per tantissime ore, anzi giornate intere, e questi LED che illuminano parecchio, addirittura ce ne sono che illuminano quasi a giorno l'ambiente dove si arriva, insomma.
1: Bellissima questa immagine del buio, poi arrivano gli speleologi con queste illuminazioni
0: con la loro luce.
1: Che comunque e i passi anche sono incerti, perché il terreno ovviamente non è spianato, asfaltato, quindi è sconnesso,
0: certo.
1: E bisogna fare molta attenzione, avere l'attrezzatura giusta, non improvvisarsi, ricordiamolo, perché però è un'esperienza che secondo me è emozionante, e su questa emozione no, è stato scritto un libro, giusto?
0: Questo... Diciamo che i libri sono parecchi quelli che vengono scritti.
1: Però quello che ha scritto suo marito è uno.
0: Sì, ecco, allora questo che ha scritto, l'ultimo lavoro che ha potuto fare Giuliano Villa prima di salutarci, purtroppo la malattia se l'è portato via, è un testo molto rarissimo, nel senso che lui ha raccolto tutto quel che è riuscito a reperire di scritti sulle grotte del Piemonte e della Valle d'Aosta dal 500 al 900. Perché questo? Perché siccome sono scritti sparsi ovunque negli archivi di Stato, nelle biblioteche più strane, su riviste, su anche solo citazioni qui e là messe da alcuni autori, per lui era assolutamente importante raggrupparli in modo che le persone che vogliono interessarsi a questo abbiano tutto sotto mano.
1: Ecco, poi, un attimo, poi continuiamo a parlare del libro. Ecco, le persone che vogliono interessarsi a questo, ecco, loro leggendo il libro già hanno, come dire, un'infarinatura del tema, ma per fare le cose bene, ecco, quali pratiche vanno seguite, quali allenamenti anche su

0: suppongo.
1: Sì, certo. Allora, per imparare ad andare in grotta bisogna assolutamente seguire un corso che viene fatto dai gruppi speleologici, eh? Quindi tutti i gruppi che conosco hanno i loro momenti in cui fanno un corso per avvicinare le persone alla speleologia, dove si impara a utilizzare i materiali necessari per entrare in grotta, in grotte verticali anche. Poi il vero speleologo si forma andando con chi ha già esperienza e pian piano si fa anche lui, tra virgolette, le ossa, sia fisicamente ma sia anche proprio mentalmente, perché andare in grotta bisogna andare con molta testa, tra virgolette, ecco, quindi oltre al fisico ci vuole testa.
0: Ecco, ma le regole principali, non so, bisogna la respirazione piuttosto che la flessibilità, non lo so, sono cose che domando.
1: La respirazione non crea problemi, perché la grotta, essendo un ambiente che si apre in rocce sedimentarie, rocce carsiche, ha una sua circolazione d'aria per microfessure, per fessure più grandi, per diversi ingressi, tant'è che la circolazione d'aria varia a seconda della stagione, e all'interno della grotta abbiamo grosso modo un ambiente con una temperatura costante, che è la media della temperatura esterna dove si apre la grotta, quindi se è in alto sarà una grotta fredda, se è più in basso è una grotta più calda, quindi problemi di respirazione non ce ne sono assolutamente.
0: Ecco, una domanda che credo si pongano in tanti, sì. Comunque scendendo tanti metri sotto non c'è una rarefazione piuttosto che un cambio di come può succedere, non so, ai sub che vanno sotto i tanti metri, c'è le fasi di decompressione, le varie, ecco, no, in questo caso no.
1: Ecco. Insomma, è chiaro che se poi uno si immerge nell'acqua è diverso, ecco, ci sono poi altre condizioni, ma quando si sta dove si può respirare, certo, ecco, non ci sono problemi.
0: Ecco. E invece fisicamente, cioè, che allenamento ci va? Perché comunque camminare in terreni scoscesi, salire e scendere, usate anche delle corde, no? Mi pare.
1: Sì, si va in artificiale per essere sicuri. Allora bisogna saper utilizzare gli attrezzi sia di discesa che di risalita sulle corde. Bisogna, insomma, sapere anche destreggiarsi quando si passa in ambienti molto stretti, quindi sapersi un pochino autocontrollare per come muoversi, insomma, perché non è così semplice. Stare molto attenti dove si mettono i piedi, perché nessuno ha saltato le grotte così. Abbiamo un suolo naturale, come se fosse un torrente, no? Dove l'acqua non c'è più, quindi ci sono massi, ci sono pietre, eccetera, oppure c'è fango, oppure insomma c'è una roccia magari un po' scivolosa, bisogna stare attenti, ecco. Poi si deve avere ovviamente un fisico preparato, perché c'è la fatica di raggiungere la grotta, poi c'è la fatica di esplorare la grotta o insomma fare il percorso.
0: Quanto tempo durano le esplorazioni?
1: Dipende, a volte durano dei giorni.
0: E quindi cosa fate? Dormite e mangiate in grotta?
1: Sì. Si porta il materiale per proteggersi dal freddo anche, e si portano i viveri, che di solito sono molto nutrienti, ecco, e poco voluminosi, se si può.
0: Sì,
1: c'era anche chi si portava il bicchiere di cristallo e il vino per festeggiare, quindi dei personaggi strani ci sono anche lì.
0: Ecco, e questa narrazione, queste tecniche, no? Ecco, noi le troviamo nel libro scritto, diceva Giuliano Maina.
1: No, allora in questo libro nel contenuto non c'è la tecnica di esplorazione. Ci sono dei testi che trattano ciò, nella biblioteca del gruppo speleologico ci sono tutti, e poi si possono anche trovare, credo, online ormai. Il libro, quest'ultimo libro, che il titolo è Scrivere di grotte, tratta la storia.
0: Ecco, Scrivere di grotte di Giuliano
1: Villa.
0: Ecco, sì, no, non
1: è stato, è stato medico Michelino, quindi qualcuno lo conosce.
0: Giuliano Villa?
1: Sì.
0: Ecco, ma sicuramente sì, perché sei stato medico a Michelino, insomma, diciamo sì, che sì, la nostra radio è in zona, per cui sicuramente è conosciuto. Ecco, scrivere di grotte, però come nasce questo progetto? Perché nasce questo progetto?
1: Allora, lui quando è entrato nel gruppo astrologico nel 72, era medico appena laureato, e si è subito interessato alla biblioteca del gruppo, che già allora era abbastanza ben fornita, e da lì collaborato ad aggiornare la bibliografia delle grotte del Piemonte, vale a dire tutto ciò che veniva scritto sulle grotte del Piemonte e della Valle d'Aosta veniva registrato in questa bibliografia, che prima era stata fatta da Beppe De Batteis e Carla Lanza, e poi ha continuato lui. I primi tempi non c'erano i computer, quindi lavorava su 15 quaderni per poter prendere tutte le notizie necessarie per scrivere, insomma, ha lavorato tantissimo. E poi la cosa è diventata più semplice, perché con lavoro sul computer era più facile immagazzinare i dati, e a quel punto si era in contatto con i bibliografi sia italiani degli altri gruppi che si mettevano in contatto, e anche all'estero, gli altri europei che si interessavano di queste bibliografie. A un certo punto però si è detto: ma qui sono solo notizie per gli addetti ai lavori, perché chi voleva reperire delle notizie andava a consultare la bibliografia, ma chi andava? Gli speleologi o non so, geografi?
0: Sì, addetti ai lavori, certo.
1: Sì, gli addetti ai lavori, esatto. Per cui ha detto: no, ho voglia di scrivere qualcosa che sia un po' un'informazione per tutti, e allora ha dato contenuti a questi titoli, andando impostandolo in senso cronologico, quindi partendo dal 1500 ha incominciato a registrare tutte le notizie, le fantasie della situazione, eccetera, su quello che veniva scritto delle grotte. Ovviamente i primi scritti erano scritti di persone colte, perché non tutto il popolo era in grado di leggere.
0: Nel 1500 erano pochissimi a saper scrivere e leggere, per cui
1: erano religiosi, erano avvocati, insomma gente colta. Ecco,
0: assolutamente.
1: Ovviamente.
0: E quindi ultimissima domanda: se qualcuno avesse piacere di consultare questo testo, Scrivere di grotte di Giuliano Villa, se va in biblioteca lo trova?
1: Allora, io l'ho fatto avere a tutte le biblioteche di Torino, sicuramente. Noi ne abbiamo ancora alcune copie e abbiamo l'intenzione di farlo di nuovo pubblicare, perché purtroppo è quasi esaurito. Ma se fate riferimento al sito del gruppo speleologico piemontese, trovate notizie, potete avere.
0: Gruppo e non associazione, giusto? Gruppo?
1: No, è gruppo speleologico piemontese. L'associazione è invece un ente che unisce un po' tutti i gruppi del Piemonte e della Valle d'Aosta.
0: Perfetto. Allora, per avere informazioni del libro, Gruppo Speleologico Piemontese, lo sì, trovate sicuramente su internet, quindi andate su Google, sì, sì, eccetera. Così potrete avere informazioni sia del libro sia per approcciarvi alla speleologia, sì, e avere informazioni ovviamente da persone competenti, sì, che questo lo fanno da tantissimo tempo.
1: Il gruppo speleologico, tra l'altro, si riunisce di Torino, si riunisce alla tesoriera al giovedì sera, quindi nella sede del CAI UGET di Torino.
0: Fantastico. A questo punto grazie a Franca Maina, membro del gruppo speleologico piemontese di Torino, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie, buona giornata a tutti.
0: Grazie. L'appuntamento di oggi termina qui. Su Pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze, RNC. Vi ricordo FM 107.4 per Torino Assi area metropolitana, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncue.it. Infine la replica sabato alle 9. e i podcast che trovate sia al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com, sulla pagina Instagram come Tanto Mondo e su YouTube come Marina L. Ferrero. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e dal nostro regista Federico. State sul pezzo.
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.

0: RNC in blu.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.
3: Tutto ciò che da dire ho detto, tutto ciò che da fare ho fatto, guardo sempre il muro distratto e non penso che tu sarai in un locale fatto, gli occhi persi in quelli di un altro, ma lo sguardo

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 10, Papa Leone nella Repubblica di San Marino per una visita pastorale. Tra poco ci sarà il suo saluto alle autorità. A seguire, con il vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Domenico Beneventi, nella Basilica ci sarà l'adorazione del Santissimo Sacramento e la venerazione delle reliquie di San Marino. Al termine saluterà i fedeli e si trasferirà per una visita strettamente privata alla comunità delle monache agostiniane a Pennabilli. Nel primo pomeriggio poi visiterà il meeting per l'amicizia tra i popoli, una visita importante perché l'ultima fu 44 anni fa. Fatta da San Giovanni Paolo II. Papa Leone, dopo il suo saluto nel villaggio dei ragazzi, incontrerà i partecipanti e nel tardo pomeriggio si sposterà a Rimini, dove in cattedrale incontrerà ammalati, disabili, poveri assistiti dalla Caritas. La giornata del pontefice si concluderà con la concelebrazione eucaristica al porto della città. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero e per educare alla pace. Questo è il messaggio al meeting di CL che si è aperto proprio ieri. Il messaggio è del presidente Mattarella. La Premier Meloni sui social difende la politica migratoria del governo e replica alla segretaria del PD Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto ci tutela. Ieri anche l'Olanda, dopo Germania, Svizzera, Austria, Svezia e Finlandia, ha annunciato che trasferirà i migranti che hanno chiesto il primo asilo sulle coste italiane. La guerra in Ucraina, almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in attacchi con droni nella regione del Donetsk. La notizia arriva dopo un attacco russo contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk, che secondo le autorità ucraine ha provocato 15 morti e 130 feriti. La Turchia ha emesso un mandato d'arresto internazionale contro Netanyahu per il caso Flottiglia. Erdogan è un dittatore antisemita. Questa è la replica del premier israeliano. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare. Lo ha ribadito ieri sera il presidente americano Trump, che ha sottolineato di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. E sono falliti i negoziati tra Washington e Ottawa. I nuovi dazi del 50% imposti da Trump sui diversi prodotti canadesi sono entrati oggi in vigore e colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari, annunciate da Ottawa, tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli Stati Uniti. Italia, trafa e piogge, torneranno i bollini rossi per il caldo, oggi e domani a Bari e Palermo, allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Lombardia. Quest'ultima regione ha chiesto lo stato di emergenza dopo i nubifragi che si sono abbattuti ieri al nord. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: La tua firma è più di quanto credi, anche alla Spezia. La locanda del Samaritano.
2: Questo è il dormitorio della Caritas, locanda il Samaritano. Grazie all'8 per 1000 siamo riusciti a pensare da zero a una struttura. Ognuno ha il proprio letto, il proprio tavolo, la sedia, può avere lo spazio necessario dove mettere i propri bagagli e ha a disposizione un bagno. Il centro d'ascolto è proprio lo sportello d'accoglienza per i nostri ospiti. Lo scopo nell'incontrare la persona non è solo quello di soddisfare i bisogni primari. Per poter dar loro la dignità umana, per poter farli ritornare di nuovo nella società, non basta solo dar loro il minimo necessario, ma cercar loro di fare qualcosina di più.
0: Irene, operatrice della locanda Il Samaritano, ha spiegato come è organizzata la struttura. Sentiamo ora come vive Marco la sua esperienza di operatore.
3: Quando arriviamo in locanda troviamo spesso i volontari nella zona comune che parlano e dialogano con i nostri ospiti. Noi operatori siamo sempre pronti ad accogliere gli ospiti che si presentano anche durante la sera. Mi viene in mente una sera di quest'inverno in cui aveva diluviato tutto il giorno. si sono presentati alla locanda due signori che avevano necessità di un posto letto e comunque di asciugarsi. Li abbiamo accolti, gli abbiamo preparato una stanza, gli abbiamo dato tutto il materiale per potersi fare una doccia calda e per poter riposare in santa pace. La mattina dopo, andando via, hanno davvero ringraziato di aver trovato un posto che li ha accolti così nel pieno della notte, sotto la pioggia, per poter dormire al caldo.
0: Lo spirito dell'iniziativa, nelle parole di Don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana della Spezia.
4: La locanda del Samaritano prende le sue movenze da quello che è il Vangelo di Luca, dove appunto si parla proprio di quell'incontro dove si fece prossimo, si chinò, lo fasciò, se ne prese cura, lo portò poi a una locanda perché proseguisse questa attenzione per lui. Una sintesi rapida e veloce per dire che accogliere i nostri fratelli e sorelle che sono senza dimora, in questo caso presso la locanda del Samaritano, è veramente una missione di speranza, una missione che realizza quello che è il senso della Chiesa, direi, perché poi nella carità, e sulla carità saremo giudicati anche dal Padre Eterno. E allora, ecco, la locanda del Samaritano, come anche l'Emporio e tutte le altre nostre strutture, sono opere e segno. Cosa vuol dire? Opera e segno. Opera, la concretezza di quello che è tangibile e visibile con gli occhi, concretamente in servizio per chi ha bisogno. Segno, un segno dell'amore di Dio, della presenza di Dio, che attraverso operatori e volontari diventa risposta concreta. L'8 per 1000 è veramente quel sostegno prezioso, indispensabile, veramente unico, che ci permette di fare concretezza tra i progetti pensati e quelli poi che diventano vissuti. Vita della nostra vita, vita della vita degli ultimi, e quando si sta con gli ultimi, un po' ultimi si diventa. E quindi grazie all'8 per 1000 possiamo insieme risalire con la speranza, che davvero credo sia la parola più vincente e veramente l'unica cura che può dare di nuovo dignità a chi forse l'ha perduta, per tante ragioni, ma noi siamo qui per portare avanti quello che è il messaggio di salvezza che il Signore ci affida, con i nostri limiti e i nostri confini, ma con tanta verità e con tanta bellezza.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai fatto più di quanto credi.
5: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Voglio farvi una domanda. Se pensate a Dio, lo associate al dolore o alla gioia? Ecco, padre Alberto Maggi, studioso di Sacra Scrittura, dice che per Gesù, per Dio, il piacere e la felicità dell'uomo vengono prima di ogni comandamento. RNC trasmette Dio e la felicità dell'uomo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone nella Repubblica di San Marino per una visita pastorale. Ha da poco finito il suo discorso alle autorità. Sentiamo un passaggio delle sue parole.
2: Libertas per voi vuol dire anche un impegno mai venuto meno di una partecipazione attiva e positiva alla costruzione della pace. Riguardo a questo aspetto, esprimo vivo apprezzamento e trovo una particolare consonanza con l'atteggiamento della Santa Sede. Per questo condividiamo la stima per la diplomazia e per il multilateralismo, quali vie privilegiate per coltivare le relazioni internazionali e promuovere l'intesa tra le nazioni. Contro le comunicazioni impulsive, le retoriche aggressive e le logiche di potenza che segnano il nostro tempo, la vocazione della diplomazia è quella di favorire il dialogo con tutti, compresi gli interlocutori considerati più scomodi o che non si riterrebbero legittimati a negoziare, usando fino allo stremo l'umiltà e la pazienza per ricucire i più tenui segni di buona volontà delle parti in conflitto, così da avviare una pacificazione.
1: E ricordiamo che nel primo pomeriggio visiterà il meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultima visita fu 44 anni fa di San Giovanni Paolo II. Nel tardo pomeriggio poi si sposterà a Rimini, dove in cattedrale incontrerà malati, disabili, poveri assistiti dalla Caritas, e concluderà la sua giornata con la concelebrazione eucaristica al porto della città di Rimini. La Premier Meloni sui social difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria del PD Schlein: nessun boomerang, il nuovo patto ci tutela. Ieri anche l'Olanda, dopo Germania, Svizzera, Austria, Svezia e Finlandia, ha annunciato che trasferirà i migranti che hanno chiesto il primo asilo in Italia. Andiamo avanti. Almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in attacchi con droni ucraini nella regione di Donetsk. La notizia arriva poche ore dopo un attacco russo contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk, che secondo le autorità ha provocato 15 morti e 130 feriti. E infine ricordiamo una notizia dell'ultima ora: un'esplosione si è verificata in una palazzina a Perugia, ci sono persone ferite, lo rende noto il comando dei Vigili del Fuoco. L'esplosione ha coinvolto una palazzina di 2 piani di via Vicco. Dalle poche notizie sembra che il tetto sia crollato. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RLC 107.4. La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Carico già.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione di mezzogiorno, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone nella Repubblica di San Marino, alla fine dei discorsi alle autorità e al clero, ha salutato anche i fedeli. Ascoltiamo un passaggio del suo saluto.
2: Siate sempre aperti al servizio di altri, cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità. A cui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola, libertas. Lo avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà la troviamo solo in Gesù Cristo, la troviamo nella verità. Gesù che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità in un mondo tante volte pieno di menzogna, pieno di inganni, però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire a Gesù, non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa.
1: E ricordiamo che nel pomeriggio Papa Leone visiterà dopo 44 anni, l'ultima volta lo fece San Giovanni Paolo II, visiterà, dicevamo, il meeting per l'amicizia tra i popoli agli stand di Rimini, e c'è grande attesa per questa sua visita, parlerà anche ai giovani attorno alle 16. Andiamo avanti con il radiogiornale, con le altre notizie. Una esplosione è avvenuta questa mattina in una palazzina di quattro piani a Perugia, in via Giambattista Vico. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco ci sarebbero persone coinvolte, due persone sono rimaste ferite e sono in condizioni grave. Raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, hanno ucciso stanotte almeno due persone. Intanto droni ucraini hanno colpito sempre in nottata un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Corsa senza fine per i carburanti, non si arresta la corsa del prezzo dei carburanti. Nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto, in vista della scadenza 25 agosto della proroga del taglio delle accise per il gasolio, in modalità self-service lungo rete stradale nazionale il prezzo è pari a 2,008 euro a litro per la benzina e in autostrada aumenta a 2,085 euro. Chiudiamo con la storia della bimba morta a Palermo per una sospetta di ferite. Il cuginetto della bimba morta è ricoverato all'ospedale dei bambini, è risultato positivo alla ferita, però sta migliorando clinicamente, ha dichiarato il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Arnas Civico, Domenico Cipolla. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
4: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
5: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
4: Ecco la serva del Signore.
7: Sia fatto a me secondo la tua parola.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: E il Verbo si è fatto carne.
5: E abitò fra noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
8: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Buona giornata con la carezza di Maria.
3: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
9: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
10: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Può capitare a te, può capitare a te. E abbiamo lanciato così la sigla del 1950 con questo nostro programma, Ogni finestra una canzone. L'abbiamo lanciato per aprire la nostra trasmissione di oggi. Un cordiale e cordialissimo saluto e il benvenuto. Sapete che siamo molto parchi con le parole per dare molto spazio alla musica, però il saluto e il benvenuto ci vuole per le ascoltatrici e gli ascoltatori. Speriamo, come al solito, siate in tanti, e se non siete in tanti so che molti di voi sono gli affezionati ascoltatori di questo programma. Benvenuti anche per la puntata di oggi.

Bud Kampf con la sua orchestra e il suo coro ha aperto la trasmissione di oggi e abbiamo potuto mettere in onda per la nostra delizia un brano che ha per titolo The Shadow of Your Smile, l'ombra del tuo sorriso. Ray Conniff ha aperto la trasmissione di oggi e noi abbiamo augurato buon ascolto e spero che siate tutti ben sintonizzati su RNC Radio Nichelino in Blu. Nel 1966 Edoardo Vianello con Ennio Morricone e la sua orchestra e cantori moderni di Alessandroni ha eseguito un brano che ha per titolo Stasera hai vinto. Parenson, Minà e Vianello hanno composto questa canzone che ascoltiamo dallo stesso Edoardo Vianello. E quante persone si amerebbero sentirsi dire oggi, domani, stasera, comunque hai vinto.

Stasera hai vinto, noi abbiamo vinto ascoltando questa canzone dal 1966 e sempre vincenti sono le canzoni interpretate da Edoardo Vianello. Lo abbiamo ascoltato in questa versione di Stasera hai vinto. Stevie Wonder per questo nostro programma, con arrangiamento da Paul Reiser, possiamo ascoltare Yester Me, Yester You, Yesterday, a me e a voi e alla giornata. Ascoltiamo questa interpretazione dal titolo molto originale.

Stevie Wonder, questo è il nostro programma, ogni finestra una canzone a RNC Radio Nicchierino in blu. In genere mettiamo canzoni in lingua italiana, ma non possiamo esimerci o presentarci anche da alcune esecuzioni in lingua inglese, altrimenti non siamo più alla page, come si potrebbe dire, e la maggior produzione musicale è senz'altro in lingua inglese. 1972, Quei giorni insieme a te. Ritz Ortolani e Fiastri hanno composto la canzone. La voce che vogliamo mettere in onda è quella di Ornella Vanoni, è un grande compositore, anche direttore di orchestra, come Ritz Ortolani, e la sensibile voce di Ornella Vanoni.

voce di Ornella Vanoni e questa triste canzone Quei giorni insieme a te, una canzone è stata inserita anche in un film. Beh, quando c'è Rizzo Ortolani con la sua composizione, con la sua orchestra, possiamo sempre essere tranquilli che siamo alla pace. Ortolani e Fiastri hanno composto questa canzone Quei giorni insieme a te, giorni un po' tristi, comunque tutto passa a questo mondo e tutto svolazza come una farfalla dal 1978. I nomi sono celebri, Piero Soffici che con la sua orchestra vuole accompagnare Mino Vernaghi. Soffici, Bardotti e Carlatti hanno composto questa canzone, Farfalla Blu. Vedere delle farfalle volare è sempre molto bello e simpatico e dà senso di bellezza, di colore e di leggerezza. E noi ascoltiamo questa voce.

Molte volte nelle poesie, nei racconti, nelle canzoni si ricorre ad esempio della farfalla. La farfalla bella, la farfalla colorata, la farfalla che svolazza di qua e di là e comunque anche lei è in cerca di sopravvivenza. Abbiamo ascoltato questa canzone interpretata da Mino Vernaghi dal 1978. L'orchestra era diretta dal maestro Piero Soppici. Lo stesso Soppici insieme a Bardotti e a Carlati hanno composto questa canzone. Farfalla blu. E dalla bellezza delle farfalle blu a i belli come noi. Quelli belli come noi di Verde Terzoli, Vaime e Canfora e della canzonissima del 1969. La canzone l'ascoltiamo da Carmen Villani e orchestra diretta da Nello Ciangherotti.

ci hanno svelato il segreto per essere belli con questa canzone, e il segreto per essere belli, così come avevo sentito, è che bisogna cantarla tutti i giorni. Quelli belli come noi di Verdi, Tazzoli, Vaime e Canfora è una sigla della canzonissima del 1969 che abbiamo ascoltato da Carmen Villani, orchestra e coro diretto da Nello Ciangherotti. Il nome Ciangherotti è anche un nome di un cantante degli anni 50, ma non voglio andare oltre. Possiamo mettere in onda comunque adesso una canzone dal 1967. Patrick Sanson, lo ricorderete, sì, senz'altro. Sono nero. Give and Take è il titolo in lingua inglese. Romano, Victor e Chambers hanno composto questa canzone. E dopo essere diventati belli, adesso ascoltiamo questa canzone dal titolo Sono nero.

Sono nero inteso come di cattivissimo umore, così come abbiamo ascoltato, però questa canzone che messa insieme così con la musica, anche se diceva di essere nero, è una musica abbastanza allegra, e abbiamo potuto ascoltare questa interpretazione dal 1967 da Petra Samson di Romano, Victor e Chambers. Sono nero, per tranquillizzarci un po', alziamo un poco lo sguardo, e lo alziamo lo sguardo per andare al 1976, anche se guardiamo indietro, guardando il cielo, si può guardare avanti e indietro. Baldotti, Baldazzi, Dalla e Verberi hanno composto una canzone che ha per titolo Il cielo. L'arrangiamento è di Dario Baldambembo e la voce è di Rossella Valenti. Il cielo.

non da voce maschile, ma bensì da voce femminile di Rossella Valenti. Abbiamo ascoltato questa canzone Il Cielo, firmata da un cantautore molto noto e conosciuto, però qui noi l'abbiamo eseguita con la voce di Rossella Valenti, questa canzone Il Cielo, canzone composta da Baldotti, Baldazzi, Lucio Dalla e Reverberi, e voi forse la ricordavate meglio da Lucio Dalla, e invece qui l'abbiamo ascoltata questa canzone da Rossella Valenti. RNC Radio Nichelino in Blu. Noi non vogliamo essere ribelli, vogliamo stare calmi e tranquilli e mettere in onda queste canzoni di tanti e tanti anni fa, come questa del 1968. Carter e Ricky Bianco hanno composto Lei Mama. Questa esecuzione è dal complesso I Ribelli, e quindi se qualcuno dice che non mettiamo mai i complessi, eccone qui uno, dal titolo un po' originale, ma tutto è originale con le canzoni.

ed è andata in onda anche questa canzone, questo complesso, I Ribelli, e negli anni 60 erano un po' tutti i ribelli e facevano anche i cantautori, o meglio cercavano di produrre delle canzoni come i cantautori, però non sempre riuscivano. Qui eravamo nel 1968 con questa composizione di Carter e Ricky Gianco, Lei Mama. In lingua inglese questa canzone aveva per titolo Tell Mama. Una canzone degli anni 60 molto nota e conosciuta, con la voce di Carmen Villani e orchestra diretta da Peter De Angelis. Napolitano ha composto la canzone che ha per titolo Chitarre contro la guerra. E la guerra c'è dappertutto, c'è anche nelle famiglie purtroppo, c'è anche dove si fa professione di volersi bene. Però succede così che bisogna anche sopportarsi, e sopportare le persone moleste è una delle virtù.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliare,
2: per tutti la fortuna può bussar, può capitar a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Niente, dagli anni 60 che hanno lanciato queste chitarre contro la guerra, e Carmen Villani ha lanciato la canzone che abbiamo usato per terminare la trasmissione di oggi. E difatti anche la sigla di sottofondo ci dice che siamo arrivati al termine dei 40 minuti qui a RNC, Radio Nichelino in Blu. Possiamo sentirci tutti i giorni, cioè tra il sabato alle 6 e alle 12, di domenica alle 6 e alle 13. Un cordialissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori, rimanete con noi per il nostro programma, a presto.
5: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu. Quanti

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Visita pastorale di Papa Leone alla Repubblica di San Marino, incontra le autorità e la comunità diocesana. Nel mondo ferito dai conflitti, dice, rispondiamo con la solidarietà. E c'è grande attesa al meeting di Rimini per la visita del pontefice nel pomeriggio. L'ultimo papa fu San Giovanni Paolo II 44 anni fa. Stasera Papa Leone sarà a Rimini e concluderà la giornata con la Santa Messa nel porto. Non si fermano i raid incrociati tra Russia e Ucraina, 5 le vittime della pioggia di missili su Kiev e Mykolaiv, 3 i morti russi nel Donetsk. Come ultimo ora diamo che sono stati indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di Palermo morta per una sospetta di ferite. Non era stata vaccinata. Ed ora in apertura diamo subito la linea a Paolo Fucili, che ha seguito questa mattina la visita pastorale di Papa Leone alla Repubblica di San Marino. Buonasera Paolo.
2: Buongiorno a tutti voi. Papa Leone in questo momento è a Penna Billi in forma privata, è a pranzo dalle monache agostiniane di questo piccolo paese dell'entroterra del Riminese, reduce della visita a San Marino durata poco più di 3 ore, arrivo alle 8:45, visita concentrata nei luoghi della città storica, i monumenti più famosi, iniziare da Palazzo Pubblico in Piazza della Libertà. Qui c'è stata l'accoglienza ufficiale, solenne, con l'inno nazionale, i capitani reggenti, le massime autorità di San Marino, incontrate poi in privato all'interno di Palazzo Pubblico, e poi c'è stato il discorso alle autorità civili, occasione per Leone di sottolineare la consonanza tra Santa Sede e San Marino nella costruzione della pace contro retoriche aggressive e logiche di potenza. Poi invita San Marino ad essere laboratorio di buona politica secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa e della cura dell'altro, che vuol dire anzitutto tutela della vita. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Papa Leone.
3: La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Essa è come una pianta che cresce e produce rami e foglie per offrire a tutti ossigeno, ombra, profumo, frutti e nuovi semi. E come potrebbe essere altrimenti, dal momento che scorga dalla fonte che è amore, uno e trino, potrà forse sembrare eccessivo questo riferimento teologico, ma credo che oggi esso sia necessario di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
2: Secondo appuntamento alla Basilica di San Marino, poco lontano Palazzo Pubblico, anzitutto per la venerazione delle spoglie di San Marino, il santo fondatore della Repubblica. Qui il Papa ha incontrato la comunità diocesana, in particolare presenti i giovani della diocesi, quindi ha dato l'invito a non aver paura di fare scelte esigenti, anche di impegno sociale e politico. Un plauso a sacerdoti, catechisti, educatori che si occupano dei giovani, un lavoro nascosto ma molto importante, servizio umile e prezioso. E poi la citazione, il ritorno alla riflessione di un mondo ferito da conflitti in cui aumentano violenze, chiusure e paura dell'altro, ogni risposta può essere continuare con ancora più convinzione a camminare sulla via del Vangelo. Ascoltiamo ancora un passaggio delle parole di Papa Leone, poi vieni allo studio.
3: Siate sempre aperti al servizio di altri, cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità. A cui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola, libertas. Lo avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà la troviamo solo in Gesù Cristo, la troviamo nella verità. Gesù che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità in un mondo tante volte pieno di menzogna, pieno di inganni. Però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire a Gesù,
4: non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa.
1: E c'è grande attesa al meeting di Rimini per la visita di Papa Leone nel pomeriggio. L'ultimo Papa ad andare alla kermesse di Comunione e Liberazione fu San Giovanni Paolo II 44 anni fa. In diretta per noi Raffaella Frullone.
5: Sì, buongiorno, qui alla Fiera di Rimini l'attesa si misura nelle persone che continuano ad arrivare, famiglie, ragazzi, volontari, visitatori. Sono tantissimi quelli che hanno scelto di essere qui al meeting per vedere anche solo per pochi istanti Papa Leone. Il pontefice arriverà nel primo pomeriggio, attraverserà per circa un chilometro i padiglioni della fiera tra Varchi e Transenne, con la possibilità per migliaia di persone di salutarlo lungo il percorso. Visiterà le due mostre dedicate a Sant'Agostino e Leone Armel, poi raggiungerà il villaggio Ragazzi. Alle 16 infine l'appuntamento nel Grand Auditorium. I posti sono stati prenotati in pochissimo tempo, ma il discorso del Papa sarà trasmesso sui maxi schermi di tutta la fiera. A 44 anni dalla visita storica di Giovanni Paolo II, il Mythic torna dunque ad accogliere un Papa. E oggi qui sembra quasi prendere corpo il verso scelto come tema di questa edizione: l'amor che muove il sole e le altre stelle, perché ad essersi messo in movimento prima del Papa è un popolo intero. Da Rimini è tutto. Restituisco la linea allo studio.
1: Ed ora cambiamo pagina. Pensavo fosse più facile parlare con Trump, così Giorgia Meloni nell'intervista al New York Times. Oltre ai rapporti con il presidente americano, tanti temi affrontati, anche le tensioni europee sui migranti. Chiara Placenti.
6: La premier spiega che si aspettava un rapporto più disteso con Trump, date le convergenze di base su migranti, sovranismo, critica alla cultura woke, ma qualcosa è saltato. L'armonia ha retto sui dazi, ma si è infranta su Hormuz. Al G7 di Evian, l'ultima conversazione tra i due, poi tutto è precipitato, con l'intervista in cui Trump raccontava di essere stato implorato dalla premier per una fotografia insieme. Dichiarazioni totalmente inventate, la replica di Meloni: io e l'Italia non imploriamo mai. L'unità dell'Occidente è molto importante, dice ancora, ma non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali. Tra gli altri temi affrontati anche le tensioni europee sul fronte migranti, seguite a Ceuta e alla sospensione di Schengen, con alcuni paesi europei che hanno intenzione di trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti. La premier respinge le critiche di un effetto boomerang dell'azione di governo e sottolinea che il patto europeo sui migranti tutela i paesi di primo approdo col principio del paese terzo sicuro e rimpatrio accelerato, rivendicando poi il respingimento di 80.000 richieste di asilo. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E ora la guerra in Ucraina, non si ferma i raid incrociati tra Russia e Ucraina, 5 le vittime della pioggia di missili su Kiev e Mykolaiv, 3 morti russi nel Donetsk. Giorgia Bresciani.
7: Kiev nella notte è stata scossa da una serie di esplosioni consecutive e allarmi aerei. Si contano vittime anche nella regione meridionale di Mykolaiv. 3 sono bambini. Sono salite ad almeno 16 le vittime dell'attacco che ieri ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Mai prima d'ora la Russia aveva lanciato tanti missili contro l'Ucraina, afferma il ministro degli esteri tedesco Vadepul, stamani a Kiev per una visita di solidarietà. Anche Mosca riferisce di vittime dei droni ucraini nel Donetsk, fra loro un adolescente. Zelensky fa sapere di aver avuto una conversazione telefonica con il segretario generale dell'ONU Guterres e di aver concordato che la ricerca di soluzioni continuerà con il contributo delle Nazioni Unite. Mosca dichiara che non rinuncerà alle sue posizioni fondamentali, mentre la coalizione dei volenterosi europei tornerà a riunirsi lunedì a Kiev per rafforzare il sostegno all'Ucraina. Giorgia Meloni parteciperà in videocollegamento. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La crisi demografica in Italia è molto grave. Solo 355.000 i bambini nati nel 2025, il dato più basso in 80 anni di statistiche. Pierluigi Vito.
8: La popolazione italiana invecchia e le culle rimangono vuote. Sono 355.000 i bambini nati nel 2025 in Italia, il dato più basso degli ultimi 80 anni. Ma quello che fa riflettere è che se le donne che nel 2024 dichiaravano l'intenzione di avere figli e l'avessero effettivamente realizzata, sarebbero nati 760.000 bambini. Le cause di questa discrasia sono diverse, ma è soprattutto il fattore economico-lavorativo a incidere in maniera determinante. Ed è qui che si può intervenire, come spiega l'economista Leonardo Becchetti.
9: Dal punto di vista economico possiamo fare qualcosa, soprattutto migliorando la possibilità che i giovani hanno oggi nel mercato del lavoro. Non sono particolarmente premiati nel nostro paese, anche un motivo per il quale vanno via. Dobbiamo poi insistere su misure come l'assegno unico per il figlio e una misura di prelievo fiscale che tenga conto del fatto che una famiglia non è la stessa cosa di un singolo.
8: Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Grande partecipazione ieri sera a Santa Tellecra, frazione di Acireale in Sicilia.
10: RNC.
11: La tua radio.
12: La tua radio.
13: La tua radio.
10: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Io e te.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.
7: In Blu 2000 News.
8: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Grande entusiasmo e partecipazione stamane a San Marino per la visita pastorale di Papa Leone XIV alla piccola Repubblica Autonoma sul Monte Titano. Prima l'incontro con i capitani reggenti, poi l'adorazione del Santissimo Sacramento e la venerazione delle reliquie di San Marino nella basilica dedicata al patrono. Sentiamo il Papa.
9: Siate sempre aperti al servizio di altri. Cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità. A qui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola, libertas. Lo avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà la troviamo solo in Gesù Cristo. La troviamo nella verità. Gesù che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità in un mondo tante volte pieno di menzogna, pieno di inganni. Però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire a Gesù, non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa.
8: E adesso Papa Leone sta visitando in forma strettamente privata la comunità del monastero di Sant'Antonio da Padova delle monache agostiniane a Pennabilli. Tra circa un'ora è previsto il suo arrivo alla Fiera di Rimini per partecipare al meeting dell'amicizia tra i popoli. La visita del pontefice in Romagna si concluderà stasera alle 18:30 con la concelebrazione eucaristica che Papa Leone presiederà nel porto di Rimini. Ucraina, una decina di leader europei e non europei sono attesi lunedì a Kiev per celebrare il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Sempre lunedì è prevista la riunione della coalizione dei volenterosi, alla quale parteciperanno da remoto da Kiev Volodymyr Zelensky, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e quei leader che fanno parte della coalizione ma che saranno presenti nella capitale ucraina per le celebrazioni dell'indipendenza. E in Estonia è morto a 77 anni d'età l'ex primo ministro ed ex commissario europeo Siim Kallas, padre dell'attuale alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaja Kallas. Esponente di primo piano della politica estone, Siim Kallas fu il primo commissario europeo del paese dopo l'ingresso nell'Unione nel 2004. Nella commissione presieduta da Barroso ebbe inizialmente la delega agli affari economici e monetari. In seguito, dal 2010 al 2014, Siim Kallas fu vicepresidente della commissione e commissario ai trasporti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: È pronto, eh? Vi giuro che è pronto. Si sta aggiustando i capelli e arriva. Qualche secondo ed è da voi con l'Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio. Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
10: Ambarabacci Cicocò, tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò. Ambarabacci Cicocò.
11: Lo show alla radio. Con Carmelo Sacchi. Com'era il titolo? Non mi ricordo più il titolo. Ok. Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio. Conduce in studio Carmelo Sacchi.

Ci siamo. Buon sabato pomeriggio a tutti i radioascoltatori di RNC. Parte una nuova puntata senza il fischio, perché ho toccato le cuffie e quindi subito appena apro gli auricolari, tac, fischia, perché sono troppo vicino al microfono. Io sono il Carmelo Sacchi e staremo in compagnia sino alle 15:35 minuti primi qui da RNC 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, in questa trasmissione, chiamiamola così, jolly estiva, che ascolterete più volte tra luglio, agosto e anche forse i primi di settembre, fino a quando non rientrerà il buon Carmelo Sacchi in diretta. Quindi spero che la trasmissione vi piaccia, spero che la musica vi piaccia, anche perché parliamo di musica estiva e sia attuale che degli anni passati, come questa bellissima canzone di apertura di Tarzan Boy per quanto riguarda Baltimora, che abbiamo ballato tantissimo nelle altre epoche delle altre estate. Allora, volevo salutare e ringraziare la nostra redazione giornalistica sempre presente qui su RNC e che potete contattare tramite la mail ufficiale redazione@rncweb.it. se invece volete mandare una mail al Carmelo Sacchi, carmelosacchi@rncweb.it. poi ci sono anche su Facebook ed Instagram, quindi Carmelo Sacchi, basta cercarlo e lo troverete. Invece la radio la potete ascoltare sia dalle frequenze che vi ho detto, 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, e anche su internet 24 ore su 24 tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it. cliccando ascolta la radio ci potete sentire, se non ci sono le varie applicazioni dei vari iPhone, dei vari tablet, dei vari telefonini, tipo ascoltare radio.com, scrivete Radio Nichelino Comunità e ci potete sentire. Già. E poi non per ultimo ma per primo, anche in DAB, Digital Audio Broadcasting, questo nuovo modo di ascoltare la radio in digitale che sta prendendo sempre più piede e si sente anche meglio, perché non ci sono le antenne, i ponti che appunto frusciano o appunto scricchiolano. Va bene, prossima canzone 2026, Mara Zattei insieme ad Enrico Nigio.

la voce di Mara Sattei insieme ad Enrico Nigiotti. Sabato sera, che si fa il sabato sera? Si va anche a ballare, perché no, nelle varie balere, per chi balla la musica liscio, nei vari locali di musica latinoamericana, per chi balla questo tipo di musica, e poi le discoteche all'aperto, molto aperte all'aperto, ce ne sono parecchie a Torino, anche dalle parti dei Murazzi e del Valentino, e quindi sì. Buona estate a tutti i radioascoltatori dal Carmelo Sacchi. Come va? Tutto bene? Devo mettere le baricule, gli occhiali, perché ho male agli occhi, non so come mai. Quest'oggi c'è un po' di luce un po' strana qui in radio, e quindi va bene, dai. Partiamo subito con i primi appuntamenti e partiamo con un grande parco avventura molto bello che si trova in quel di Torino. È il parco avventura Chaberton, per tutti, per tutte le famiglie, nella splendida pianeta di Mollerieds, sulla sponda destra della Dora Ripario, è situato questo parco avventura Chaberton. Il parco è composto da 61 giochi aerei sugli alberi, con ponti, scale, reti, tunnel, teleferiche, altalene, travi e liane, suddivisi in 4 percorsi aerei di diversa difficoltà, percorribili appunto da bambini a partire dai 3 anni d'età e da adulti in totale sicurezza, con anche le guide che vi danno una mano, i caschetti, mi raccomando. Inoltre sono presenti anche Sapphire Camp, gioco a squadra per combattere, Tree Climbing, arrampicata sugli alberi, poi c'è anche il tiro con l'arco, una rampa di skateboard, tappetini elastici, mini golf, boulder di arrampicata per bambini, tip indiano e anche un bar ristoro dove rifocillarci dopo aver fatto tutti questi esperimenti e queste belle scalate arrampicate. I dispositivi di sicurezza in brago con longe, casche e guanti sono forniti dal parco. Le tariffe andiamo a vedere subito: l'intero costa 30 euro e quindi potete poi fare tutto, e poi ci sono le varie riduzioni per i bambini. Gli orari e le date li volete? Appunto, si va da lunedì al venerdì su prenotazione, quindi dovete prenotare. Invece il sabato dalle 10.30 alle 17.30 e la domenica dalle 10.30 alle 17.30, tutti i weekend aperto anche in questa stagione estiva, fino al 6 di settembre 2026, quindi molto molto bello questo parco, che è vicino anche a Cesana Torinese, se non sbaglio. Sì, esatto, non ti inchiodare, computer, non ti inchiodare sulla mappa, perché veramente ringraziamo appunto il parco avventura Chaberton, che trovate appunto in quel della pineta di Molliers, sulla sponda destra della Dora Ripario. Molto bello questo parco. Adesso Kigo and Dan Tim Whiskey, questa è Heaven on My Mind.

Heaven or Your Mind. Ringraziamo il bravo e buono Federico, quello del mattino, che appunto ci ha mandato, ci ha messo queste belle cartelle con le canzoni nuove dell'estate 2026, e le andremo ad ascoltare piano piano. La prossima invece ci porta indietro nel tempo piano.

My Name is Orson Welles, progetto di ampio respiro concepito dalla Cinémathèque Française e curato dal direttore Frédéric Bono. L'esposizione riunisce più di 400 pezzi tra materiali d'archivio, fotografie, disegni, manifesti e documenti audiovisivi provenienti da collezioni pubbliche e private, dal fondo Orson Welles al Museo Torinese. L'obiettivo è di delineare un percorso articolato attorno alla figura di un autore che ha attraversato il cinema, la radio e la sperimentazione del linguaggio visivo e sonoro. Il percorso si sviluppa lungo la spettacolare rampa elicoidale della Mole Antonini, con un allestimento pensato per dialogare con la con il verticale nello spazio. Nell'aula del tempio trovano posto tre schermi in tripolina, quindi molto belli, che appunto sospesi a 18 metri, pensate un po', dedicati alla celebre sequenza degli specchi della Signora di Shanghai, insieme a un'installazione ispirata a Rosebud, Quarto Potere. E poi c'è anche la Chapelle del Caffè Torino, che diventa invece una ricostruzione simbolica dello studio radiofonico RKO, legato alla storica trasmissione della Guerra dei Mondi del 1938. L'esposizione si articola inoltre in cinque aree tematiche che attraversano diverse stagioni della carriera di Welles. Accanto ai materiali provenienti da Parigi, trova spazio anche il fondo Welles del Museo Nazionale del Cinema. Il tutto include documenti originali come il certificato di nascita, le sceneggiature annotate, foto e manifesti, oltre alle tavole realizzate da Guido Crepax per la storia immortale. Il progetto approfondisce il rapporto tra il cinema di Welles e il tema dell'illusione, intesa come strumento narrativo e percettivo. Quindi vi aspetta questa bellissima mostra al Museo del Cinema, anche con audio, descrizioni, testi facilitati. Il tutto al cinema, anche appunto al Museo del Cinema. Gli orari sono dalle 9 alle 19, la chiusura è il martedì. Vi ricordo che la biglietteria del Museo Nazionale del Cinema chiude un'ora prima. Si trova in via Montebello 20 a Torino, vicino alla Mole Antonigliano, Mole Antonigliana. L'intero costa 18 euro, e poi ci sono i vari abbonamenti. Per ulteriori informazioni www.museodelcinema.it. se non sapete cosa fare quest'estate, una bella visita al Museo del Cinema di Torino con My Name is Orson Welles, che vi aspetta appunto all'interno del Museo del Cinema. E adesso, come dicevo prima, ce ne andiamo in questa bellissima città della Sardegna, grazie a Giuli Russo. Dove ci porta lei?

la grande musica di Giuli Russo, Voglio andare ad Alghero in compagnia dello straniero, canzone che si cantava anni e anni fa, negli anni 80 d'estate, quindi l'abbiamo ascoltata in questo sabato pomeriggio nell'ambito dell'Ambaraba Cicicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15.35 minuti primi. Come va? Una bella puntata questa, estiva più che mai. Parliamo adesso di Zoom, ce ne andiamo a Cumiana. Cos'è lo Zoom? Non è un semplice safari, ma un'esperienza di viaggio irresistibile con le piscine, con un'avventura a piedi tra Asia, Africa, immersi nella natura per scoprire gli animali nel loro habitat. Sto parlando appunto del parco dello Zoom di piscina, appunto. C'è il sito ufficiale www.zoomtorino.it, poi c'è Facebook, Instagram e tutti gli altri, anche Twitter. La struttura è pronta per lasciarci trasportare in questo viaggio avventuroso tra due continenti e 12 habitat, 10 terrestri e 2 acquatici, ad alto tasso esperienziale, oltre a 300 animali e 80 specie che guideranno e ci guideranno alla scoperta della biodiversità che caratterizza il pianeta. L'esperienza è bellissima perché si passeggia tra le placide colline del Serengeti e tra la savana secca, si osservano i vari ippopotami sott'acqua, lasciati emozionare, si può anche essere stare bene con i rapaci in volo, e poi anche ci sono le tigri siberiane, sempre accompagnate da appunto altri animali che vi aspettano in questo fantastico zoo. Anche le giraffe, potete fare l'aperitivo vicino alle giraffe. Ci sono 20 talk per scoprire tutte le curiosità sugli ospiti di Zoom e vivere anche la extra experience per osservare da vicino appunto gli animali, con un cocktail affiancato e affacciato su due diversi habitat, appunto, oltre alle giraffe anche le caprette. Quindi bellissimo lo Zoom di Torino. Andiamo a vedere i prezzi, i biglietti quanto costano, e si può anche dormire in questo bioparco, basta prenotare. C'è l'abbonamento a €29,90 e poi ci sono anche promo online da €13 con le piscine più 6 per quanto riguarda l'acquisto online. Poi ci sono anche gli ingressi serali limitati a €16 con la magia delle luci e dei suoni, l'animazione, i giochi, una DJ set, il ritmo della tribù. Poi ci sono le piscine dello Zoom, ma ne parleremo dopo la prossima canzone. Non è che posso parlare sempre dello Zoom, ne ho già parlato tanto come zoo, e adesso poi andremo a vedere le piscine dello Zoom. Restate con noi, adesso arriva Taylor Swift, Hackney View.

Taylor Swift con noi nell'ambito dell'Ambaraba Cicicocco, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15.35 minuti primi. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Adesso facciamo un saltino, come dicevo prima, nelle piscine dello Zoom di Cumiana. Eh sì, ci sono gli scivoli d'acqua e giochi sia per i più grandi che per i più piccini. La spiaggia di sabbia bianca, che vi consiglio perché è veramente bella, con la B maiuscola, sembra di essere ai Caraibi. Il Malawi Beach e gli New Zambesi Spray Pool, dove potete sparare ai vostri figli, alle vostre, i vostri fidanzati, le vostre fidanzate, alle mogli, a tutti. Quindi New Zambesi Spray Pool. Poi si può nuotare dolcemente, felicemente, toccando anche, nuotando accanto ai pinguini. C'è la vasca, appunto, e a fianco c'è la vasca vetrata con i pinguini che vi saltano vicini, appunto, li vedete da questa vetrata. C'è il grande Boulder Beach, questo grande posto dove sembra di essere al mare, perché appunto ci sono anche le onde, quindi è molto bello il tutto. Poi ancora lo Zoom, c'è a Mira gli ippopotami, una zona appunto dove c'è una vetrata, anche qui dopo i pinguini potete guardare gli ippopotami che si avvicinano a voi, vi salutano, aprono la bocca grande. Quindi queste sono le piscine molto belle dello Zoom che vi aspetta appunto a Cumiana con questo grande appuntamento, questo posto, questo bioparco che contiene all'interno anche le piscine. Vediamo le ultime novità. C'è il Nike Safari, ci sono i posti per l'Australia, i capibara sono arrivati, poi le cascate zambesi, l'oasi delle farfalle e tanti eventi molto bello. Si può restare anche a dormire, come dicevo, e quindi questo è tutto quello che riguarda questo Zoom di Torino e di Cumiana, appunto, che vi aspetta appunto immersi tra uno zoo fantastico e anche tanta voglia di nuotare nelle piscine, appunto. Andiamo a vedere dove si trova esattamente. Sì, a Cumiana, appunto. Questo grande giardino zoologico, quindi il tutto in strada piscina 36 a Cumiana, appunto, dove potete stare tranquilli e passare una bella giornata.

0: Ultimo singolo in ordine di tempo per quanto riguarda Dito nella Piaga. Nel sabato pomeriggio dell'Ambra Baci Cicocò li abbiamo ascoltati con questa bellissima canzone che si chiama Businessman.
1: Ehi, ehi voi! Sì, sì, proprio voi! Voi che state ascoltando la radio, sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con L'Ambra Baci Cicocò su RNC, la vostra radio.
0: E adesso facciamo un altro saltino indietro nel tempo. 1978, arrivano i La Bionda. Ve la ricordate questa? Uno per te e uno per me. One for you, one for me. Che bella estate, ragazzi! Buona estate a tutti, buone vacanze per chi parte e buon rientro per chi rientra. One for me, one for you.

One for you, one for me, la grande musica del 1973 per quanto riguarda la bionda. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Questo è Labbra Cicicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino appunto alle 15.35 con la bella musica e gli appuntamenti in Torino e provincia e Cuneo e provincia. Cosa facciamo adesso? Andiamo a vedere un appuntamento per quanto riguarda l'equitazione, ma sì, dai, c'è una giornata all'avviamento dall'equitazione nel Cuneese presso la Canunia. Di cosa si tratta? Si tratta di un consorzio operatori turistici della provincia di Cuneo che vi offre appunto questo appuntamento fino al 31 dicembre 2026. Si paga 110 euro, è una giornata per avvicinarsi all'equitazione naturale. Si arriva alle 9.30 e poi c'è la 10, la lezione pratico-teorica di tecnica equestre in campo in un contesto escursionistico. 12.30 si mangia con il light lunch in struttura convenzionata e alle 15 escursione guidata al Monte Olocco, 1000 metri sul mare. Alle 17.30 si rientra in scuderia. L'abbigliamento consigliato, appunto, scarponcine in Gore-Tex, ghette o stivali da trekking, giacca a vento, pantaloni vento e appunto è il cap protettivo che è obbligatorio. Il prezzo per questa camminata con i cavallini e questa escursione è di 110 euro, come dicevo, con cavallo in fida. Si può regalare anche questa esperienza mandando una mail a info@cuneoalt.it oppure info@lacanunia.com, 339-732-7877 per ulteriori informazioni. È anche un bel regalo questa gita e questa giornata di avviamento all'equitazione appunto per quanto riguarda la Canunia fino al 31 dicembre, quindi molto bello questo appuntamento, ve lo consiglio. E adesso arriva Arianna Grande, Hey Dad, I'm Mad You Love Me, un nuovo singolo anche questo dell'estate 2026.

Nuovo singolo per Arianna Grande nel sabato pomeriggio del Lambaro Gigi Cocò con il Carmelo Sacchi sino alle 15:35 minuti primi. Ragazzi, sono già passati 45 minuti, mamma mia, come passa in fretta il tempo quando siamo qua in radio a chiacchierare con voi e a dirvi gli appuntamenti per quest'estate 2026. Questo è bello anche perché si parla di Teatro a Pedali Festival 2026. Andiamo nel torinese, da Paolo Fresu fino a Mercalli. Lì torna il festival alimentato dal pubblico. Fino a quando questo festival? Fino al 27 settembre 2026, con varie date. Gli orari sono 18, 23 e 30, appunto, in tutto il Piemonte. Per ulteriori informazioni www.teatroapedali.it, e i prezzi variano a seconda degli eventi. Che cos'è Teatro a Pedali Festival 2026? Sono tre paesaggi montani, centri storici e scenari naturali. Il Teatro a Pedali Festival torna con la sua settima edizione e sviluppa il suo percorso sino a settembre attraverso un itinerario diffuso che attraversa Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Puglia. È un calendario articolato con 60 spettacoli dal vivo, 6 regioni coinvolte e 4 eventi internazionali, costruendo un dialogo costante tra paesaggio, linguaggi artistici e dimensione collettiva, con borghi, città, spazi naturali e luoghi storici che diventano così scenari di una rassegna che continua ad ampliare il proprio raggio d'azione. La cifra distintiva del festival resta il suo particolare meccanismo energetico. Il pubblico alimenta gli appuntamenti e le serate con pedalando su biciclette collegate a un sistema di cogenerazione elettrica, contribuendo così concretamente al funzionamento di luci e audio. Che bello! Il movimento si traduce in energia reale condivisa, resa visibile attraverso un display che mostra in tempo reale la quantità prodotta e consente al termine di ogni appuntamento di conoscere il totale generato collettivamente. Attorno al tema la sostenibilità prende forma anche questo intreccio di incontri tra spettatori, artisti e divulgatori. Quindi mentre guardate lo spettacolo, pedalate. Tantissimi appuntamenti, ricco il programma della provincia di Torino. Ci sarà Dario Vergassola, Stefano Massini, Giulia Innocenzi, Luca Perri, Luca Mercalli, Paolo Fresu e Giorgio Vacchiano. Per tutte le informazioni potete andare sul sito ufficiale www.teatroapedali.it. Un appuntamento ad esempio è all'Osservatorio Astronomico di Luserna San Giovanni nel Torinese. Quindi bello questo appuntamento. Teatro a Pedali Festival 2026 vi aspetta appunto in tutto il Piemonte e nelle altre regioni che vi ho detto prima, appunto Lombardia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Puglia, fino appunto a fine settembre 2026. Adesso ci addolciamo un attimo con i Comuni Immortali di Achille Lauro.

Ultima canzone in ordine di tempo per quanto riguarda lui, il grande Achille Lauro, con Comuni Immortali. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Buon sabato pomeriggio a tutti. Questo è l'Ambra Baci Gicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15.35 meno dei primi. Io dovevo ricordare un museo, ma non mi va di ricordare il museo appunto con questa bella cosina qua. Così. Vabbè, allora parliamo di un altro parco avventura. Parliamo del parco avventura di Bardonecchia, il Bardonecchia Adventure Park, che vi aspetta appunto a Bardonecchia. Si tratta di questo parco molto bello, acrobatico, realizzato attraverso l'installazione di cavi, piattaforme aeree in legno e cordame, che permettono di effettuare in sicurezza una passeggiata gli alberi e non solo, e in quota. Numerosi giochi sospesi metteranno alla prova il vostro livello e il vostro equilibrio, la vostra capacità di concentrazione e coordinazione e le vostre doti fisiche molto importanti. Ci saranno le liane di Tarzan, il ponte dei cacciatori, il ponte tibetano, la scala a pappagallo, la tirolese, la trappola sospesa, appunto sono alcune delle prove che potrete superare per portare a termine il percorso. Molto bello. Ci sono tre percorsi di differente difficoltà, da semplice a impegnativo, contrassegnati dai colori verde, blu e rosso. Allestito in un bosco di larice alle pendici del monte Colomion, quindi in piena Bardonecchia, la località è Campo Smith, quindi facile da raggiungere anche in treno. Il parco è stato realizzato a bassissimo impatto ambientale, rispettando la flora e la fauna presenti. Che bello, è proprio bello vederlo. Il tutto si trova al Campo Smith di Bardonecchia. Per ulteriori informazioni 331 659 9885, www.bardonecchiasky.com, info@bardonecchiasky.com. Per quanto riguarda questo bellissimo parco dedicato ai più piccini e non solo, dedicato anche ai grandi, il Bardonecchia Adventure Park, che si trova appunto in quel di Bardonecchia. Magari prima fate un giro, andate in questo parco avventura, sospesi appunto con i ponti tibetani e via dicendo, e a scalare tutto il resto naturalmente con i caschi e le scarpe giuste da trekking, imbragati bene, e poi vi fate una bella mangiata, una bella aperitivo a Bardonecchia o un bel gelatino nel centro di Bardonecchia, che fa sempre piacere dopo aver scarpinato così tanto e dopo essersi divertiti con i propri figli. Ok, altro saltino indietro nel tempo, che bella questa, pensateci un attimo lì proprio dove? In spiaggia naturalmente, con un cocktail o con un aperitivo, a fine giornata dopo le 19, quando

0: State ascoltando Ambarabacci Cicco, lo show alla radio a cura di Carmelo Sacchi.
1: Eccomi qua in voce, che sempre qua, non mi muovo da qua, vi tengo compagnia in questo sabato pomeriggio, puntata estiva più che mai. Quest'oggi basi un po' particolari, che non metto mai, ogni tanto ne riscopro qualcuna strana e la metto. Andiamo alle cupole, ma sì, dai, andiamo al cupole Lido Aqua Park, se appunto la cuffia non mi fa impazzire, sta facendo destra, sinistra, sinistra, dietro, destra. Vabbè. Aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30, Cupole Lido Aqua Park vi aspetta con il suo parco grandissimo. Ci sono gli sliding hills, la vasca finlandese, la vasca d'onde, la vasca per i più piccini, la Funny Castle, l'Elephant Castle, Magic Barrick e poi anche la vasca baby da 0-5 anni. C'è anche l'acquarena, il kamikaze, l'idrotubo, poi ci sono i campi da beach volley, il Brazilian Football, il Lagoon, il Black Hole, il Fantasy River e il Big Jump. Naturalmente all'interno c'è anche un guardaroba, self-service, le docce, l'infermeria e il punto informazioni e il punto dove potete comprare anche le varie cuffie o quello che vi manca, gli asciugamani, e ci sono gli spogliatoi. Molto bello il parco che vi aspetta, quello delle Cupole Lido, un villaggio vacanze a portata di mano, una giornata splendida e di sano divertimento, naturalmente aperto tutti i giorni come dicevo dalle 9.30 alle 18.30, sinonimo di allegria, estate e colore. 140.000 metri quadri tra acqua, scivoli, piscine e giochi per adulti e bambini, è il luogo ideale per grandi e piccini e famiglie, dove trascorrere una giornata all'insegna del divertimento e del relax, perché state anche tranquilli, ci sono anche gli ombrelloni e l'sdraio. Si trova a Cavaler Maggiore in piazzale Le Cupole, strada regionale 20, ed è facilmente raggiungibile da ogni parte del Piemonte. L'acquapark Cupole Lido dispone di numerose attrazioni con, per tutti i gusti, come la piscina d'onde artificiali e come avere appunto il mare sotto casa. Ogni tanto partono le onde, allora si va lì senza stressarsi del viaggio appunto per andare al mare. Tanti gli acquascivoli e si sta veramente bene. Ci sono anche le strutture gonfiabili sicure per tutti i bambini di tutte le età. E poi c'è la spiaggia delle Cupole Lido con le isole idromassaggio. Naturalmente in ogni punto potete trovare bagnini, assistenti e servizio d'ordine. Quindi per tutta l'estate vi aspetta il grande parco acquatico Cupole Lido. C'è anche su Facebook ed Instagram. Andiamo a vedere i prezzi, ve li dico subito. Giornalieri, feriale per adulti 16 euro, feriale bambini 8 euro, dalle 13 pomeridiano 12 euro per i grandi e per i piccini 7 euro, festivi giornaliero 20 euro per gli adulti e 10 per i bambini da 1 a 1,40 m di età, di altezza, giusto. C'è anche l'ingresso pomeridiano che è 15 euro dalle 13 e 8 per i più piccini. Si possono prendere i biglietti online tramite il sito ufficiale www.cupolalido.it. Naturalmente i lettini sono gratuiti fino ad esaurimento posti. È vietato introdurre animali anche se di piccola taglia, è vietato introdurre bottiglie o materiale in vetro, quindi è vietato introdurre sedie o sdraio, e bisogna osservare naturalmente tutti i regolamenti di queste piscine. Quindi Cupole Lido vi aspetta in quel di Cavaler Maggiore, appunto strada regionale 20, il grande parco acquatico Cupole Lido nel Cuneese.

0: Mi sembrava che c'era qualche gruppo lì vicino, insieme a Mark Cremont, Partenope insieme a Serena Brancale, e poi ci sono anche i Colors. Stavo cercando la canzone dell'estate dei Colors ed è questa qua, insieme a Serena Brancale e Mark Cremont. Partenope ci hanno portato un po' in quel del classico napoletano e dell'estate 2026. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Buon sabato pomeriggio a tutti voi radioascoltatori dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, con il Carmelo Sacchi sino alle 15.35 minuti primi con Lambaro Bacicicocò, lo show alla radio. Adesso parliamo del museo etnografico della Casa Don Bosco di Torino. All'interno il museo della Casa Don Bosco racconta la storia di un uomo, Don Bosco, e di un luogo, il Valdocco, che hanno cambiato la storia di una città e la vita di migliaia di ragazzi, dando loro una casa, una famiglia, un futuro. Il museo Casa Don Bosco è collegato ed è collocato all'interno del complesso di Valdocco, casa madre dei Salesiani, luogo di nascita dell'opera San Giovanni Bosco. Esso si compone in due realtà espositive che formano un unico percorso museale molto bello da andare a vedere. La visita comincia nel museo capofila Museo Casa Don Bosco e termina con il piccolo museo etnografico Missioni Don Bosco. Entrambe le realtà museali insistono sul medesimo cortile e insieme sviluppano i molteplici aspetti del carisma salesiano attraverso cultura, arte e storia. Il museo Casa Don Bosco è inserito in un quartiere multietnico ed interculturale e costituisce l'unico grande polo culturale museale di tutta la zona. Detto ciò, continuiamo a parlare di questo grande museo. Racconta la storia di un uomo, Don Bosco, e di un luogo, il Valdocco, che hanno cambiato la storia della città e di migliaia di ragazzi, dando a loro una casa, una famiglia, un futuro. E appunto il museo mette in luce gli ambienti originali della seconda metà dell'Ottocento. Il piano interrato valorizza gli spazi storico-strutturali e fino alla destinazione originaria dell'ex refettorio, la cantina, la cucina e il teatrino. Quindi si trova in quel di Torino, il Museo Don Bosco, appunto. Il lunedì è chiuso, il martedì dalle 9.30 alle 12.30, mercoledì 14.30 alle 17.30, giovedì 9.30 alle 12.30, venerdì 14.30 alle 17.30, sabato e domenica 9.30 alle 12.30, 14.30 alle 17.30. Naturalmente andate sul sito ufficiale appunto del Don Bosco per vedere se è ancora tutto valido. C'è il sito web ufficiale, se no potete chiamare lo 011 52 24 420. Si trova in via Maria Ausiliatrice 32 a Torino. Ci sono tutti i servizi per la disabilità, per l'infanzia, e quindi molto bello questo museo, ve lo consiglio, il museo etnografico e il museo Casa Don Bosco di Torino. Ringraziamo quindi abbonamentomusei.it per questa informazione. Adesso ancora musica estiva più che mai, arriva Shorty.
1: Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar, que a vida vai...

Canta canta Shorty nel sabato pomeriggio dell'Ambrava Cicicocò, musica estiva, molto bella, complimenti Sacchi. E adesso ce ne andiamo ancora in giro nel Cuneese, ringraziamo l'ATL e visitcunese.it e parliamo del Parco Grandis che si trova a Borgo San Dalmazzo. Eh sì, una bella camminata si fa, una bella avventura ai piedi della collina di Monserrato e vicino al centro storico di Borgo San Dalmazzo. Nella splendida cornice c'è appunto questo Parco Grandis, che è un parco avventura situato nel bosco degli Gnomi, che bello. Gli orari sono dalle 10 alle 20 sino al 31 ottobre. Bisogna vedere l'apertura contattando appunto i seguenti numeri telefonici: 0171 266 080, oppure yatborgo@visitcunese.it. Si trova in via Monserrato il Parco Grandis. Ma andiamo nel dettaglio. Lungo il percorso, caratterizzato da 14 attività, bambini e ragazzi potranno divertirsi in totale sicurezza, passando da un albero all'altro con l'utilizzo di piattaforme sospese, corde, scale fisse e sospese tirolesi. È un luogo ideale per le famiglie per trascorrere alcune ore in tranquillità all'aria aperta, permettendo ai ragazzi di mettere alla prova concentrazione, equilibrio ed esercizio fisico. Che bello! Le attività del percorso avventura sono riservate ai bambini dagli 8 ai 12 anni, altezza minima 130 cm, e devono svolgersi sotto la sorveglianza di accompagnatori adulti, quindi i genitori. È fortemente consigliato l'utilizzo di scarpe da ginnastica, o meglio da trekking, e allagare i capelli per i piccini, per le ragazze. Appunto, il parco avventura è di libero accesso senza prenotazione e non è sorvegliato, e rimane chiuso in caso di maltempo, mi raccomando. Storia, natura, avventura è un progetto di riqualificazione del Parco Grandis attivato nel 2024, che si propone di valorizzare gli elementi ludico-ricreativi con tre punti di approfondimento finalizzati ad agevolare la comprensione e la consapevolezza degli elementi storico-culturali che lo caratterizzano: i ruderi del castrum medievale, la storia della famiglia Grandis, le specie arboree presenti. Quindi molto bello questo parco, ve lo consiglio, Grandis a Borgo San Dalmazzo fino al 31 ottobre, però chiamate prima se è aperto. 0171 266 080, yatborgo@visitcunese.it per avere ulteriori informazioni. Portateci i vostri bambini, naturalmente dagli 8 ai 12 anni. Adesso non avevo preparato la canzone italiana? No? Questa straniera? Ma la mandiamo lo stesso, ma sì, dai, torniamo indietro nel tempo, andiamo a sentire Laura Branningham. Ve la ricordate? Ha rifatto una canzone del Raff, o è Raff che ha rifatto la sua? Però se è bella lo stesso, stiamo parlando di Self Control. Quante volte l'abbiamo ballata questa canzone negli anni 80, ve la ricordate?

Il polmone verde della città, a ovest del centro di Torino, è una struttura che d'estate si anima di famiglie, sportivi e ragazzi fino alle prime ore del mattino. La vasca è semi-olimpionica da 25 metri ed è il cuore dell'impianto. È affiancata da un'area bambini e da ampi spazi verdi dove stendersi sotto il sole o all'ombra degli alberi del Parco della Pellerina. L'integrazione con il parco è il suo punto di forza unico. Non sei solo in una piscina, sei in mezzo al verde della Pellerina, con il rumore delle foglie senza il rumore del traffico. È una delle poche piscine torinese dove la giornata dura davvero tutto il giorno, piscina la mattina, picnic sotto gli alberi nel pomeriggio, vasche serali. Si può prenotare online alla piscina Pellerina, ricordiamo che appunto è in quel di Torino alla Pellerina ed è aperta in questa estate 2026 e vi aspetta. Naturalmente i prezzi sono quelli delle piscine comunali e quindi potete anche chiamare o andare sul sito ufficiale della piscina Pellerina o sul sito ufficiale del comune di Torino, dove trovate appunto tutte le informazioni per quanto riguarda questa bella giornata da passare alla piscina, nella piscina della Pellerina. Adesso un nuovo singolo per quanto riguarda Raff, estate 2026, e lui, a proposito di self control, ci dice: pazzi, stupidi ragazzi.

Stupidi ragazzi, per quanto riguarda appunto la nuova canzone di Raff. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Siamo quasi in conclusione di trasmissione. Adesso vi porto in giro per treni, va bene? Perché mi piacciono anche a me tantissimo i treni vecchi, i trenini, i modellini e via dicendo, e anche quelli veri, grandi. Ce ne andiamo nel Cuneese fra treni, ingegno e tradizione. Rivoluzionario mezzo di trasporto, osannato dal momento futurista,

Il treno ha da sempre creato meraviglia in grandi e piccini, anche al Sacchi. Prima con il suo sbuffare, sferragliare metallico con il carbone, e oggi per la grande velocità raggiunta da alcuni moderni modelli. A Savigliano ci sono i segreti di questo straordinario mezzo di trasloco nel Cunese, e anche a Busca c'è l'associazione Ingenium, dove ci sarà un treno, questa volta lillipuziano, e tutta la tradizione della genialità artigiana del territorio. Savigliano, il museo ferroviario appunto di Savigliano, dove si trova nel polo industriale di Savigliano, specializzato nella costruzione di treni ad alta velocità. Ha una storia che risale a metà 800 ed è il museo ferroviario piemontese, che racconta l'epopea e celebra il mezzo di trasporto che ha segnato un'epoca attraverso una grande esposizione di veicoli ferroviari salvati dalla demolizione. L'orario estivo appunto è sabato e domenica 10-12:30, 15-18:30. Poi appunto bisogna verificare prima l'apertura. Per ulteriori informazioni 0172 311 92, Savigliano @museoferroviariopiemontese.it per ulteriori informazioni. Che belle cose che ci sono i treni vecchi, quelli a vapore, poi ci sono tanti trenini, quelli belli. Ci sono oltre 60 mezzi, quindi bello. Al pian terreno della palazzina sono visitabili due sezioni: la prima è dedicata alle collezioni di apparecchi, accessori e attrezzature per il lavoro sulle linee ferroviarie, mentre la seconda comprende la raccolta di modelli e plastici. Poi c'è l'esposizione esterna con una piattaforma girevole di 21 metri. Poi c'è anche un fascio di smistamento appunto, e tutto quello che riguarda il museo ferroviario per quanto riguarda Savigliano. Bello. Andateci, andiamo insieme, magari in treno appunto, in questo bellissimo museo ferroviario di Savigliano. E adesso balliamo ancora un po'? Ma sì, dai, arriva Jason Derulo, Acapulco.

Ah, finisce così. Jason Derulo ci ha portato così tranquillamente e dolcemente, appunto, quasi in chiusura di trasmissione. Abbiamo ancora una trasmissione, abbiamo ancora una canzone di trasmissione, ancora l'ultima canzone che ho selezionato per voi. Io vi saluto, vi do l'appuntamento la prossima settimana, sempre dalle 14 alle 15:35 minuti primi, qui da RNC, dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. È tutto, una buona estate con queste belle trasmissioni jolly, con la bella musica selezionata dal Carmelo Sacchi e le notizie della nostra redazione giornalistica. E mi raccomando, se siete al mare fate un bagnetto in più per il Sacchi, se siete a casa fate una doccia in più per il Sacchi, va bene? Ciao ciao a tutti, per chi deve partire buona vacanza, per chi è arrivato è fine della vacanza e va bene, ciao ciao, un bacione dal Sacchi, alla prossima, e vi lascio con gli 883 Max Pezzali che gigantano questa bellissima canzone. Era estiva, anche questa. Hanno ucciso l'uomo ragno. Ciao ciao a tutti.

0: RNC vi ha presentato
1: Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
2: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, señoritas et señores, state per aprire il cassetto dello gnomo.
3: Ma cosa è il cassetto dello gnomo?
2: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto, quest'ultimo, nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un gnomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo!
4: Oggi facciamo salotto con i ragazzi del Teatro 8 di Torino.
5: Salve a tutti, e noi siamo Lorenzo.
6: E io sono Simone.
7: Io Riccardo.
8: Andrea.
9: Francesco.
5: E oggi vi propongo di parlare dei film che aspetteremo sia quest'anno che l'anno prossimo.
6: Sì.
5: Allora, io direi di tutto, noi siamo cinque facce di nerd.
7: Nerd, scusatelo, voleva dire siamo piccoli sapientoni.
5: Sì, allora,
6: no, siamo più che altro dei facce genere. Culturali noi.
8: Beh, sì, qualcuno giusto. Ci può dire
7: che culturali siamo come dei... John e Ted.
8: Beh, o forse dei secchioni, allora, secchioni della classe.
5: Allora, io vorrei parlarvi dei film in uscita negli anni, cioè quest'anno, visto che a novembre sta per finire e l'anno prossimo. E allora, i film che usciranno, ce ne sono tantissimi, ma comincerei io per primo, i più attesi che io li attendo, ok?
7: Allora,
5: i film che io attendo di più l'anno prossimo, prima di tutto comincio, che io attendo prima di tutto Mufasa, il Re Leone, il sequel e prequel del film live action del 2019, per il quale è stato un grande successo al botteghino, è diventando anche il migliore incasso in assoluto della storia del cinema per un live action Disney. Poi i film che io attendo tantissimo sono Maria di Pablo Larraín, il film che parla degli ultimi anni di vita di Maria Callas, di cui è stato presentato fuori concorso a Venezia, di cui io lo vorrei assolutamente vedere, ne uscirà il 1 gennaio. Poi io attendo anche Dragon Trainer in live action, di cui da pochi giorni fa è uscito un trailer.
7: Niente male.
5: Mi piacerebbe vedere anche Troppo Cattivi 2, di cui è uscito il trailer già giovedì scorso. Poi attendo tantissimo il Superman di James Gunn, per il quale si vocifera che il trailer completo dovrebbe arrivare nel giorno di Natale, durante una delle partite dell'NBA. Ho visto su internet varie notizie.
6: E soprattutto per il 20 di dicembre negli Stati Uniti uscirà finalmente Sonic 3,
8: il terzo capitolo delle avventure del riccio più veloce dell'universo. Sì. Infatti, io li ho visti
0: tutti. Antagonista doppiato in originale da Keanu Reeves.
9: Peccato, poi, però, che per noi invece italiani sarà il 1 gennaio.
5: E poi.
8: Si ipotizza che potrebbe essere il 20, altri si ipotizza che potrebbe essere il 1 gennaio. Ma per capirlo, dovremo aspettare di vedere i trailer in televisione trasmessa. E solo allora sapremo il giorno in quando uscirà il riccio. Ma un'altra notizia: Jim Carrey tornerà di nuovo a interpretare Ivo Robotnik, l'antagonista di Sonic.
10: Conosciuto da tutti noi fan come il dottor Eggman.
8: Sì. Esattamente, amico mio. Esattamente.
0: Soprattutto per vedere la sua testa a forma di uova.
10: Per via delle sue macchine volanti.
8: Poi ho concluso, si è rasato nel primo film. E si è allungato di più i baffi.
5: Ok, poi io
10: per
5: concludo.
10: Uguale all'originale.
5: Poi io concludo dicendo gli ultimi film che io attendo di più. E quelli che io attendo di più sono sicuramente i Fantastici 4 dei Marvel Studios, di cui un trailer dovrebbe arrivare l'anno prossimo durante il Super Bowl. Vediamo, sicuramente attenderò tantissimo anche Elio della Disney Pixar. Di qui è già uscito un trailer. Voi non avete visto il trailer di Elio?
9: Hanno detto che sento un puzza di flop per quel film.
8: Non lo so, mai sentito parlare io.
0: A me invece no, perché non mi piacciono i film sugli alieni.
5: Sì, allora,
8: A chi non piace la fantascienza?
0: Okay, a me non la fantascienza non mi piace.
5: Ho appena finito di dire i miei film attesi del 2025. Lascio la parola a voi quattro, visto che noi siamo delle faccine nerd, a dire quali sono i vostri film attesi del 2025. Visto che i film che io attendo di più sono sicuramente Troppo Cattivi 2, Superman e Fantastici 4.
0: Io attendo molto gli live action di Dragon Trainer.
10: Chi sono di me?
5: Perché? Quale motivo?
0: Perché sai, Dragon Trainer è uno dei miei film preferiti della DreamWorks insieme a Kung Fu Panda, Robbie Gilman, il robot selvaggio. E poi perché sai, questo è uno dei due protagonisti della DreamWorks che mi rispecchia dentro me, di me, insieme a quello di Kung Fu Panda.
9: Nel senso, in realtà, fratello, che ti piacerebbe anche tu fare amicizia con un dragone a volte?
0: Sì, infatti.
9: O che ti senti in realtà un po' diverso rispetto agli altri?
0: Che a volte mi sento un po' diverso rispetto agli altri.
9: Ma è bello sentirsi in questo modo. Vuol dire che sei originale, sei unico nel tuo genere.
8: Sì, ti fa avere un vantaggio in più.
0: Grazie.
5: Simone,
9: anch'io sono molto entusiasta per lo stesso trailer che ha proposto il mio compare. Però, nonostante anch'io sono più emozionato anche di poter vedere Sonic 3, perché è uno dei personaggi più amati di tutto il franchise, ovvero Shadow the Hedgehog, e quindi sono anch'io rimasto molto quando ho scoperto che delle previsioni che hanno sferto i fan si scoprivano reali, ovvero che il grande John Wick avrebbe interpretato anche il riccio più amato da tutti.
5: Veramente è Keanu Reeves.
9: E appunto, John Wick è Keanu Reeves.
0: Eh sì, l'attore che l'ha interpretato.
8: Non mi dire.
0: È anche quello di Matrix.
9: Però dovete sapere in realtà che anche per il 2025 ci sarà un gigantesco ritorno. Una cosa che purtroppo per colpa del 2022, dopo che tutto il Covid fu più o meno finito, ma che purtroppo hanno cambiato quando hanno fatto in Avengers Endgame, che è scomparso quel vecchio Hulk che tutti noi amavamo. Ma grazie a questo film dedicato a Captain America The Brave New World, forse, dico solamente un forse, potrebbe tornare di nuovo quell'istinto feroce che aveva già l'istinto del grande Bruce Banner in un altro personaggio. Però
5: forse l'anno prossimo io tendo anche Thunderbolts, visto che Thunderbolts uscirà a maggio dell'anno prossimo.
9: Forse c'è qualcuno in effetti che potrebbe citare, che forse ce ne sarà un personaggio molto misterioso nel cast, ma che purtroppo, conoscendo pochissimo noi la Marvel, ancora un po' troppo poco, forse non è giusto di raccontare.
5: Abbiamo visto Thunderbolts con l'asterisco alla fine, di qui nel titolo. Voi avete visto il trailer di Thunderbolts?
9: Più o meno, in realtà.
8: Io non l'ho mai visto.
9: No, non
0: lo conosco neanche.
8: Se posso aggiungere altro.
5: Ed è per questo che lascio la parola ad Andrea Grippo. Ne visto, ma qual è il film più atteso del 2025? E qual è animazione o cinecomic o altro film di genere? Ma ne la dica.
8: Beh, sapete, in verità quello che sapevo dell'attesa era quello lì che, sai, a settembre avevo assistito di vedere il film Beetlejuice 2, poi a ottobre ho visto l'ultimo capitolo delle avventure di Venom e di Brock, Venom Last Dance.
0: Film che a me non mi è piaciuto perché mi ha messo d'ansia e troppa paura.
8: Ma lo so, perché fa parte del
5: caratteristico. E di qui avremo Oceania 2 e Mufasa.
8: Sì, certamente. E poi sapete, anch'io sono qui per l'attesa di Sonic 3. Tra tutti il personaggio migliore che mi piace, voglio dire, ho visto molti dei suoi due film che ho visto e ho giocato a molti dei videogiochi che ho. Infatti, se posso dire appunto, nel primo film era tipo la parodia del primo vecchio gioco di Sonic.
5: Ah, anche io me lo ricordo, l'avevo visto.
8: Infatti, certamente era molto più bello. E lui diceva nelle battute che i suoi baffi di Eggman sembravano tipo quelli usciti dalla guerra civile. Un po' si sentiva.
5: Io mi ricordo quando il primo film era stato nominato al Kids Choice Award 2021 per il miglior film, per il film preferito. Sì. E invece il secondo film aveva vinto il Kids Choice Award per il film preferito già nel 2023, se mi ricordo.
8: D'accordo. In poche parole, sì. Nel secondo film che ho visto mi ha colpito moltissimo sull'avventura. È tipo uno scontro tra Sonic 2 e 3 dei vecchi videogiochi, con il ritorno di Eggman. E stavolta era che parlava di cercare un grande diamante verde a forma di smeraldo, che si possiamo dire scegliere diamante o smeraldo, è formato da 7 piccoli smeraldi.
0: Ah, anche ricordavano leggermente l'infinito di Infinity War e di Endgame.
9: Oppure i Seven House Emerald.
8: Beh, in Infinity... è vero.
5: Ma è meglio che concludiamo la puntata dando la parola al nostro Franciuscusco.
9: Gaspare!
10: E vacci piano, non nominiamo altri personaggi di
5: Disney. Allora, qual è il film che attendi di più quell'anno prossimo? O cinecomico o animazione? Allora dica.
10: Beh, il film che attendo di più non è né un cinecomico né un'animazione, ma il film che attendo è il terzo film della saga di Avatar di James Cameron, ovvero Avatar Fuoco e Cenere.
5: Ora mi ricordo, il terzo capitolo di Avatar annunciato al D23.
8: Sì.
5: Al D23, che è un evento di Disney.
10: Sì, perché adesso la Disney ha acquistato la 20th Century Fox e tutti i film che ha prodotto, tra cui
5: ma posso spiegarti che il D23 è un evento di Disney in cui ci mostravano trailer, foto, clip, eccetera eccetera, ed è apparso anche Avatar 3.
8: Sì, fuoco e cenere. Io ho capito che Ash fosse il cielo, in verità.
9: Beh, in effetti fuoco e cenere suona molto meglio rispetto all'altro.
8: Sapete cosa? Il mio punto di vista su Avatar è che forse è tipo un'ambientazione elementare. Insomma, nel primo film del 2010 si parlava della foresta che loro cercavano.
5: In realtà Avatar, il primo Avatar del 2009.
9: Beh, è vero, troppo lontano. Come hanno fatto a pensarci dopo tanto tempo a fare un altro film?
8: È un po' come Beetlejuice, perché l'hanno fatto nell'88 e dopo 36 anni l'hanno fatto quest'anno.
5: Beh, così hanno fatto il Gladiatore 2, che è uscito 25 anni dopo il primo film.
8: Sì. Io ho visto, come dire, due o tre anni fa il secondo film di Avatar, è molto bello, durava ben 3 ore, infatti sono rimasto seduto al cinema e non so quanto tempo resistano a sedersi dopo che questo film dura 2 ore. Speriamo a vedere di quanto dura il terzo film, sarà una cosa spettacolare, potremo vedere di nuovo le avventure di questo protagonista.
5: È meglio se noi concludiamo la puntata, meglio concludere, purtroppo. Grande stile. Noi ci vediamo, anzi ragazzi, io vi ricordo che noi ci vediamo dopo con i miei 3 argomenti. Il primo argomento di cui io vi parlerò è devo andare, dobbiamo andare.
9: Vabbè, ci vediamo dopo.
0: Vabbè, comunque. Ci vediamo dopo, ciao, ragazzi. Ragazzi. Ciao,
8: alla prossima.
0: Bye bye.
8: Lasciateci un commento, iscriveteci e mettete un campanello se volete.
0: Baby.
5: E iscrivete al mio canale YouTube.
9: E seguite anche me se volete.
8: E commentatecelo, sapete, se volete. Video go! Ciao!
4: E adesso un po' di musica. Emily Sandé con Clown.

0: Buongiorno a tutti, io sono Francesco.
1: Alberto Femmia di 100.000 date teatrotto.
0: E oggi parleremo del Luna Park.
1: E tutti possiamo iniziare. Ciao, che azione. Un Luna Park è un'area occupata da giostre, attrazioni e chioschi. Le attrazioni possono essere le più diverse: montagne russe, ruota panoramica, autoscontro più complesse. Il nome deriva da uno dei primi parchi di divertimenti ad attrazioni stabili a portare questo nome, costruito a Coney Island, New York, nel 1903. Negli anni immediatamente seguenti, dozzine di parchi furono costruiti con la medesima filosofia e presero il nome del loro primo modello. Fra questi, quelli di Pittsburgh e Cleveland, negli Stati Uniti, e quelli di Tivoli a Copenaghen e Tibibado a Barcellona, in Europa. In italiano, in particolare, ma non in altre lingue, il nome Luna Park è rimasto a indicare genericamente questo tipo di parchi di divertimento. In Danimarca, il termine equivalente è Tivoli, dai parchi di divertimento di Parigi, Jardin des Tivoli. I Luna Park, oltre che stabili, possono essere itineranti. In questo caso sono formati da attrazioni più piccole e soprattutto trasportabili su gomma. In Luna Park stabili, più grandi possono essere dotati anche di attrazioni e giostre che normalmente sorgono nei parchi divertimento di grandi dimensioni. Il Luneur di Roma, ad esempio, fu concepito nel 1953 come parco provvisorio che si componeva di diverse singole installazioni. Anche se in seguito, dopo le Olimpiadi del 1960, fu trasformato in un complesso stabile.
0: Alcune sue caratteristiche, laghetto, colline, artificiati, eccetera, eccetera, lo avvicinarono a un parco di divertimenti, ma rimase un Luna Park. Si completava, si pagava il biglietto per ogni attrazione. Successivamente, nel 2017, è stata completata la sua trasformazione in un parco tematico. Da quel punto si vista storico. I Luna Park vengono considerati l'origine dei parchi di divertimento attuali e più semplice rispetto al parco di divertimenti, che ha come idea di base la relazione di un'area fantastica, stabilire successivamente anche a tema. Inoltre, a differenza del parco divertimenti, il Luna Park non prendeva un unico biglietto d'ingresso per tutte le attrazioni, ma ogni singola giostra ha una propria casa. In Luna Park del Parco del Prater di Vienna, conosciuto come Wiener Prater, o più semplicemente solo come Prater, è considerato il più antico del mondo e la sua ruota panoramica ottocentesca, il Schnellrad, è diventata ormai uno dei simboli stessi della città di Vienna.
1: Ok, se avete sentito parlare di giostre ogni volta quando ci sale una barca alla Pellerina, noi ci divertiamo
0: Sì.
1: per tutto il giorno intero. Quindi io direi ciao alla prossima, portate i bambini e adolescenti a divertirne per le partite delle
0: Ciao.
1: giostre. Io direi ciao alla prossima,
0: Alla
1: stati
0: prossima.
1: bene, alla prossima, ciao ciao!
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Bravissimi ragazzi, bravissimi! Anche oggi siete stati meravigliosi! Beh! È arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo. Ciao.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Al meeting di Rimini sta per iniziare l'intervento di Papa Leone nel grande auditorium della fiera, gremito da oltre 20.000 persone. Altrettante sono sistemate in altre sale della fiera che sono state attrezzate appunto e seguono lo storico evento 44 anni dopo la visita di Giovanni Paolo II. Lo scontro tra Ucraina e Russia miete ogni giorno più vittime, soprattutto civili, colpite dalle reciproche incursioni aeree. Lunedì a Kiev, celebrazioni per la festa dell'indipendenza dell'Ucraina e riunione della coalizione dei volenterosi.
2: Kiev nella notte è stata scossa da una serie di esplosioni consecutive e allarmi aerei. Si contano vittime anche nella regione meridionale di Mykolaiv. 3 sono bambini. Sono salite ad almeno 16 le vittime dell'attacco che ieri ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Mai prima d'ora la Russia aveva lanciato tanti missili contro l'Ucraina, afferma il ministro degli esteri tedesco Vadepul, stamani a Kiev per una visita di solidarietà. Anche Mosca riferisce di vittime dei droni ucraini nel Donetsk, fra loro un adolescente. Zelensky fa sapere di aver avuto una conversazione telefonica con il segretario generale dell'ONU Guterres e di aver concordato che la ricerca di soluzioni continuerà con il contributo delle Nazioni Unite. Mosca dichiara che non rinuncerà alle sue posizioni fondamentali, mentre la coalizione dei volenterosi europei tornerà a riunirsi lunedì a Kiev per rafforzare il sostegno all'Ucraina. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Una nave porta container è partita dalla Corea del Sud per una traversata sperimentale attraverso l'Artico, ha reso noto il Ministero degli Oceani di Seul, in un momento in cui il conflitto in Medio Oriente sta destabilizzando il trasporto marittimo globale e nonostante le preoccupazioni ambientali. La nave destinata al viaggio sperimentale sulla rotta artica è partita alle 21.30 ora locale, le 12.30 ora di Greenwich, ha precisato il Ministero sudcoreano in un comunicato stampa. Torniamo in Italia con la cronaca. È stata ritrovata morta all'interno di una vasca di raccolta dell'acqua la donna di 84 anni scomparsa il 19 agosto scorso a Capaccio Pestum nel Salernitano. Il corpo senza vita dell'anziano è stato trovato stamattina in località Tempa di Lepre. Della donna non si avevano notizie dalle 6 di mercoledì scorso, quando era uscita dalla sua abitazione in via dei Feudi, probabilmente per raggiungere un campo di mais. I carabinieri, col coordinamento della Procura di Salerno, sono ora al lavoro per ricostruire le modalità dell'allontanamento da casa dell'anziana e le circostanze che hanno portato al tragico epilogo della vicenda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC presenta
4: La Biblioteca dei Ragazzi.
5: La Biblioteca dei Ragazzi,
4: a cura di Daniela Lani.
6: Come sempre vi do il ben arrivato all'ascolto della Biblioteca dei Ragazzi, questo spazio settimanale che, ma Samira Rocchetti lo sa benissimo, dedichiamo proprio ai libri per i più piccoli, salvo poi scoprire che ci sono cose interessanti anche per noi adulti. E allora vi anticipo che incontreremo tra poco Alberto Pellai, psicoterapeuta, punto di riferimento per tanti genitori. Lui cura una collana di albi illustrati, i primi due sono già in libreria per Sinos e ne parleremo tra pochissimo proprio con Alberto Pellai. Poi sfoglieremo un bellissimo albo illustrato scritto e illustrato per l'appunto da Sonia Maria Luce Possentini, che racconta di una pagina della storia italiana molto al femminile, quindi alla vigilia dell'8 marzo. Ci faceva piacere anche raccontare qualcosa della canzone del domani. E poi vi parlerò io di un albo che ho preso in biblioteca, me ne sono innamorata, si intitola L'Altalena, di un'autrice tedesca che si chiama Britta Teckentrup, e ve lo racconterò in qualche modo. Ma tutto questo tra una canzone e l'altra. E partiamo proprio con la musica. Nelle orecchie sicuramente vi è arrivata questa canzone che si è piazzata seconda all'ultimo festival di Sanremo. Lui è Safe e questa è Tu mi piaci tanto.
7: Tu

0: Sono usciti in libreria per la casa editrice Sonda i primi due volumi di una serie di albi che hanno subito attirato la nostra attenzione per tutta una serie di motivi che scopriremo con il nostro ospite. Si tratta degli albi di Sofia e Mattia, curati da Alberto Pellai. Alberto, ben trovato.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Curati e scritti da Alberto Pellai in rima, ma adesso ne parleremo, con le illustrazioni di Francesca Galmazzi. Sono usciti i primi due titoli di una serie che nasce con quale intento, Alberto?
1: Ma con l'intento di aiutare i genitori nelle principali sfide educative con i bambini di età 2-6 anni, 2-7 anni. Sono proprio i compiti fondamentali nella relazione educativa al centro della serie, perché sono imparare a stare a tavola, imparare a curare le igiene del proprio corpo, imparare a rispettare le regole, imparare ad andare d'accordo col proprio fratellino o sorellina. Ecco, sono quelle cose che quotidianamente i genitori devono gestire nella relazione con i propri bambini, e i libri sono proprio una modalità per prendere per mano la mamma e il papà e il loro bambino, farli entrare in una storia e vedere quali sono i passaggi che fanno bene.
0: Infatti, perché non sono dei manuali per mamma e papà, per quanto ci sono dei consigli mirati per mamma e papà, ma proprio dei libri da leggere insieme. Già questo leggere insieme a me piace molto ed è qualcosa di importante, credo, nella relazione genitori-bambini.
1: Sì, leggere con i propri bambini e bambine è di importanza fondamentale. È di importanza fondamentale per la relazione, perché la lettura condivisa è un grandissimo potenziatore di relazione e di attaccamento. È molto importante per facilitare nel bambino la comprensione del linguaggio, l'acquisizione di nuove parole, nuovi significati. È molto bello perché il bambino, entrando nelle storie di bambini simili a lui, può veramente vedere quello che gli sta accadendo nella sua vita reale da un altro punto di vista, e quindi può anche proprio sviluppare abilità e competenze, per cui la lettura diventa proprio educativa anche perché insegna ai bambini cose nuove.
0: Non c'è dubbio. Per l'arricchimento del linguaggio io citavo il fatto che i racconti sono in rima. Sappiamo che questo è anche uno strumento proprio molto, molto utile, no? Perché i bambini amano molto e forse entrano anche prima nella storia quando è scritta in rima.
1: Sì, è proprio così. Io in questi anni ho usato molto la scrittura in rima per i bambini dello 06, prima di tutto perché è una modalità molto bella anche da proporre ai bambini, poi perché la rima facilita la memorizzazione delle parole, dei concetti contenuti, ha una sua musicalità, e il dato di fatto è che i bambini la gradiscono moltissimo, quindi è un bellissimo modo poi per tenere agganciato il bambino e la bambina all'attività della lettura.
0: Ah sì, non c'è dubbio. I primi due titoli che sono usciti sono Ci vogliono le regole ed È ora di dormire. Effettivamente, proprio già due temi belli, belli caldi. Come suggerisce di articolare la lettura con il bambino, cioè di leggere la storia, magari stimolare delle domande o così lasciare che il bambino si esprima su questi temi, o in che modo?
1: Ma questi libri hanno due possibilità di lettura. La prima è proprio leggerli un po' tutti di filato, almeno una o due volte, proprio perché la lettura in rima è come ascoltare una canzone, e quindi vuol dire immergere il bambino nella narrazione e tenerlo agganciato proprio nel flusso e nella musicalità delle parole. Dopodiché c'è il grande vantaggio che questi sono albi illustrati, tra l'altro con illustrazioni molto belle, quindi la rilettura, perché poi ai bambini piace tantissimo riprendere in mano un libro letto e rileggerlo di nuovo. Ecco, nella rilettura invece si può proprio lavorare sull'interazione con le immagini e far vedere cosa stanno combinando questi due fratellini, Mattia e Sofia, che proprio escono dalle pagine, da tanto che vivace la modalità con cui vengono narrati anche attraverso le immagini, e questo permette al bambino di entrare proprio nella casa, nelle stanze di questi due bambini, e di avere poi puntare l'attenzione. Questo è un altro grande vantaggio per la competenza lessicale del bambino, su tanti piccoli particolari che ci sono nelle immagini.
0: Sì, le immagini sono davvero molto belle, quindi complimenti a Francesca Galmazzi. Visto che ad esempio per quel che riguarda il sonno, giustamente sappiamo, abbiamo imparato da genitori, ce l'ha insegnato anche lei Alberto, che è importante creare una routine, è giusto in generale nella routine giornaliera inserire proprio il momento della lettura condivisa secondo lei?
1: Sì, i bambini amano tantissimo le routine, è una modalità con cui viene strutturato proprio il tempo della loro giornata, ma anche il tempo della relazione. Se il bambino sa che nel tempo della nanna ci sarà la lettura di un libro e quindi la narrazione condivisa con la mamma o con il papà o con chi si prende cura di lui, ecco che quel momento è proprio un momento atteso, è un momento che fa chiarezza che c'è una separazione, no, tra il tempo del giorno e il tempo della notte. Ed è chiaramente un tempo che poi diventa anche un tempo molto affettivo, cioè mi sollecito molto anche negli adulti il presidio delle routine in cui l'adulto si mette a disposizione del bambino, perché magari noi le viviamo solo come un dovere impegnativo che va fatto, ma in realtà entrarci dentro, immergersi dentro in queste routine vuol dire poi anche noi stessi, mamma e papà, godere di momenti molto molto belli, cioè leggere un libro a un bambino diventa proprio un momento che è bello non solo per lui ma anche per noi.
0: È così, aggiungo che hanno un formato perfetto anche per le manine dei bimbi, perché immagino poi a un certo punto se li sfoglieranno in autonomia questi libri, quindi davvero complimenti, curiosa di leggere a questo punto gli altri 6 titoli.
1: Sì,
0: Alberto,
1: arriveranno a breve e sono proprio, ci sarà il tema della papa, ci sarà il tema dei capricci, ci sarà il tema dei litigi tra fratelli, ci sarà il tema del lavarsi i denti e lavarsi le mani, insomma tutte quelle cose con cui abbiamo a che fare ogni giorno.
0: E ci innamoreremo di questi due adorabili birboni, Sofia e Mattia. Alberto, grazie mille, le auguriamo una buona giornata.
1: Grazie a voi.

0: E noi siamo pronti a raccontarvi una storia, un libro bellissimo. Si intitola La canzone del domani, lo trovate in libreria per Orecchio Acerbo e per me è peraltro l'occasione di rincontrare qualcuno che stimo molto, Sonia Maria Luce Possentini, che torna qui alla Biblioteca dei Ragazzi. Che bello ritrovarti, grazie.
1: Grazie a voi dell'interesse ed è sempre un piacere. Grazie mille.
0: Tra l'altro in questo caso è doppiamente un piacere e un'emozione, perché questa è una storia molto tua, nella quale mi confessavi poco fa, hai veramente messo tutta te stessa. Perché una storia così tua?
1: Perché la figura di mia nonna è stata una figura per me estremamente importante, non che i miei genitori non lo fossero, però diciamo che per quel tempo dove io sono nata venivo lasciata spesso, no, dalla nonna, era l'unica nonna perché l'altra nonna era di Parigi, quindi

0: speciale.
1: Sì, nonno Ariele è una nonna speciale perché è una donna molto mite, non è, però aveva una tempra meravigliosa, da veramente mi ha lasciato veramente delle cose. Magari non era una combattente nel senso così figurato, no? Però era così mite, ma sempre dritta nelle sue cose, quindi molto amante della propria solitudine positiva, no? Nel senso di quel momento in cui si raccoglieva e magari pregava, perché era una donna molto religiosa, cosa diversissima dall'altra parte della mia famiglia. Quindi io la guardavo veramente con una grande ammirazione. Poi ha avuto veramente la capacità di raccontarmi storie vere, no? Che le erano accadute. Quindi io conservavo questa cosa come veramente un regalo prezioso. Poi la natura, lei mi ha insegnato a raccogliere le erbe che potevo mangiare, i fiori, lei era un amante dei fiori spontanei, e tutto, insomma, io con lei veramente ho fatto veramente le cose bellissime, bellissime, bellissime. E quando è arrivato il libro, che l'ho avuto in mano, ho avuto veramente una sorta di scoramento, perché non c'era lei per raccontarlo, per dirgli guarda cosa ho fatto, perché lei era, attaccava tutti i miei disegni a casa, quindi è stata una forte commozione perché non c'è. E quindi insomma sì, è stato, non sono riuscita neanche a scrivere a Fausta, Simone, a Paolo di Orecchio Acerbo che era arrivato il libro, perché proprio mi sono addormentata piangendo dalla commozione. Quindi sì, insomma, è ancora, e adesso è la prima intervista che ho, quindi insomma ti becchi tutto questo mio questa mia commozione, che perdonatemi.
0: No, anzi, grazie, perché questo insomma fa capire anche delle cose che magari, ecco, sfogliando il libro, leggendo il libro, se uno non lo sa non le capisce, ma adesso probabilmente uno ci si emoziona anche dal nostro parto, dalla parte del lettore, no? Ci si emoziona ancora di più, anche perché la storia che racconti, che appunto è la storia, è una delle storie, delle pagine di storia di Oriele, è una pagina di storia che ha riguardato anche tante altre famiglie, tante altre nonne, e tra l'altro c'è un'altra figura importante nella vita di Oriele, quindi forse anche nella tua, no? Quella di Mercede. Chi era Mercede?
1: Sì. Mercede era la sua migliore amica, loro abitavano in questo vicolo di paese e quindi sono nate e cresciute sostanzialmente vicine, perché le case erano veramente una attaccata all'altra, fatte di case contadine in un qualche modo. Quindi sono cresciute tra i giochi che potevano fare, perché poi a quell'epoca i giochi erano limitati, no? C'era anche da badare alla casa, quindi diciamo che non è come adesso, ecco. Però trovavano il modo, insomma, di giocare anche loro, no? Di giocare anche loro. Quindi quando mi raccontava, poi io ho conosciuto Mercedes perché arrivavo in bicicletta a trovare mia nonna, o viceversa, andiamo a trovare la Mercedes. E io me la ricordo vecchia già, no, quelle figure che dici, in realtà è stata giovane anche lei, è stata bambina anche lei, e Mercedes era la sua amica delle lotte, ma anche del forte legame empatico che c'era tra di loro. E nelle ultime pagine, dove mi hanno fatto questo regalo meraviglioso di metterle tutte e due in fotografia con lo stesso vestito e le stesse collane, perché arrivava il fotografo nel paese e quindi aveva i costumi e tutte si vestivano e si preparavano per questa foto, insomma, cioè, tutto così meraviglioso questa cosa. Io mi sento veramente come dire, la persona, non voglio dire vocazione, ma di qualcosa che non c'è più e che però sento il bisogno di, che mi appartiene, che sento il bisogno di raccontare.
0: È una storia tanto tua e tanto nostra, sì. Perché poi la meraviglia è che appunto una, l'abbiamo sentito, insomma, ti sei emozionata, una pagina della tua vita.

0: vita profondamente personale, ma al tempo stesso è una pagina del nostro paese, quindi profondamente di tutti.
1: Sì, e credo che sia stata proprio questa fase, no, di queste donne, che in qualche modo non c'era tempo di piangere, no, c'era tempo di andare, di fare, nonostante la miseria e le situazioni critiche, no, di guerre e contingente conseguenze, no, in qualche modo, quindi bisognava andare. E io ero sempre rimasta così un po' turbata, se così si possa dire, del riso amaro, no, di questo neorealismo, passami il termine, rosa, no, in un qualche modo, in cui si vedeva una realtà, diciamo così, dove sì, ok, c'era questa sorta di libertà, ma queste donne, no, in un qualche modo, così un po' un'icona di quel periodo, no? Belle, formose, loro andavano, erano veramente messe male, cioè nel senso che erano, oltre che mangiate dalle sanguisughe, tutto quello che ne consegue dalle malattie, erano anche proprio non così bellissime, ecco, magari lo erano, ma chiaramente nella condizione che erano. Quindi in un qualche modo questa cosa a me turbava, nel senso che secondo me c'era da raccontare questa storia e portarla ai ragazzi e alle ragazze perché non fosse dimenticata, no? Non fosse dimenticata dentro a uno stereotipo, e soprattutto nel 1944, quando succede di tutto, no? In qualche modo. Quindi mia nonna è costretta a partire, anche se la sua decisione era di andare, era costretta perché comunque il regime fascista obbligava, no? Come c'è stato la campagna del grano, così a un certo punto arriva la campagna del riso, perché comunque c'era da andare, e chi chiaramente si rifiutava veniva in un qualche modo preso come dei militari, obbligato a partire perché è dichiarato abile. Mia nonna, che era in casa con il marito, era prigioniero di guerra in Germania, aveva un figlio, una sorella incinta e la madre anziana. Quindi arrivano i fascisti e dicono: tu devi partire perché sei abile. E quindi, con tutte le paure, perché chiaramente gli alleati buttavano bombe soprattutto nelle stazioni e nelle ferrovie, nei tratti appunto dove passavano i treni, c'era paura chiaramente. E però lei parte, insomma, parte anche Mercedes, e quindi la storia è così, insomma.
0: Senti, a un certo punto scrivi, no, appunto, partono queste donne per 40 giorni libere di ammalarsi di fatica, ma sì, anche di andarsene.
1: Sì, è una forma di libertà anche quella, no? Per quanto faticosa, per quanto, però è un po' come, non lo so, penso che mia nonna, quello che mi diceva, insomma, potevamo fare, insomma, non dico quello che gli pareva, però che non è così, era una sorta di libertà di decisione, senza chiaramente i vecchi che magari declinavano ad ognuna di loro le loro mansioni eccetera in quel momento, e poi era il dormitorio quel punto, no, di contatto, anche se la stanchezza prevaleva, un attimo così di raccontarsi, no, questa particolarità al femminile, no, di raccontarsi anche le cose più divertenti passate, magari la serata nella balera occasionalmente perché c'era una festa e si ballava, e cosa che mia nonna piaceva tantissimo, ballare, e una musica. Chiaro che era un momento difficile quello, perché era il 44, quindi c'era veramente tanta paura, insomma, quindi anche gli aerei che passavano, diceva mia nonna, insomma, che loro erano lì chine, e che a un certo punto dicono: qua bisogna che ci dite quando arrivano, ci date un segnale, perché lanciano una bomba e noi andiamo al creatore, insomma, ecco. Quindi è difficile per noi immaginare questa situazione, vivendo chiaramente nell'agio, no? Tutto sommato. Però poi penso sempre che c'è la parte istintiva anche, no? molto, molto importante in queste condizioni, e anche la forza di sentirsi unite, perché lì lo era, anche se c'erano, diciamo così, arrivavano le forestiere, quindi in un qualche modo erano viste male perché comunque venivano considerate di facili costumi, poi in realtà nella lotta gli intenti erano uguali, e quindi mia nonna è riuscita a farsi amici, arcelli, quindi mi ricordo da bambina che arrivavano i sacchi di riso da parte appunto degli amici e delle amiche che aveva là, e arrivavano le persone di Vercelli, quindi si facevano i tortelli, i cappletti, c'era festa insomma quando arrivavano. Io me lo ricordo da piccina che raccontavano, le stavo ad ascoltare queste donne che ti ricordi, cioè queste cose che io rimanevo così, perché chiaramente, come ti dicevo, ero veramente, non dico tutti i giorni a casa di nonna, più o meno insomma, quindi quando arrivavano, a parte le loro, io mi mettevo ad ascoltare.
0: Certo, mentre ti ascoltavo pensavo, ma comunque no, Noriele è sempre stata molto orgogliosa di questa nipote, ma pensa anche adesso, secondo me, estremamente orgogliosa di te, e avrà pianto insieme a te quando hai preso la copia del libro, era lì sulla tua spalla e piangeva con te, ma tanto orgogliosa. E poi c'è tutta una parte di questo libro che non possiamo raccontare, la parte visiva, insomma, il tuo modo di raccontarci il mondo è unico, bellissimo, e quindi questo lo dovete vedere comprando la canzone del domani. Io sono stata così onorata di averti con noi, di poterne parlare. Grazie.
1: Grazie a te Daniela, grazie veramente a tutti, e vi lascio questa storia perché è una storia di tutto il nostro paese ed è importante.

E adesso vi parlo di un posto dove incontrarsi e dove stare soli, un posto dove essere felici e dove prendere decisioni importanti. Ora non so perché, ma questo albo che si intitola L'Altalena mi ha davvero conquistato, forse perché ho ricordi bellissimi di me su un'altalena. Ancora mi sembra di sentire il vento nei capelli e quella sensazione di libertà che si prova da bambini quando si va proprio in altalena. Fatto sta che appunto mi sono innamorata di questo album, che trovate in italiano tradotto da Sante Bandirali per Uovo Nero. Ha un formato quadrato molto bello e molto solido, pieno di pagine, questo libro di un'illustratrice tedesca che si chiama Britta Teckentrup. E qui l'altalena è un po' una metafora dell'esistenza degli esseri umani, piccoli, grandi, vecchi, un luogo mistico su cui incontrarsi da bambini, ritrovarsi magari da genitori o da nonni, da fratelli, amici, fidanzati, sposi, il tutto in varie fasi della vita. Infatti questo libro, come avviene per gli albi illustrati, ha poche frasi, pochissime parole, ma tantissime tavole molto belle, molto poetiche, in cui vediamo sempre la stessa altalena in stagioni e situazioni diverse. È collocata di fronte al mare, immersa nella natura, un luogo appunto dove incontrarsi, sedersi, pensare, stare da soli oppure in compagnia, in inverno, primavera, in piena estate, in mezzo agli animali, ai fiori, alle piante. Le stagioni pagina dopo pagina si susseguono, il tempo passa, passano mesi, passano anni e anche l'altalena subisce delle trasformazioni. La ritroviamo a un certo punto invasa completamente dalla vegetazione e dimenticata. E poi arriva Peter, uno dei bambini di allora, uno dei bambini delle prime pagine del libro, che però è cresciuto, ha in braccio suo figlio e, nel ricordo felice dell'altalena della sua infanzia, inizia a lavorare per ripulirla. Seguendo il suo esempio, altri si uniscono per liberare dalle erbacce quel luogo che era stato la libertà, la felicità, il mondo nel quale si poteva volare, guardarlo da sotto in su, immaginare notti stellate, un mondo senza confini, fatto di giochi, di avventure, di primi innamoramenti, di una luce bianca che non aveva fine. Questo albo, insomma, che racconta una storia, come spesso avviene, ne racconta poi un'altra che ognuno legge a modo suo. Ad esempio c'è un tema che io ho ritrovato in questo albo molto bello, che è quello della riparazione, perché sull'altalena vengono riparati i legami d'amicizia. Vediamo dei bambini che litigano e poi fanno pace, legami d'amore, legami familiari, ci sono dei sentimenti, c'è un'atmosfera sospesa un po' come quella che si vive quando si va in altalena. Quindi io lo consiglio per i bambini, ma anche per gli adulti. Britta Teckentrup, peraltro, ha fatto veramente una serie di libri, uno più bello dell'altro, infatti è pluripremiata, è un'artista tedesca davvero di grande spessore, è nata ad Amburgo, ha studiato illustrazione a Londra e adesso vive a Berlino. Quindi, se siete curiosi per Uovo Nero, vi segnalo appunto questo albo che si intitola L'Altalena.

0: Ed erano gli Spandau Ballet con la loro I'll Fly For You. Noi siamo quasi in chiusura della puntata di questa settimana. Prima di chiudere però volevo innanzitutto segnalarvi uno dei tanti appuntamenti che ci sono in giro per il paese. Ogni tanto mi diverto a cercarne alcuni da segnalarvi nel nostro programma e ho trovato Suoni di Libri. Suoni di Libri è una rassegna di laboratori di lettura interattiva ideata proprio per bambine e bambini. La fascia di età è quella dai 3 ai 6 anni. Si tiene presso la biblioteca mediateca della Casa della Musica a Parma. I prossimi incontri sono proprio nel mese di marzo ed aprile. Il 14 marzo si terrà l'incontro con La Testa tra le Spezie. È un laboratorio dedicato alla cucina artistica dove creatività e fantasia si mescolano per esplorare le personalità attraverso il gioco culinario e sensoriale. Invece l'appuntamento di aprile, in programma per il 18, si chiama Storia in Valigia. In questo caso questo incontro è focalizzato sul tema del viaggio, dalla scoperta di nuovi mondi e l'incontro con suoni e colori sconosciuti, il tutto proprio attraverso i libri. Incontri promossi dall'assessorato alla cultura del Comune di Parma che, come vi dicevo, si tengono presso la biblioteca mediateca della Casa della Musica. In chiusura vi ricordo però che abbiamo anche parlato della canzone del domani, scritto e illustrato da Sonia Maria Luce Possentini per Orecchio Acerbo, e con Alberto Pellai abbiamo parlato di questa nuova collana di Albi edita da Sinnos. E con questo che dire, io ringrazio i nostri ospiti, Samira Rocchetti che mi ha accompagnato in regia, tutti voi per l'ascolto su Play 2000 nella sezione podcast. Se volete ritrovate tutte le chiacchierate che facciamo alla Biblioteca dei Ragazzi, e noi torniamo qui nello stesso luogo esattamente tra 7 giorni.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu. RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

0: talk about.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
2: Parlarti

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. A Rimini si è concluso da poco l'intervento di Papa Leone XIV al meeting per l'amicizia dei popoli, seguito in diretta da decine di migliaia di persone nel grande auditorium e in tutta l'area della Fiera di Rimini attrezzata con decine di maxi schermi. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Papa Leone.
2: Seguire Gesù Cristo dopo le tragedie, le ripartenze del XX secolo implica infatti una lucida consapevolezza. Il male non si combatte col male. Come in cielo, così in terra, l'amore è la legge della vita, il metodo della redenzione, del Messia crocifisso. Al falso realismo che riarma le menti, le parole, le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia, per il quale non possono esistere nemici e tutti, anche gli avversari, sono fratelli e sorelle da guardare negli occhi e incontrare nella verità.
1: Tensioni nel Golfo Persico, una quarantina di petroliere sarebbero transitate nello stretto di Hormuz attraverso il canale meridionale la notte scorsa. Lo riporta il giornalista di Axios, Barak Ravid, su X, citando tre funzionari statunitensi. Circa 16 milioni di barili di petrolio sono stati trasportati fuori dallo stretto, hanno precisato sempre i funzionari statunitensi interpellati dal giornalista. Una nave porta container è partita dalla Corea del Sud per una traversata sperimentale attraverso l'Artico. Lo ha reso noto il Ministero degli Oceani di Seul in un momento in cui il conflitto in Medio Oriente sta destabilizzando il trasporto marittimo globale e nonostante le forti preoccupazioni ambientali. La nave, destinata al viaggio sperimentale sulla rotta artica, è partita alle 21:30 ora locale, le 12:30 ora di Greenwich, ha precisato il Ministero sudcoreano in un comunicato stampa. Siamo alla cronaca. Perugia è ricoverata in prognosi riservata. La donna rimasta ferita stamane nell'esplosione avvenuta nel capoluogo umbro in una palazzina, forse a causa di una fuga di gas. La donna, 47 anni, ha riportato ustioni e traumi dopo essere caduta da una finestra dell'ultimo piano dell'edificio. Non è chiaro se per effetto dell'esplosione o nel tentativo di mettersi in salvo. Meno grave, un vicino di casa 41enne che nell'esplosione della palazzina ha riportato la frattura della gamba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Due signore lavoratrici, di cui una con un figlio minore, poi c'è una signora anziana che ormai si era costruito questa sorta di familiarità tra di loro. Molto importante è stato per noi perché abbiamo tentato in tutti i modi di rendere ogni singola persona all'interno dell'accoglienza indipendente, autonoma, anche spinta anche dall'autodeterminazione, no, di ogni singola persona.
4: Chi ci racconta questa storia è Alessandro Troiani, un operatore del centro di accoglienza straordinaria a Sant'Emidio di Ascoli. Le donne di cui racconta sono tre donne ucraine giunte in Italia, in particolare ad Ascoli, all'indomani dell'invasione russa, accolte inizialmente dal progetto della prefettura e poi rimaste ad Ascoli grazie all'intervento della Caritas diocesana, grazie ai fondi 8 per 1000. Erano 40 inizialmente le persone giunte dall'Ucraina, più donne e bambini e persone anziane, solo pochi gli uomini, che sono state accolte dalla Caritas diocesana di Ascoli. La maggior parte di loro oggi è rimasta sul territorio piceno, è autonoma, lavora, è perfettamente integrata nel tessuto sociale, rimane un piccolo nucleo di persone, circa 10, che continuano a ricevere un piccolo aiuto dalla Caritas, sempre grazie appunto ai fondi 8 per 1000. Come ci racconta la responsabile del centro di accoglienza straordinaria, Nastasia Pescatore.
5: Quei pochi che sono ancora con noi sono circa 10 ucraini, soprattutto donne e persone, insomma, adulte che hanno delle difficoltà sanitarie e che ancora magari non hanno degli introiti, quindi non hanno trovato lavoro, hanno difficoltà di integrarsi, anche l'età non favorisce, diciamo, l'integrazione attraverso la lingua, quindi ci sono degli ostacoli di più da dover affrontare, e per questo ancora a distanza di ormai 4 anni circa dallo scoppio di questo conflitto siamo ancora capaci di poter sostenere chi ne ha bisogno, sempre attraverso, ecco, i fondi dell'8 per mille della Chiesa, attraverso Caritas Diocesana.
4: Braccio operativo della Caritas Diocesana è l'associazione Betania presieduta da Mimmo Bianchini, che ci spiega operativamente come funziona il sostegno a questo gruppo di persone.
6: Sì, questi 4 nuclei, perché di fatto sono 4 nuclei monoparentali e non, li sosteniamo con la spesa alimentare, con il sostegno alla spesa alimentare, con un piccolissimo contributo a quelli che hanno più problemi di tipo economico, non pagano l'affitto, non pagano le utenze, hanno un sostegno per quanto riguarda la spesa alimentare.
4: Aiuti concreti dunque per queste persone fuggite dalla guerra, perché con la tua firma per l'8 per mille la Chiesa Cattolica hai fatto di più di quanto credi.
0: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

RNC presenta Domenica è il giorno del Signore, a cura di Carla Sprinzeres.

0: Amici cari, siamo quasi a fine estate e oggi le letture ci mettono di fronte ad una rivelazione molto importante per la nostra felicità. Gesù ci rivela chi è Lui e se noi abbiamo deciso di seguirlo, scopriamo chi siamo noi. È bene che vi mettiate comodi, non è un'impresa da poco. Chi ha mai potuto conoscere il pensiero del Signore? Le vie di Dio non sono le vie dell'uomo, ma noi le conosciamo perché si è manifestato in Gesù. Gesù sceglie le cose umili per confondere le forti. Ciò che è potente dinanzi agli uomini è assolutamente insignificante dinanzi a Dio. Quello che è piccolo dinanzi agli uomini è grande dinanzi a Dio. La domanda che ci dobbiamo fare è: chi è Cristo per noi? Chi è l'altro per me? Quali sentimenti suscita l'incontro con l'altro? Soggezione o stima? Competitività o tenerezza? Se ogni pianta è diversa dall'altra, quanto più può esserlo ogni essere umano. Ma a noi mette in sicurezza affrontare l'originalità dell'altro, ma solo il Padre, di cui ognuno è un'immagine irrepetibile, può rivelare il nome segreto di ognuno di noi.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliakim, figlio di Celchia. Lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in un luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre.
0: La prima lettura è tratta da Isaia, vissuto 700 anni prima di Cristo. È un oracolo rivolto ad un privato, Sebna, forse uno straniero che ha raggiunto la carica più alta, quella di maggiordomo di Ezechia. Dice che il Signore lo destituirà dall'incarico e chiamerà Eliakim. Ci sono dei bellissimi dettagli, non messi sicuramente come descrizione di fatti, ma per esprimere la tenerezza di Dio. Lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura. Avete presente la parabola del Padre misericordioso che riveste di una tunica il figlio che lo aveva abbandonato, ma che poi torna? È il conferimento di una grande autorità e dignità. Dio ci dà una grande dignità. Ma come mai il Signore toglie il potere a uno e lo dà a un altro? Perché questo Eliakim sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme. Evidentemente l'altro non si è comportato da padre. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Le chiavi di allora erano monumentali. I maggiordomi le portavano sulle spalle, ma indica anche il peso della responsabilità. Se apre, nessuno chiuderà. Se chiude, nessuno potrà aprire. Questo è lo stesso concetto che ripeterà Gesù sul perdono, che è una nostra responsabilità. Tutti, nessuno escluso, se non sciogliamo, se non sleghiamo, se non li apriamo con il perdono, i rapporti rimarranno così, non sciolti, legati, chiusi. Lo conficcherò come un piolo in un luogo solido. È un'immagine bellissima che ricorda la casa fondata sulla roccia che è Cristo. Siamo conficcati come un piolo su...

0: riferito all'adempimento dei suoi compiti.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice chi sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.
0: Gesù porta i suoi discepoli lontano dall'influsso giudaico in terra pagana, a Cesarea di Filippo, e chiede loro: «Chi dicono gli uomini che sia il figlio dell'uomo?» Quindi Gesù si rivela come il figlio dell'uomo. «Ma voi sapete cosa vuol dire?» È un'immagine presa dal profeta Daniele al capitolo 7, dove in sogno vede rappresentati quattro regni da quattro bestie feroci: un leone con ali d'aquila, un orso, un leopardo con quattro teste, e la quarta bestia era spaventosa e terribile, con 10 corna e una forza eccezionale. Poi appare sulle nubi del cielo uno simile a un figlio di uomo, e Dio gli diede il potere eterno che non tramonta mai, e il suo regno non sarà distrutto. Gesù, dicendo che lui è il figlio dell'uomo, dice che gli è stata data la condizione divina. Dio vuole fondersi con l'uomo, diventare una cosa sola con l'uomo. Non vuole tenersi la condizione divina per sé. Dio non sta in alto, Dio è profondamente umano, e noi più siamo umani, più vediamo il divino che è in noi. La felicità è una condizione divina, ma noi la raggiungeremo. Il segreto della felicità sta nell'assomigliare a Dio. Dio dona con generosità, quindi anche noi più doniamo e più possediamo questa condizione divina, e invece più tratteniamo le cose per noi, più siamo posseduti dalle cose. Ecco perché Gesù, rivelandosi figlio dell'uomo, si rivela come un uomo con la condizione divina. Ora vuole sapere cosa pensano gli altri uomini di lui. Allora gli apostoli gli dicono che alcuni dicono Giovanni Battista il giustiziere, altri Elia, l'uomo che vuole portare gli uomini a Dio con la violenza. Non ci siamo. Gesù non si impone, tantomeno con la violenza. La legge di Dio è l'amore che si propone, che dà vita, e allora chiede: «Ma voi, sì voi che mi ascoltate, chi è Gesù per voi? Un grande personaggio del passato? Una divinità distratta a cui rivolgersi per ricordargli cosa deve fare? Un amico da contattare quando le cose non funzionano? Cerco di iniziare io. Per me è una persona che mi ha folgorato quando avevo 18-19 anni.

L'ho seguito, non è stato facile. Non ne conosci bene la strada, non sai dove va. Posso dire però che è stato la colonna della mia vita. Non è stato per nulla facile comprenderlo, ma c'era sempre, c'è sempre, e non mi fa mancare nulla. Mi dona tutto gratuitamente, non mi chiede altro che di seguirlo, e io lo seguo. Dove andrà? Con lui sono nella gioia, nella pace, nel benessere, e so che lui mi rende felice. Ora che mi sono confessata, torniamo al Vangelo. Simon Pietro dice: «Tu sei Cristo, il Figlio del Dio vivente». A lui è stato suggerito dal Padre che Gesù è Dio, con la condizione umana. Figlio, ossia simile nel comportamento al Padre. Gesù chiama Pietro figlio di Giona, perché assomiglia a Giona, l'unico profeta che abbia fatto il contrario di quello che Dio gli aveva chiesto, ma alla fine si converte. Tutti quelli che come Pietro riconoscono in Gesù il figlio del Dio vivente sono pietre vive con le quali edificare la comunità cristiana. Torniamo alla domanda iniziale. Per voi, per me, cosa rappresenta Gesù? È importante. Non fermiamoci nel vago, nelle teorie, nelle chiacchiere. Qui stiamo parlando di vita. Dio non cerca persone buone e perfette. Ci conosce, è innamorato di noi e Lui vuole renderci di condizione divina felici. Non vi pare importante? Ci prende come siamo. Domani è sicuramente una domenica di scelta. Occorre schierarsi. Non serve un'appartenenza di abitudine o di facciata. Occorre una passione. Ognuno secondo le sue capacità, ma occorre scoprire chi siamo. Quando ci accostiamo alla verità di Dio, ci riceviamo in contraccambio la verità su noi stessi. Vi sembra poco importante? Dire chi è Cristo per me mi fa scoprire chi sono io. Il Dio di Gesù non è un concorrente alla mia umanità, vuole rivelarmela. Se seguiamo Gesù impariamo a diventare più umani. Non abbiamo paura, quindi a fidarci di questo Dio che è imprevedibile ma che davvero ci può rivelare a noi stessi con semplicità e verità. Amici, è giunto il momento dell'incontro. Dio ci aspetta da sempre a braccia aperte. Cosa aspettiamo a tuffarci? Non dimentichiamoci di chiederci in concreto e in verità: nella mia vita, chi è Dio per me? Gesù ti chiede: tu chi dici che io sia? Cosa rappresento per te? Come detto prima, è la domenica della scelta. Non abbiamo paura a fidarci di questo Dio che davvero ci può rivelare a noi stessi con semplicità e verità. Noi siamo sue creature, a sua immagine. Non dimentichiamolo. Buon lavoro e buona estate. A risentirci la prossima settimana.

RNC ha presentato Domenica è il giorno del Signore. A cura di Carla Sprinzeles.

fraterno saluto all'ascoltatrice e agli ascoltatori, a parte di Maria Bianucci, nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Augias e di Marco Vannini. Proseguiamo l'esame dell'articolo del padre gesuita Galò sul tema di Maria mediatrice o madre universale. Allora, trattando il titolo di mediatrice, il padre Galò dice che il titolo di Maria mediatrice di tutte le grazie viene espressamente ripreso dai teologi che auspicano una definizione di fede, cioè un quinto dogma mariano sulla mediazione di Maria. Questo titolo di mediatrice è stato usato a parecchi papi, Leo XIII, San Pio X, Pio XI e Pio XII. Abbiamo ricordato che il Concilio Vaticano II ha incorporato il titolo di mediatrice nel testo della Lumen Gentium senza aggiungere di tutte le grazie. Tale sobrietà era intenzionale. Il Concilio non voleva pronunciarsi sulla dottrina di una mediazione universale di Maria estesa a tutte le grazie. Ecco, qual è la difficoltà, dice padre Galò, per la formula tutte le grazie? Dobbiamo ammettere che l'affermazione di una universalità assoluta delle mediazioni di Maria per tutte le grazie pone un problema. Maria non può essere considerata come mediatrice delle grazie che ha personalmente ricevuto. La pienezza di grazia le è stata concessa al primo momento della sua esistenza, senza l'intervento della sua mediazione personale. Ecco, la sua mediazione non si estende alla grazia che ella ha ricevuto per la sua salvezza. È vero che Ireneo la chiama causa di salvezza per Eva e per tutto il genere umano. Ella è mediatrice delle grazie di salvezza per l'umanità che l'ha preceduta nella storia. Ma la sua azione mediatrice, dice padre Galò, concerne gli altri esseri umani e non la propria salvezza. Ora, padre Galò sottolinea l'ampia portata della mediazione. L'obiezione continuamente ribadita contro il titolo di mediatrice si fonda sul principio dell'unico mediatore, riferito a Cristo, che è stato posto in evidenza nella prima lettera a Timoteo. Il Concilio Vaticano II ha risposto a questa obiezione osservando che quella di Maria è soltanto una mediazione che ha la sua fonte in quella di Cristo e si esercita come partecipazione ad essa. Ma rimane il compito di precisare il significato di questa mediazione partecipata. Il termine mediazione è molto ampio, dice padre Galò. Da se stesso può designare ogni attività di intermediario tra l'umanità e Dio. In Cristo la qualità di mediatore assume un significato unico. Egli è mediatore in modo perfetto, perché essendo Dio e uomo unisce pienamente in se stesso divinità e umanità. Questa pienezza di significato non si verifica in nessun altro. La mediazione ontologica perfetta è propria a Gesù. Maria, nella sua mediazione, non può essere paragonata a Cristo perché è una semplice creatura, ma partecipa realmente alla mediazione esercitata dal Salvatore. Il titolo di mediatrice è stato molto spesso limitato alla mediazione nella diffusione della grazia. A tale diffusione si riferiva l'espressione mediatrice di ogni grazia. Ma la mediazione, nel suo significato più ampio di attività intermediaria tra Dio e gli uomini, si è esercitata in molti aspetti della vita di Maria. Al momento dell'Annunciazione, Maria svolge un ruolo essenziale di mediazione quando accoglie il messaggio dell'angelo, messaggio divino rivolto all'umanità, e quando risponde al posto di tutta la natura umana secondo la formula di San Tommaso. Il consenso dato al progetto divino da una donna che rappresenta l'umanità è un atto fondamentale di mediazione, dice padre Galò, che produce un effetto decisivo sul compimento del dramma di salvezza. Possiamo aggiungere che già prima del grande annunzio Maria aveva preparato la venuta del Signore con le sue disposizioni di fede e di speranza e con le sue preghiere. Aveva specialmente contribuito a ottenere l'invio del Messia che formava l'oggetto dell'attesa del popolo giudaico. Dopo l'Annunciazione, l'episodio della Visitazione ci fa contemplare Maria sotto un altro aspetto del ruolo di mediatrice. Entrando nella casa di Elisabetta, le comunica la presenza di Cristo con l'effusione dello Spirito Santo, legata a tale presenza. Secondo il racconto evangelico, Elisabetta riconosce l'intervento di Maria come intimamente unito all'azione trasformatrice dello Spirito. Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo, è detto in Luca 1,44. La mediazione di Maria si manifesta anche nell'evento della nascita di Gesù.
È la madre che offre il suo figlio come salvatore per il popolo. Questa offerta assume un orientamento doloroso nella presentazione di Gesù al Tempio. Maria appare come la mediatrice che dà il suo figlio in sacrificio per la resurrezione di molti, è detto in Luca 2,34. Il contributo alla crescita del bambino costituisce un aspetto importante della mediazione. Assumendo il suo compito materno di educatrice, Maria prepara Gesù alla missione futura. Sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, comunica a Gesù ciò che l'umanità possiede di meglio da dargli in vista di questa missione. All'inizio della vita pubblica, l'evento di Cana fa scoprire una mediazione che avvia lo sviluppo dell'opera miracolosa di Gesù. Si tratta di un'iniziativa personale di Maria. In uno slancio di fede chiede il miracolo e dinanzi ad una risposta poco favorevole da parte del figlio persevera nel suo intento. E afferma così la propria personalità, pur abbandonandosi alla decisione di Gesù. Questi, in modo significativo, ha voluto dare pieno successo all'intervento di sua madre. Tale ruolo mediatore, che dipende dall'azione sovrana di Cristo, continua al momento della passione, dice Padre Galò. Il suo valore è stato esplicitamente riconosciuto a Gesù quando dalla croce ha assegnato a Maria una nuova maternità. Constatiamo che la mediazione di Maria comporta molti aspetti diversi. Coloro che chiedono una definizione di Maria mediatrice desiderano l'affermazione specifica della mediazione nella distribuzione delle grazie. Ma il fatto di servirsi del titolo di mediatrice in un senso ridotto pone un problema, dice Galò. Di per sé, infatti, questo titolo è più ampio e richiede uno studio più generale su diversi aspetti coinvolti. Padre Galò prosegue il suo articolo citando un altro punto, quello di madre universale, e parla di maternità spirituale e mediazione. Secondo il padre Galò, meglio della mediazione, la maternità spirituale esprime il significato e il ruolo attualmente svolto da Maria nella vita dell'umanità. Ciò che era stato richiesto prima del Concilio Vaticano II, da coloro che speravano in una definizione del titolo di mediatrice di tutte le grazie, è stato annunciato in altri termini al Concilio, quando ha affermato che a seguito della sua cooperazione all'opera del Salvatore, Maria è diventata per noi madre nell'ordine della grazia, detto in Lumen Gentium numero 61 all'ottavo capitolo. Questa maternità è una forma di mediazione, ma tale mediazione viene precisata, specificata. Il termine mediazione è più astratto e può essere adoperato per designare molti interventi in cui una persona svolge un ruolo di intermediario. La maternità è un vocabolo più concreto, pieno di significato per gli uomini che hanno fatto l'esperienza dell'affetto e della vicinanza di una madre. Istituzione della maternità spirituale da parte di Cristo, dice il padre Galò. Se ci riferiamo all'origine della missione di Maria nella Chiesa, non è il concetto di mediazione, ma quello di maternità che viene messo in evidenza. Le parole pronunciate a Cristo sulla croce gettano una luce decisiva sui rapporti con Maria. «Donna, ecco il tuo figlio», è detto in Giovanni 19,26. In queste parole riconosciamo il linguaggio semplice e concreto di Gesù. Egli aveva fatto capire che era il mediatore tra Dio e l'umanità, ma senza mai adoperare il vocabolo mediatore. Egli si è dato in riscatto per molti. Così esprimeva la via concreta della sua mediazione. Ma non ha mai enunciato una teoria su tale mediazione, ma ha sufficientemente mostrato che, essendo Dio e uomo, aveva la capacità di operare con la sua opera redentrice la riconciliazione dell'umanità peccatrice con Dio. Sulla croce non chiama Maria mediatrice, ma la qualifica come madre nei rapporti con il discepolo prediletto e manifesta la sua intenzione di istituirla madre di ognuno dei suoi discepoli. Il titolo di mediatrice avrebbe richiesto uno sforzo speciale di riflessione per essere capito. La qualità di madre aveva un significato molto più chiaro. Quando il discepolo ha sentito le parole «Ecco la tua madre», ha immediatamente colto la portata essenziale della dichiarazione e da quel momento ha voluto comportarsi come figlio di Maria. Questa maternità, proclamata dal Calvario, è l'ultimo dono del Salvatore alla umanità, dice il padre Galò. Cristo non ha dato soltanto una mediatrice, ma una madre, che era anzi sua madre. Un tale dono ha un valore molto superiore a quello di una mediatrice priva della qualità di madre. È un dono che più manifestamente viene dal cuore di Cristo e che si rivolge a quello del discepolo prediletto. Possiamo così capire meglio il valore della maternità spirituale di Maria, frutto dell'amore che ha ispirato l'opera redentrice del Salvatore. Prosegue il padre Galò dicendo:
Possiamo aggiungere, in riferimento ai titoli citati al Concilio Vaticano II, come espressione del culto mariano, che il dono di una madre supera di molto il dono di una semplice avvocata, di una semplice ausiliatrice, di una semplice soccorritrice. In realtà, siccome Maria è madre, è avvocata, è ausiliatrice e soccorritrice, questi titoli derivano il loro pieno valore dalla maternità stessa di Maria. Dando ad ognuno di noi come madre la persona che era stata associata in modo singolare alla sua vita e alla sua missione, Cristo ha manifestato il suo desiderio di stabilire con noi la più intima comunione e di condividere con noi la propria ricchezza spirituale. La maternità spirituale di Maria deve essere intesa in relazione al titolo di madre della Chiesa. Significa, dice il Galò, ciò che comporta per ogni individuo la maternità universale nei riguardi di tutta la Chiesa e di tutta l'umanità destinata alla salvezza. Il Galò prosegue con un'osservazione sulla ricchezza spirituale della maternità. Che cosa comporta più precisamente la maternità? Essa significa che Maria, in virtù della sua partecipazione al sacrificio redentore, è madre della vita spirituale dei discepoli. La maternità comporta un aspetto di generazione. Questo aspetto risulta al legame tra la maternità divina e la maternità universale. Ma il passaggio dall'una all'altra si è compiuto mediante la partecipazione di Maria al sacrificio redentore. Nei dolori del parto, come detto in Giovanni 16:21, Maria ha acquisito una maternità spirituale che si estende a tutta l'umanità. Questa circostanza fa apprezzare meglio il valore della maternità. È stata pagata al prezzo più alto. Dicendo a sua madre: donna, ecco il tuo figlio, Gesù chiedeva a Maria di accettare la morte del suo unico figlio per diventare madre di altri figli. La maternità universale assume un aspetto concreto nella vita individuale di ogni cristiano per il fatto che Maria coopera in qualità di madre alla nascita della vita della grazia. Il battesimo ha come effetto la filiazione divina, che implica una filiazione nei riguardi di Maria. In continuità con questo aspetto di generazione, possiamo discernere anche nella maternità di Maria una missione educatrice. Dice padre Galotta, la missione influisce su tutto lo sviluppo della vita della grazia. Colei che una volta era stata destinata a cooperare alla crescita di Gesù, assume la responsabilità di un compito di educatrice nella crescita di ogni cristiano. Si può ricordare a questo proposito l'affermazione del Vaticano II. La Beata Vergine ha dato alla luce un figlio che Dio ha fatto il primogenito di una moltitudine di fratelli, cioè dei fedeli, e alla cui nascita e formazione ella coopera con amore di madre, detto la Lumen Gentium al capitolo 8, numero 63. Il contributo di Maria alla formazione della vita e la grazia si esercita per ogni cristiano fino all'ora della morte. Esso impegna le molteplici qualità dell'atteggiamento materno: sollecitudine, vigilanza, comprensione incoraggiante, aiuto sempre disponibile, in particolare della fede, della speranza e della carità. La presenza materna di Maria nella vita di ognuno implica anche la volontà di accogliere tutte le preghiere che le sono rivolte e di rispondervi con efficacia. Questa risposta è legata ad un'attività continua di intercessione che si rivolge a Cristo per ottenere molti favori. Dice padre Galò, l'influsso materno di Maria può essere più efficace quando trova nel cristiano un atteggiamento corrispondente di fiducia e di amore filiale. Questo atteggiamento era stato richiesto a Gesù quando aveva detto al discepolo prediletto: ecco la tua madre. Il comportamento del discepolo può servire da modello per tutti i cristiani, invitati a dare un posto a Maria nella loro vita e ad amarla veramente come madre. Possiamo ancora osservare, dice il Galò, che la presenza materna di Maria nella vita del cristiano corrisponde all'intento più fondamentale della grazia. Questo è prima di tutto un dono dell'amore del Padre all'umanità. Tale amore ha voluto manifestarsi in un modo particolarmente attraente e commovente con la sollecitazione materna di Maria. Gli esseri umani che fanno esperienza delle qualità dell'amore materno possono, attraverso l'amore materno di Maria, scoprire con maggiore intensità la benevolenza e la tenerezza del Padre nei loro riguardi. Maria dà ciò che ha ricevuto, ma lo dà in un modo che mostra più concretamente l'amore del Padre verso di noi. E il padre Gesù Tecalò conclude il suo articolo trattando il valore della maternità spirituale. La maternità spirituale di Maria è una verità che suscita meno obiezioni della mediazione.
è stata enunciata in un modo breve ma significativo dal Vaticano II e confermata dall'enciclica Redentoris Mater di Giovanni Paolo II, che ha presentato la mediazione di Maria come mediazione moderna. Come ho detto, fra poco affronteremo anche questo problema. Allo stato attuale della Mariologia, dice padre Galò, sarebbe la verità che potrebbe rappresentare l'oggetto di una definizione di fede. È vero che si può discutere sull'opportunità di tale definizione, ma rimane il fatto che la maternità spirituale di Maria ha un fondamento solido nella rivelazione e più specialmente nelle parole di Cristo. E la conclusione del Galò è questa. Possiamo auspicare che i molteplici aspetti di questa maternità spirituale siano meglio studiati e che tale studio prepari, forse dopo un periodo di tempo non breve, una definizione che esprima con più forza e chiarezza ciò che la Chiesa pensa di Maria e del suo ruolo nella nostra vita. Ecco, con queste parole termina l'articolo di padre Galò. Ecco, nella prossima trasmissione affronteremo un nuovo argomento. Finora abbiamo esaminato i fautori della Mariologia, che abbiamo definito cristotipica e che portava a auspicare una definizione dogmatica sulla corredenzione di Maria. Dalla prossima trasmissione invece affrontiamo le argomentazioni dei fautori della cosiddetta Mariologia ecclesiotipica, cioè di quelli che vedono Maria all'interno della Chiesa come il tipo e madre nella fede e nella grazia.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: RMC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
2: In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario seguito dalla Santa Messa.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Soul, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Soul,
2: Simone Argentieri, medico, psicoanalista, un'autorità nel campo della psicanalisi quando poi le donne erano poche che frequentavano questa disciplina.
3: No, le donne nella psicoanalisi erano molte, in medicina erano poche.
2: Ok, e lei, lei è anche una saggista molto prolifica e un volto anche della televisione, pluripremiata, insomma, chiamata in molte conferenze, convegni, per tutte le sue competenze. L'ultima sua fatica si chiama La parola che cura, tra l'altro è un libro che ha un editore particolare, perché La nave di Teseo è in collaborazione con la Fondazione Meyer. Noi sappiamo che il Meyer è un ospedale importante di Firenze,
3: un ospedale pediatrico,
2: no?
3: Che ha promosso questa collana che si chiama La Cura, e i proventi, se ci saranno, vanno a finanziare i progetti della fondazione
2: di cura per i bambini.
3: Sì.
2: La parola che cura, ma sottotitolo Uso e mal uso della psicanalisi di oggi. Qual è il mal uso?
3: Per dirlo in modo molto sintetico, è l'uso eccessivo e allo stesso tempo svalutato e diluito. Secondo me si fanno troppe psicoterapie, si ricorre troppo spesso a un tecnico dell'anima, per così dire, rispetto alle difficoltà della vita, ma poi questo tipo di cura è estremamente diluito, un brodino poco nutriente che mira soltanto o a un supporto, una consolazione generica, o semplicemente a tenere a bada il sintomo.
2: Allora, lei mi sta dicendo alcune cose, per esempio che la psicanalisi non è più di moda, mentre lo è stata tantissimo per alcuni decenni, ma vorrei prima che facesse una distinzione tra psicanalisi e psicoterapia, perché sono sia per metodo, sia che per risultati, sia per tempi, due discipline diversissime.
3: Io sono molto contenta che lei senta che è un problema questa non differenza, perché ormai tutto è diventato psicoanalisi. Nella dizione corrente, anche persone molto raffinate, sofisticate e colte, tutto, qualunque tipo di intervento, di parola, si chiama psicoanalisi. Io lo ricordo sempre perché è un paradosso. In questo momento in Italia ci sono oltre 300 scuole di psicoterapia, provenienti per la maggior parte dei casi dalla psicologia, e gli psicoanalisti, quelli che fanno capo a un certo codice teorico o metodo, sono veramente una minoranza. Ma ormai tutto viene chiamato psicoanalisi e credo che questa confusione non convenga molto a
2: lei
3: nessuno.
2: Lei parteggia per la psicanalisi, immagino, ma mi spiega in cosa è diversa e perché?
3: Ma io diciamo che non penso che tutti debbano fare psicoanalisi, okay. Sarebbe un assurdo. Lei dice è stata di moda, ora non lo è più. Va bene, non è un punto. Per me è importante che la psicoanalisi venga utilizzata per formare i futuri psicoterapeuti. Okay. Fare una psicoterapia è più difficile che fare un'analisi, perché fare un'analisi tu hai 3-4 sedute a settimana, tempi lunghissimi, mentre in una psicoterapia devi concentrare tutto in un'ora, se va bene, la settimana.
2: Magari online,
3: che è uno strumento che ci ha veramente salvato la vita in molte circostanze, lo so. Non è per ortodossia, ma proprio perché vedersi di persona è diverso.
2: Sembra che oggi anche il disagio psicologico e psichico sia in aumento. Anche qui bisognerebbe distinguere tra disagi psicologici e vere e proprie malattie psichiche. Però pare che i modelli di malattia si riproducano con una rapidità inusuale, ne nascono sempre di nuovi.
3: Ecco, lei ha detto una parola che per me è cruciale: questa ossessione di cercare le nuove patologie, i nuovi rimedi, ma non sono nuovi, sono soltanto nuove forme di modalità di funzionamento della mente che non cambiano certo in 2 o 3 generazioni. Non c'è granché di nuovo, solo che al tempo di Freud il malessere si esprimeva attraverso l'isteria, adesso invece si esprime attraverso nuove formule che sono più adeguate per essere ascoltate dalla cultura che poi se ne deve occupare. Ma lei che forse senza volerlo mi ha molto, molto bene anticipata, ha parlato di disagi, di infelicità e di patologie. A mio avviso è un grave errore curare quelle che sono le difficoltà della vita.
2: Le anche lei, immagino.
3: Come? Tantissime, non le racconto perché non perché la mia vita di per sé banalissima sia importante, ma perché la persona che viene da me ha diritto di potermi immaginare come vuole. Ma le difficoltà, rispetto alla difficoltà della vita, siamo pari. I miei strumenti, che sono meravigliosi per capire le difficoltà e i nodi irrisolti dell'inconscio rispetto a una crisi di coppia, a come educare i figli, a come affrontare la paura della morte, sono equivalenti a quelle che qualunque altra persona si può trovare a dover affrontare, quindi non è possibile curarle.
2: Dolori, sconfitte della vita, lutti sono di tutti, e forse è necessario da parte dei terapeuti, dei medici, un richiamo anche alla responsabilità dei pazienti, no?
3: Responsabilità che comincia proprio con l'avere l'onestà di spiegare quello che noi siamo in grado di fare e quello che non sappiamo fare. Per esempio, io detesto essere idealizzata, essere considerata salvifica, unica, meravigliosa. Le persone cercano qualcosa di meraviglioso, ma in realtà vorrebbero loro essere speciali ed uniche, anziché confrontarsi terra a terra con le grandi difficoltà dell'esistenza, che sono poi quelle di tutti.
2: Che aumentano in un tempo, crediamo, aumentino in un tempo in cui è sempre più difficile essere ascoltati e trovare ascolto. Però è anche vero che spesso, lei lo scrive, insomma, sempre di più oggi i pazienti vanno dai medici, ma soprattutto anche dai terapeuti, facendosi la diagnosi da soli, no?
3: Lei ha detto un'altra cosa molto saggia parlando del fatto della difficoltà di trovare ascolto, però coloro che piangono perché non sono ascoltati, a loro volta sono persone che non ascoltano mai, vorrebbero anzi fare una lagna a vita. A me l'idea di passare una seduta ad ascoltare un lamento sembra veramente tristissima, perché così si perde tempo.
2: Ma lo dice? Basta lamentarsi o no?
3: Come lo fa? Dico anche alle persone che mi danno la fiducia di rivolgersi a me, che è quello che io non so e non voglio fare. Quello che posso capire, faccio un esempio così un po' scherzoso, io non ho nessuna pietà per gli amori infelici, lo dico sempre. Piuttosto dico alla persona che soffre lacrime d'amore, possiamo provare a capire perché lei sceglie sempre qualcuno che non può corrispondere ai suoi desideri?
2: Certo, quante persone ha curato? Questo credo che non tutta una vita di lavoro.
3: Forse no, benché io sia ormai molto in là con gli anni, forse numericamente poche. Per questo io sto cercando tanto, e ringrazio lei in questo momento che mi offre questa possibilità di una conversazione più ampia, di non intervenire sempre a cocci rotti, che è proprio la specialità della psicoanalisi. Quando tutti i disastri sono già consumati, si può cercare di dare un intervento che possa anticipare quelli che poi sono i disastri. Basterebbe per esempio il rispetto per il momento della nascita, la prima settimana di vita. In molti casi la vera prevenzione sarebbe non fare alcune cose che interferiscono negativamente.
2: Ecco, per esempio, un'eccessiva medicalizzazione o riduzione della persona a problema, soprattutto tra i bambini, io la vedo dilagare in una maniera preoccupante. È possibile che in ogni classe ormai delle scuole elementari ci siano almeno 5 o 6 bambini con disturbi dell'apprendimento? Non è che stiamo facendo la pesca a strascico per dare lavoro a qualcuno?
3: Purtroppo siamo ancora una volta d'accordo, ma credo che lì ci sia una collusione a tre punte, perché questa semplificazione, salvo poi strapparsi i capelli e gridare alla tragedia epocale, si basa su tre pilastri: i terapeuti, i pazienti e l'intera cultura che sta cercando questo.
2: I genitori.
3: I genitori possono far parte dell'uno o dell'altra di queste categorie, ma qual è il significato di questo funzionamento? Non è un disguido, una distrazione, è che si vorrebbe avere una indicazione rapida. Per esempio, quando qualcuno mi dice è urgente, io già sospiro, perché so che quando qualcuno si presenta con il criterio dell'urgenza e della fretta ci vorrà più tempo, si perde, lo dico anche in un modo sempre scherzoso, la fretta fa perdere tempo. Certo. E quindi si vorrebbe poter appiccicare un'etichetta, cioè si bada al sintomo e non alle cause, e si mira ad eliminare semplicemente il sintomo. Tu puoi magari eliminare il sintomo, ma dopo un po' ciò che lo ha generato si mostra per altre vie.
2: Senza contare che bollare con etichette di patologie varie, per esempio dei minori, può provocare conseguenze devastanti sulla persona.
3: Ma lo può assolutamente, è sicuro.
2: Deresponsabilizzarli o ghettizzarli, ad esempio.
3: Per esempio, io non ho il senso dell'orientamento, lo dico di nuovo.
2: Anch'io.
3: Lo dico di nuovo, sarei stata sicuramente bollata da bambina, mi avrebbero messo in una categoria, ma ci sono altre funzioni della mente, della psicofisica, che si attivano a compensare certi deficit iniziali. Noi dovremmo accompagnare le persone che riescono ad esprimere quello che sono, perché se miriamo semplicemente al singolo deficit, innanzitutto non credo purtroppo che si abbiano dei gran risultati, ma poi si crea una sorta di presupposto che è basato su un'apparente evidenza, in realtà non è vero.
2: Sì, penso a un altro ambito che mi sta molto a cuore e che purtroppo viene considerato un ambito di competenza della religione, quando invece credo che riguardi l'umanità, che è quello dei cosiddetti delle cosiddette terapie ormonali per le transizioni di genere. Non discuto della necessità o meno in alcuni o in tutti i casi, parlo della fretta che poi non può, non permette di tornare indietro.
3: Credo che lei alluda a quella che è una delle mie ormai di lunga data battaglie contro l'intervento ormonale per l'inibizione della pubertà, rispetto a problemi che riguardano la difficoltà di sentirsi rappresentati da uno specifico genere sessuale. Il problema è importante, va sicuramente seguito, va creato uno spazio, ma immediatamente a un bambino che non è ancora adolescente già predisporlo all'intervento. Io quello che contrasto è innanzitutto, come ha detto lei, l'urgenza, e in secondo luogo di non dare spazio alla possibilità di trasportare il malessere dalla concretezza del corpo, dalla concretezza di bisturi e ormoni, ha un problema psicologico di riuscire a capire ciò che siamo e ciò che vogliamo. Ma di nuovo, questo tipo di soluzione purtroppo non è solo ai pazienti che piace, piace anche ai medici, piace anche alla società, che si
2: perché
3: sente,
2: se no ci si sente
3: poco,
2: fuori, no?
3: Con poco, ti senti buono a poco prezzo avanzato, mentre poi le pene, i ripensamenti di interventi che diventano irreversibili li pagano i pazienti.
2: Irreversibili, perché sono poi irreversibili. La testa non puoi operarla, la testa.
3: Speriamo di no, ma forse ci arriveremo.
2: No, c'è un altro pensiero che ricorre spesso nelle sue, anche nei suoi scritti. Cioè, questa ricerca ormai costante e considerata necessaria nel passato delle cause, delle premesse di patologie presenti. Il passato segna così irrimediabilmente il nostro destino. Cioè, io dovrei pensare che allora che tutti i bambini nati in una baraccopoli diventano dei delinquenti.
3: Ma assolutamente no. E questo è un concetto idraulico che non ha niente a che fare con la psicoanalisi. È vero che tutti noi, pensi nei sogni noi ci sogniamo bambini tante volte, dentro di noi continuano a esserci tutti i livelli delle nostre vite precedenti, e questo è bello, è una ricchezza, è un dialogo interno, ma questo non significa semplicemente tornare indietro. Adesso per esempio si abusa della diagnosi di trauma, tutto è un trauma e tu devi tornare al trauma, ma tanto quel che è successo non lo puoi modificare. Quello che tu devi attivare nella dimensione interiore è la possibilità di dialogare col te stesso di ieri, il te stesso di oggi, possibilmente quello futuro.
2: Ma se lei non avesse fatto la psicanalista?
3: Ma mi sarebbe piaciuto moltissimo fare il restauro.
2: Ah, sì.
3: Il restauro, ma non delle splendide opere, dei quadri, delle opere d'arte. Credo che quello che mi piace davvero tanto sia maneggiare i cocci e riappiccicarli. Sono
2: In fondo lo fa.
3: Sì, ha ragione. Però veramente, se c'è una cosa di cui mi vanto, che sono bravissima con le colle.
2: Ok. Mm. E lei tra l'altro ama molto l'arte, ama molto il cinema, e anche qui c'è un'eredità familiare, no?
3: Ma sì, anche se ho tradito le aspettative sia di mio padre che di mia madre, perché mio padre avrebbe voluto fare l'attore. Nel 1934 fece un film con Campo Galliani, molto, che allora fu considerato molto bello, Stadio, ma mio padre era ebreo, arrivarono le campagne razziali e quindi la sua carriera immediatamente fu troncata. Però mi ha passato la passione per il cinema e io sono una spettatrice professionista. Credo di non poter rinunciare ad andare al cinema, e ho scritto di cinema forse più di quanto ho scritto di psicoanalisi, e sono una che scrive tanto.
2: Il cinema e l'arte aiutano l'analisi o viceversa?
3: Dipende da come la usi. Cioè, a dire, io ho una grandissima passione per l'arte in tutte le sue forme, però troppo spesso si usa male. Un'altra delle cose su cui io mi amareggio è pensare che, per esempio, soltanto guardare un'opera d'arte, che la bellezza di per sé sia terapeutica, anche il concetto di arte terapia. L'arte terapia è uno strumento, è un mezzo.
2: C'è persino la cromoterapia, pensi un po'.
3: Cromoterapia, ipoterapia, danzoterapia, tutto. Si abusa, come si fanno troppe psicoterapie, si fanno troppi nuovi termini col suffisso terapia. La bellezza, ma molte volte quello che succede a chi sta male è che non riesce a godere della bellezza. Non è che basta che lo metti di fronte a un bel quadro e quello guarisce. Si tratta di riattivare un dialogo interno. E semmai, questa è un'altra cosa che io ci tengo a dire, non è il nostro compito analizzare l'opera d'arte, che sia un film, che sia un quadro, che sia un libro. Noi dobbiamo avere un ritorno sulla psicoanalisi, altrimenti non ha senso. Cioè, dire, gli artisti ci insegnano, sono nostri maestri inconsapevoli, come diceva Freud.
2: Anche la mamma è ebrea?
3: No, mia madre era cattolica.
2: Quindi lei non è ebrea?
3: Io non sono, ovviamente, alla fine non sono nell'uno.
2: Ma sarebbe
3: nell'altro.
2: Stata perseguitata ugualmente, quindi da bambina.
3: È stata una vicenda molto drammatica, però sono rimasti tutti vivi, compresi i miei nonni paterni, che erano ebrei, che erano ad Alessandria d'Egitto, che nel 38 avevano la buona idea di tornare in Europa.
2: Siete però scappati, vi siete nascosti?
3: È successo, sì, grazie a mia madre, che poteva avere questi strumenti, e devo dire che nel nostro piccolo nucleo familiare siamo rimasti vivi. Se abbiamo imparato da questa terribile esperienza, non glielo saprei dire, che gli umani faticano ad apprendere dall'esperienza.
2: Lei li vede, li sente germogliare i germi di una nuova violenza antisemita?
3: Non solo germogliano, sono floridissimi. La violenza c'è sempre stata, ma in questo momento il non pensiero, il cortocircuito è diventato normale. Questa è la cosa che mi intristisce moltissimo. Adesso il fatto che si passi immediatamente, non ogni opinione è un'idea, che si passi immediatamente alla violenza della parola, senza avere dato a se stessi il tempo di capire cosa stiamo dicendo o cosa sta succedendo. Forse addirittura nelle manifestazioni positive dei giovani, e meno male che ci sono, ma io molte volte ho paura che non ci sia stato dietro un momento di riflessione, di pensiero.
2: Per capire che la realtà è complessa.
3: Che è complessa, che è ostile, e fondamentalmente la realtà non piace a nessuno. Uno dei compiti di uno psicoanalista del genere mio, di quello della mia formazione, è quello di imparare a negoziare con la realtà. Cioè, Forse neanche a me piace granché la realtà, però so anche, ho imparato a mie spese, perché non dimentichiamo che per fare lo psicoanalista c'è un'unica formazione veramente valida. Facciamo i pazienti, impariamo sulla nostra pelle e sul nostro inconscio, e in questo impariamo che col principio del piacere non si va lontano, solo negoziando tra quello che ci piace e quello che è possibile si può forse ottenere
2: e
3: qualcosa.
2: E poi forse nessun desiderio è davvero per forza sempre un diritto.
3: Questo è assolutamente sicuro, e uno dei problemi più grossi è che molto spesso quello che noi consciamente desideriamo non coincide con quello che realmente desideriamo a livelli profondi, e tantomeno con quello di cui abbiamo bisogno.
2: Però nella semplificazione corrente non puoi dirlo che tutti i desideri non devono diventare diritti, ma, che ci sono anche dei doveri.
3: Ma certo, i desideri non, tanto per cominciare, io dico che bisogna imparare a desiderare, nel senso che bisogna negoziare, e anche capire, visto che lei parlava dell'equivoco di far coincidere desiderio e diritto, di capire quando il nostro desiderio cozza col desiderio e il diritto di qualcun altro.
2: Chi si rivolge a voi per età a una psicanalisi classica, diciamo così? Età,
3: ancora,
2: genere?
3: Ancora ci sono persone, e sono persone veramente di tutte le età, uomini, donne, giovani, adolescenti. La difficoltà è capire quando è veramente utile un'analisi del profondo per capire le cause remote di una sofferenza, o quando invece magari basta qualche consultazione che metta a fuoco quali sono i nodi irrisolti e poi incoraggi la persona ad andare avanti e a trovare le sue risorse, a rinforzare l'io, perché tutte queste psicoterapie a valanga, secondo me, rischiano di lasciare sempre io più fragili, dico io con le virgolette,
2: o dipendenti,
3: al tempo stesso arroganti e dipendenti, perché cerchiamo soluzioni facili che le faccia qualcun altro.
2: Senta, ma qualcosa me lo vuol dire della sua propria famiglia invece, non quella di mamma e papà? Insomma, lei ha una storia a proposito di amore lunga con suo marito, medico anch'egli.
3: Beh, in questo sono veramente in una situazione statisticamente abbastanza inconsueta. Mio marito ed io abbiamo già festeggiato 60 anni di matrimonio. Non dico che sia tutto stato perfetto, però la nostra durata qualche cosa dice. E poi,
2: come si fa a durare così?
3: Sa che non lo so.
2: C'è una terapia?
3: No. Va lasciato all'arte, forse all'artigianato di ciascuno. E questo non significa che io non capisca e rispetti chi sceglie altre strade, altre vie, altri modi rispetto alla sua personalità, i suoi desideri, i suoi bisogni.
2: Vi siete conosciuti da ragazzi?
3: Sì, eravamo medici insieme, anche se io quando ho scelto di fare medicina l'ho fatto lui è veramente un medico vero. Io ho studiato medicina, ma volevo già andare verso la psichiatria e la psicoanalisi, e sono morta d'angoscia quando ho dovuto affrontare la sala anatomica di dissezione. Ricordo che mi appoggiai molto in quel momento, ma poi anche quello è passato.
2: Vostro figlio non è medico?
3: No, e anche di questo sono orgogliosa, che abbia scelto tutt'altro. Non ha scelto né anima né corpo.
2: Okay.
3: Fa il geologo.
2: Lei, insomma, forse serve a curare
3: sempre
2: un po' la terra.
3: Sempre nel profondo.
2: Ad andare nel profondo e a dare un'occhiata alla
3: nella
2: terra.
3: Nella famiglia ci sono stati anche, non parlo del resto della famiglia perché non so se gradisce di essere nominata, però posso dire che nella nostra vita hanno fatto sempre una gran parte gli animali. Cani, gatti, non è possibile, mi sarebbe piaciuto tanto anche avere, non so, una foca, un delfino.
2: O un figlio veterinario, ad esempio, perché no? Senta, mi racconti con un pezzo di sé, anche con una canzone, una musica che le è cara.
3: Oddio, mi piacciono tante, mi piace tantissimo il musical, tutto
2: sì?
3: Quello, sì, tantissimo il musical, ma se devo scegliere una musica scelgo Mozart. Forse l'aria, il quartetto finale di Così fan tutte, soave sia il vento, tranquilla sia l'onda, che ha quella dolcezza e quell'ambiguità che così bene rispecchia il senso della vita.
2: E in onde tranquille vogliamo navigare. Grazie, grazie mille.
3: Grazie Monica.

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: Cerchiamo un motivo stupido per litigare.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Mi sono ritrovato qui. Quanto tempo che è passato. Fingevo non fosse così. Poi il

Trovati qui una casa da disfare, vecchie scatole, routine, insomma niente di speciale. Chissà se abbiamo detto tutto o se il silenzio vale il doppio, perché d'amore non si muore, sai, si muore senza. Tu che

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Gian Mario Romanetto e Roberto Cavalli, Theodor Galassia e la ricerca della carta furba. Capitolo VIII. La trappola. Come per effetto di un singhiozzo, l'astronave decelerò improvvisamente nel bel mezzo della costellazione di Sirio. Il primo balzo iperspaziale era finito. Adesso bisognava solo aspettare per dar tempo al generatore di ricaricarsi. Ronnie pensò che era giunto il momento buono per far scattare la trappola. Tutto era perfetto, a cominciare dal fatto che Capitan Galassia era sceso a dormire nella sua cuccetta di ibernazione. Per un po' non avrebbe dato fastidio. Il piccolo cinese lunare aprì la borsa farmaceutica e, dopo aver trafficato per un po', si diresse in cucina, fluttuando silenziosamente nell'aria. Dentro di sé continuava a ripetersi un vecchio buon consiglio che gli aveva dato anni prima il nonno Michelino Mandarino: la mano prende la prima cosa che l'occhio vede. Per anni non aveva saputo che farsene di questo suggerimento, ma adesso gli veniva proprio a fagiolo. Aveva deciso di iniettare un potente sonnifero a effetto istantaneo in una fiala di proteine liquide, perciò doveva essere sicuro che il clandestino decidesse di prendere quella e non un'altra fiala. Mica poteva sciupare tutte le scorte di cibo. Così mise la fiala alterata proprio in cima al mucchietto dei viveri, nel posto più a portata di mano di tutta la dispensa. Quindi si allontanò il più in fretta possibile, chiudendosi nella propria stanza. Voleva lasciare campo libero al clandestino, sapendo che i morsi della fame presto o tardi l'avrebbero costretto a uscire allo scoperto. Un silenzio irreale tornò a regnare nella pulce, sospesa nello spazio. Passarono 5 ore senza che accadesse nulla. Ronnie, ormai spazientito, cominciò a darsi dello stupido. Nella concitazione di preparare la trappola si era dimenticato che anche lui possedeva uno stomaco umano. Perché diavolo non si era portato via un po' di cibo? Non ci vedeva più dalla fame, ma di scendere fino in cucina non se ne parlava proprio, non senza sapere quanto poteva essere grande, grosso e cattivo il clandestino. Aveva sentito troppe storie di alieni cannibali, specie i terribili scannatori educati di Bracciola, che salivano di nascosto sulle navi della povera gente per divorare interi equipaggi, non senza aver prima chiesto il permesso e scusandosi immancabilmente quando arrivava il momento di sgozzarli. Ronnie aveva sbarrato la porta e si era nascosto sotto il letto in compagnia del suo fulminatore spaziale. Stava lì ad aspettare che la microspia che aveva installato in cucina gli segnalasse un corpo estraneo, possibilmente addormentato. Ma, come sempre, le cose non andarono esattamente come il piccolo cinese lunare aveva previsto. Tutto cominciò nella stanza più inospitale della pulce, il serbatoio dell'idrogeno liquido, dove le temperature incandescenti del propellente spaziale in circostanze normali non avrebbero permesso alcuna forma di vita. Però queste non erano circostanze normali. Un guscio perfettamente ovale di materiale mai visto da occhio umano emerse da quell'inferno. Il piccolo uovo si adagiò nel bocchettone del grande serbatoio lungo lo stesso pertugio nel quale si immetteva il carburante. Un corpo snello, protetto da una tuta dello stesso materiale del guscio, si infilò come un'anguilla per quel sottile passaggio. In un attimo fu all'esterno della nave. Poi, con la stessa abilità, scivolò dall'esterno all'interno, percorrendo gli scarichi dell'anidride carbonica e infilandosi fra le larghe sbarre delle grate di sfogo. Ora si trovava nel sistema di areazione, un tubo abbastanza grande da permettere a quel corpo sottile di muoversi con disinvoltura. Pochi istanti dopo era sopra la cucina. Spostato il pannello di areazione, notò la prima differenza dalla volta precedente. I riproduttori di gravità erano spenti e decine di bottiglie di grappa mercuriana veleggiavano libere come i pianeti in un sistema solare. Il suo rivelatore d'energia, che teneva al polso, segnalava la presenza di una microspia sotto il secondo sgabello del tavolo.
1: «Accidenti! Si sono accorti della bottiglia!»
0: pensò con disappunto la presenza. C'era un fastidioso odore di trappola, ma come Ronnie aveva previsto, con la fame non si può scendere a patti. La presenza decise di giocare d'astuzia. Dalle tasche dei pantaloni della sua tuta prese una potente calamita con la quale agganciò lo sgabello di metallo e lo trascinò via, rimanendo nel lato cieco della microspia. Un attimo dopo aveva via libera. Aprì la dispensa e prese la solita abbondante scorta di vitamine. Poi agguantò la prima fiala di proteine liquide. Ma questa gli scivolò tra le dita mischiandosi al resto delle boccette, così ne prese un'altra per condire il suo ricco piatto. La presenza mangiava fluttuando a 1,5 metri d'altezza, ignara di aver corso il brutto rischio di ingerire il sonnifero istantaneo. Nel frattempo, chiuso dentro la sua camera, Ronnie non notava nulla. Lo schermo segnava campo libero e l'unico rumore che udiva era il brontolio del suo stomaco.
1: «Che fame! Mamma e papà, fatemi baccalà! Zia Rebecca, fammi una bistecca! Gentile bisnonno Mao, fammi un budino al cacao!»
0: ripeteva fra sé il povero cinese lunare.
1: «Adesso basta!»
0: si disse infine. Il suo monitor indicava chiaramente che il clandestino non si era fatto vivo e solo lui, per quel che ne sapeva, stava morendo di fame. Si collegò con il personal computer alla memoria centrale e azzerò tutti i comandi. Non voleva perdere un solo istante. Sentiva che se non avesse messo qualcosa sotto i denti in meno di 3 minuti si sarebbe sentito male. Per far prima aveva anche reinserito il riproduttore di gravità, obbedendo all'impeto della fame, senza pensare a che disastro stava per combinare. 30 e più bottiglie di grappa mercuriana sospese nell'aria precipitarono al suolo in un solo istante. Che fracasso! Un frastuono di vetri in pezzi indicava che tutta la preziosa scorta di Capitan Galassia aveva fatto una brutta fine. Ma anche un'altra cosa precipitò sul pavimento: la presenza. Una capocciata terrificante fece svenire il malcapitato. Anzi, è tempo di svelarlo: la malcapitata. Si trattava infatti di una giovane ragazza, senza dubbio alba longhese, a giudicare dal colore violaceo della pelle. E che ragazza! Avete presente le copertine delle riviste di moda? Beh, la bella clandestina, su una di quelle ci sarebbe stata pennello. Quando Ronnie entrò in cucina, si trovò davanti a uno spettacolo del tutto imprevisto. Dopo tutto, la trappola aveva funzionato.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
2: Oggi con Samira Rocchetti che regia vi portiamo nel 1990. È l'estate del pianeta popolato da 5 miliardi e 300 milioni di persone. In Italia un operaio guadagna poco più di 1 milione di lire al mese, un caffè al bar costa 700 lire, il quotidiano in edicola 1200, un litro di latte 1100 e il pane 1500 lire al chilo. A dominare i pensieri dell'inizio dell'estate è soprattutto il calcio. Dal 9 giugno all'8 luglio l'Italia si ferma per i mondiali d'Italia 90. Stadi ammodernati tra mille cantieri come il terzo anello di San Siro, le prime sperimentazioni televisive in alta definizione e la mascotte Ciao, il pupazzo a cubetti tricolore con la testa a pallone che compare dovunque, sui quaderni, sulle magliette, sui ghiaccioli e i profumi per auto. Le piazze si riempiono di maxi schermi e le notti diventano magiche, grazie agli occhi sgranati e ai gol di Salvatore Totò Schillaci, partito come riserva ed esploso a sorpresa fino a trascinare gli azzurri al terzo posto. Il sogno italiano si infrange infatti nella calda notte della semifinale a Napoli contro l'Argentina di Diego Armando Maradona.
3: Comincia dunque il penultimo atto del mondiale. C'è grande entusiasmo, tifo correttissimo fino a questo momento.
4: E vedete che Schillaci in qualche maniera riesce a sgusciare via. Calibra poi bene su De Napoli, da questi a Vialli verso Giannini. Inserimento di Giannini, colpo di testa, Vialli, tiro e gol! Gol di Schillaci ancora! Palla per Maradona ora, Maradona cerca una soluzione, la trova su Olartico e c'è a parte il traversone, l'uscita di Zenga e il pallone che termina in gol. E l'Argentina riesce a pareggiare. Siamo al 23esimo del secondo tempo, 1-1.
3: Donadoni.
4: Ai! Dal dischetto Maradona.
3: Segna.
4: 4 tiri, 4 gol per l'Argentina che è veramente a un passo dalla finalissima e va serena a tirare dal dischetto. L'Argentina è finalista in Coppa del Mondo.
2: I mondiali del 1990 sono legati indissolubilmente ad un brano, nato dalla collaborazione tra Gianna Nannini ed Edoardo Bennato insieme al mago della disco music Giorgio Moroder, un inno epico ed energico che non verrà mai più riproposto dai due dal vivo.

punto di vista meteo, l'estate del 90 è una stagione complessivamente mite e ventilata. Giugno passa gradevole, luglio si fa più caldo al nord, mentre agosto regala frequenti temporali. È un'epoca in cui le vacanze estive sono ancora vere e proprie villeggiature che durano 2 o 3 settimane, addirittura un mese intero, con i padri che spesso lavorano in città e raggiungono la famiglia al mare nel weekend. Le destinazioni preferite? Beh, per chi resta in Italia, ancora la Riviera Romagnola con Rimini e Riccione, poi la Versilia, la Sardegna, la Puglia e la Calabria. Chi sceglie l'estero inizia a scoprire le Baleari o le isole greche, mentre i primi viaggi esotici a Santo Domingo in Kenya si prenotano sfogliando i grandi cataloghi delle agenzie di viaggio. Si parte a bordo della propria auto con il rito dell'autoradio, con il frontalino estraibile da staccare e portare dietro per paura dei furti, dentro cui girano le cassette C90 registrate dalla radio. La musica di quell'anno passa anche da Sanremo. Il festival viene vinto dai Pooh con Uomini Soli, mentre Miete e Amedeo Minghi dominano con Vattene Amore, ma a vincere la sezione novità è un giovane cantautore toscano che porta sul palco una carica di rabbia e introspezione giovanile, è Marco Masini. Quando

0: In spiaggia ovviamente non ci sono smartphone nell'estate del 1990. Per chiamare a casa ci si mette in coda alle cabine telefoniche con le monete e i gettoni. Le foto si scattano con i rullini da 24 a 36 posizioni o con le nuove fotocamere usa e getta della Kodak o della Fuji, sperando di non aver bruciato le immagini al momento dello sviluppo a fine vacanza. Ma l'estate è fatta anche di dettagli di stile e di cura del look. La moda mare vede per le donne ancora costumi sgambatissimi e mollettoni nei capelli. Per gli uomini slip stretti o pantaloncini fluo e gel a fiumi. Già, e i capelli?
1: In linea di massima vanno i capelli corti.
2: E gli uomini come si comportano d'estate?
3: Ma io direi che oggi l'uomo e la donna hanno delle esigenze che sono molto simili.
1: No, i colori sono molto caldi, toni molto... L'anno scorso, per dire 2 anni fa, andavano rossi molto accesi. Quest'anno invece si ritorna sul naturale, castani caldi, castani piuttosto tenui, cose piuttosto delicate.
0: Accanto al disimpegno estivo, il 1990 porta con sé importanti scossoni politici e drammatici fatti di cronaca nera. Il 7 agosto, a Roma, avviene il tragico delitto di Via Poma. Nell'ufficio dove lavora viene assassinata la 21enne Simonetta Cesaroni. È l'inizio di un enigma giudiziario che terrà con il fiato sospeso l'opinione pubblica italiana per decenni.
4: Un'estate violenta, una brutta estate quella che sta vivendo Roma. Ieri sera c'è stato un altro delitto, orribile, crudele. Una ragazza di 21 anni, Simonetta Cesaroni, è stata colpita da 29 pugnalate, inferte probabilmente con un tagliacarte.
0: Sul fronte dell'informazione e dello spettacolo, ad agosto viene approvata la storica legge Mammì, regolamenta il sistema radiotelevisivo, sanando di fatto il duopolio tra Rai e Fininvest e concedendo la diretta alle reti private. TV negli Stati Uniti arrivano le atmosfere inquietanti di Twin Peaks, serie televisiva ideata da David Lynch e Mark Frost che approderà in Italia a gennaio del 1991. Ma nel 90 su Italia 1 debutta la Jalapas Band con Mai dire gol, rivoluzionando la satira del calcio, e Antonio Ricci lancia Striscia la notizia, mentre continua a spopolare la telenovela Topazio, che conosciamo già molto bene. Nel frattempo il paese vive anche la spinta dei movimenti giovanili. Tra gennaio e la primavera le università italiane vengono occupate dal movimento della Pantera, nato alla Sapienza di Roma contro la riforma Ruberti. Nelle arene estive, nelle sale cinematografiche, si proiettano grandi opere. Il maestro Federico Fellini firma la sua ultima pellicola, La voce della luna. Giuseppe Tornatore festeggia il trionfo dell'Oscar con Nuovo Cinema Paradiso. E arrivano le anteprime di quello che sarà il fenomeno natalizio.
5: Ho una terribile sensazione. Hai chiuso tutto?
6: Sì.
5: Hai attaccato i timer della luce?
6: Mm-hmm. Cosa potremmo aver dimenticato?
5: Kevin! Ah!
7: Mamma, ho perso l'aereo.
0: Ma la commedia romantica, regina incontestata degli incassi mondiali, è Pretty Woman, con Julia Roberts e Richard Gere.
8: Gillian! Gillian! Principessa Vivian, vieni giù!
9: E che succede dopo che lui ha scalato la torre e salvato lei?
5: Che lei salva lui.
10: Benvenuti a Hollywood! Qual è il vostro sogno?
11: Tutti vengono qui. Questa è Hollywood, la città dei sogni. Alcuni si avverano, altri no. Ma continuate a sognare, questa è Hollywood.
10: Si deve sognare, perciò continuate a sognare.

0: Francesco Baccini e Ladri di Biciclette, vincitori assoluti del Festival Bar del 1990 all'Arena di Verona, condotto da Claudio Cecchetto, Gerry Scotti e Susanna Messaggio. Parlando di sport, se guardiamo oltre al calcio, nel 1990 sono tante le emozioni. In Formula 1 si raggiunge il punto di massima tensione nella rivalità storica tra Ayrton Senna su McLaren e Alain Prost, passato alla Ferrari. Un odio sportivo viscerale che culminerà nel controverso e celebre incidente alla prima curva di Suzuka.
1: Ma se non umanamente, come pilota, ti è rimasta della stima per lui?
2: Io credo che lui come pilota è senza dubbio un grande pilota, basta guardare i suoi risultati. Abbiamo avuto dei problemi, sono cose che capitano, abbiamo delle idee diverse, educazioni diverse, perciò ognuno ha la sua strada.
3: Chi se no? No, non voglio parlare di lui perché non mi interessa più. Scusa.
0: Nel tennis invece fa il suo ingresso l'estetica flu e ribelle del giovanissimo Andrea Gassi, mentre nel ciclismo Gianni Bugno compie una storica impresa vincendo la Milano-Sanremo e dominando il Giro d'Italia dalla prima all'ultima tappa. Il 1990 è anche un anno segnato da importanti lutti che colpiscono la cultura e la storia. Il mondo dice addio a icone del cinema e della musica come Greta Garbo, Ava Gardner, Sammy Davis Jr. e Leonard Bernstein. L'Italia piange grandi maestri come Ugo Tognazzi, Alberto Moravia, Aldo Fabrizi e l'amatissimo ex presidente della Repubblica Sandro Pertini.

0: Mi si consenta di dire, lo dico a tutti, ma soprattutto ai giovani, a me stesso naturalmente, che la libertà non è mai una conquista definitiva. La libertà è un bene prezioso che bisogna difendere giorno per giorno.
1: Buonasera, è morto nel sonno ieri sera verso le 20. La notizia è stata data stamattina. Recentemente Sandro Pertini citava spesso Shakespeare. Di fronte alla morte soltanto il silenzio, e per questo, per sua volontà, non ci saranno funerali di Stato né esequie in qualche modo pubbliche. Nella sua piccola casa di Fontana di Trevi a Roma, dove Sandro Pertini ritornava ogni sera anche quando era presidente, oggi è stato ammesso soltanto Francesco Cossiga in rappresentanza di tutta la nazione.
2: L'estate del 90 è anche la stagione dei grandi concerti storici. Alle Terme di Caracalla si esibiscono per la prima volta i tre tenori, Pavarotti, Carreras e Domingo, seguiti in mondovisione da 1 miliardo di persone. Nel decennale della morte di John Lennon si tiene un grande tributo a Tokyo con Miles Davis che suona Strawberry Fields Forever. E a luglio Madonna approda allo Stadio Flaminio di Roma con il suo travolgente e criticatissimo Blonde Ambition Tour.
3: Piovono le accuse sulla cantante americana, questa volta imputata di avere offeso la religione. Il servizio è di Ilda Bartoloni.
4: Per Maria Luisa Ciccone, famosa in tutto il mondo con il nome di Madonna, si sono scomodati anche i vescovi italiani, accusando il suo concerto, Blonde Ambition, già in tour per il mondo, di essere blasfemo, di cattivo gusto e povero di contenuti. Lei, una graziosa biondina di 30 anni, è arrivata oggi nel pomeriggio all'aeroporto di Ciampino a Roma. Aereo privato, una scorta consistente, poliziotti e carabinieri mobilitati. In una ressa incredibile, Madonna, che domani terrà il suo primo concerto in Italia, si è concessa ai giornalisti. Non un'intervista, neanche una benché minima risposta a qualche domanda. Madonna ha solo risposto, stizzita, ai vescovi italiani.
2: Nel 1990, fuori dai nostri confini, il mondo sta cambiando. L'11 febbraio, dopo 27 anni di prigionia, Nelson Mandela viene finalmente liberato in Sudafrica. È l'atto simbolico che avvia la fine dell'apartheid.
5: Ecco, siamo di nuovo in diretta con le immagini che ci arrivano da Città del Capo. Sono appena uscite, ecco la macchina, le auto che accompagnano Nelson Mandela, che in questo momento viene liberato, esce dalla prigione di Victor Wester, dove è stato rinchiuso per più di 27 anni. Una nuova fase, una nuova era si apre nella storia del Sudafrica e del mondo civile.
6: Ma eccolo, è a piedi, sta eccolo, addirittura
5: eccolo, con la moglie,
6: vediamo
5: con la moglie Vinny.
6: Lui, Nelson Mandela con sua moglie Vinny, che in questo momento alza la mano per salutare la gente. C'è uno schieramento di polizia. Eccolo qui, il capo dell'Africa National Congress, l'uomo simbolo della lotta contro l'apartheid, che in questo momento è divenuto una persona libera dopo 27 anni.
2: A Mosca apre il primo McDonald's, Michael Gorbaciov viene insignito del premio Nobel per la pace, e mentre le repubbliche baltiche proclamano l'indipendenza avviando il crollo dell'Unione Sovietica, il 21 luglio a Berlino Roger Waters mette in scena The Wall davanti a 160.000 persone per celebrare la caduta del muro. Poco distante, al CERN di Ginevra, Tim Berners-Lee sviluppa il primo server World Wide Web. Sta muovendo i primi passi la rete internet come la conosciamo noi oggi. Ma proprio mentre gli italiani stanno vivendo le loro vacanze, il 2 agosto l'Iraq di Saddam Hussein invade il Kuwait per ragioni di territorio e controllo del petrolio. È l'evento che fa precipitare la diplomazia internazionale verso quella, evento che

0: da 12 paesi, due contrari, Cuba e lo Yemen, un astenuto, la Cina. Questa risoluzione impone all'Iraq il termine del 15 gennaio per lasciare il Kuwait.
1: L'estate del 90 si chiude così, con le bandiere tricolore del mondiale riposte nei cassetti, l'ombra di una nuova guerra all'orizzonte e la chiara sensazione che i dorati e spensierati anni 80 fossero finiti per sempre. Come chiusura di questa puntata abbiamo scelto una traccia iconica. Scritta originariamente da Prince, trova nel 90 la sua versione immortale grazie alla voce struggente dell'artista irlandese Sinéad O'Connor. Con Nothing Compares to You ci salutiamo, grazie per aver viaggiato con noi, ci risentiamo alla prossima estate.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
1: RNC, Notte di Classica.

0: l'ottavo comandamento ci impone di non mentire. La menzogna è l'essenza del male, il parametro del male è il demonio. Satana vuol dire separazione dal bene, separazione da Dio. Ora, Satana è definito dal dettato biblico il menzioniere, colui che mente, anzi, colui che mente a se stesso. Il Cristo riassume l'opposto del male, il pronunciare il sì e il no, secondo verità. Il vostro parlare sia sì sì, no no. Sì se sì, no se no. Ecco, questo è l'invito del Signore e questo sconvolgimento parametro, sconvolgente davvero, che è l'essenza del male, che è Satana, mi interpellano violentemente stasera. Com'è il mio parlare? Com'è il mio cuore? Sono una persona vera e sincera o sono una persona falsa che inganna gli altri e forse inganna anche se stesso? Pensiamo ai peccati di menzogna. I bambini sono favolosi, fascinosi, dicono tante bugie senza essere bugiardi, ma crescendo, diventando grandi, questa fascinazione si spegne e il nostro parlare corrisponde alle istanze del cuore, alla nostra sincerità di fondo, alla nostra menzogna di fondo. Ora siamo grandi, siamo adulti e le nostre sentenze ci investono di grandissima responsabilità. Come ho gestito la verità? Sono una persona vera e sincera. La verità che mi attende, Dio è verità infinita, mi interpella. Dovrò rendere conto del mio parlare, dei miei gesti, della sincerità del mio cuore, che non è una sincerità dettata dal caso, ma costruita moralmente di giorno in giorno. Signore, misericordia per le menzogne che ho prodotto, per i danni che ho fatto, per il sopruso che ho usato sui miei simili mentendo. Signore, misericordia. Signore, grazie, Spirito Santo, dono, sostieni la mia volontà e aiutami a non mentire più. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
2: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate, sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
3: Molti dicono, chi ci farà vedere? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quanto abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sì

0: pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Nella notte benedite il Signore.
2: Ecco, benedite il Signore, voi tutti i servi del Signore.
0: Voi che state nella casa del Signore durante le notti,
2: alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
0: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.

0: Signore.
1: Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore deve ricomprirlo e il corpo riposi nella pace.
1: Veglia su di noi in questa notte, oh Signore, la tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la resurrezione del tuo Figlio che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo Spirito.
1: Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Buonanotte e buona domenica.

RNC Note di Classica. Antonín Dvořák, secondo movimento, adagio, dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Raphael Kubelik.

0: di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Rafael Kubelik.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi

destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Richard Strauss, romanza per violoncello e orchestra. Heinrich Schiff, violoncello. Orchestra Gewandhaus di Lipsia, direttore Kurt Masur.

Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Romanza per violoncello e orchestra, violoncellista Heinrich Schiff, orchestra Gewandhaus di Lipsia, direttore Kurt Masur. RNC, Notte di Classica. Notte dal cinema, Charlie Chaplin, da Luci della ribalta, Eternally, Eternamente con due orchestre, di Paul Mauriat e di Arturo Mantovani, in mezzo una voce, Placido Domingo.

Abbiamo ascoltato Notte dal cinema, da Luci della ribalta di Charlie Chaplin e Journaly, Eternamente, con due orchestre, orchestra di Paul Moriat e di Arturo Mantovani, e in mezzo una voce, Placido Domingo. RNC, Notte di classica. Tommaso Albinoni, da Concerti a 5, Opera 9, Libro primo, Concerto numero 6, in Sol maggiore con due oboi. Allegro, Adagio, Allegro. Peter Schütz, violino barocco. Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi, oboe barocco. Gruppo strumentale Concerto armonico.

Di Tommaso Albinoni, dai concerti a 5, opera 9, libro primo. Abbiamo trasmesso il concerto numero 6 in sol maggiore con due oboi. Peter Schütz, violino barocco. Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi, oboe barocco. Gruppo strumentale concerto armonico. RNC, note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart, secondo movimento, andante con moto, dalla sinfonia numero 39 in mi bemolle maggiore K543, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Carlo Maria Giulini.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla sinfonia numero 39 in mi bemolle maggiore, K543, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Carlo Maria Giulini. RNC, note di classica. Alexander Glazunov, Valse de concert numero 1 in re maggiore, opera 47, Orchestra Nazionale Russa, direttore Mikhail Pletnyov.

Di Alexander Glazunov abbiamo ascoltato Valse de Concert numero 1 in Re maggiore, opera 47, Orchestra Nazionale Russa, direttore Mikhail Pletnyov. Note di classica. Ludwig van Beethoven, quinto movimento, allegretto, canto di pastori. Ringraziamento per il ritorno del bel tempo, da Sinfonia numero 6 in Fa maggiore, opera 68, pastorale. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Raphael Frühbig de Burgos. Registrazione dal vivo del 2004.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il quinto movimento dalla Sinfonia numero 6, in Fa maggiore, opera 68, pastorale. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore Raphael Frühbeck de Burgos. Registrazione dal vivo del 2004.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Parigi o Cara. Giuseppe Verdi. La Traviata. Opera in tre atti sul libretto di Francesco Maria Piave. Personaggi e interpreti. Violetta Valéry. Renata Scotto. Flora Berois. Giuliana Tavolacci. Annina. Armanda Bonato. Alfredo Germont. Gianni Raimondi. Giorgio Germont. Ettore Bastianini. Gastone, visconte di Le Torrière, Franco Ricciardi. Barone Dufol, Giuseppe Morresi. Marchese d'Aubigny, Virgilio Carbonari. Dottor Grenville, Silvio Maionica. Giuseppe, Angelo Mercuriali. Domestico di Flora, Virgilio Carbonari. Commissionario, Giuseppe Morresi. Coro e orchestra del Teatro alla Scala, maestro del coro Norberto Mola, direttore Antonino Votto. Atto primo.

Abbiamo trasmesso il primo atto della Traviata di Giuseppe Verdi, opera in tre atti sul libretto di Francesco Maria Piave. Personaggi e interpreti: Violetta Valéry, Renata Scotto, Flora Berois, Giuliana Tavolacci, Annina, Armanda Bonato, Alfredo Germont, Gianni Raimondi, Giorgio Germont, Ettore Bastianini, Gastone, Visconte di Le Torrière, Franco Ricciardi, Barone Dufol, Giuseppe Morresi, Marchese d'Aubigny, Virgilio Carbonari, Dottor Grenville, Silvio Maionica, Giuseppe, Angelo Mercuriali, Domestico di Flora, Virgilio Carbonari, Commissionario, Giuseppe Morresi. Coro e orchestra del Teatro alla Scala, Maestro del coro, Norberto Mola. Direttore, Antonino Votto. Atto secondo.

0: La signora è partita, l'attendeva un calesse e sulla via già corre di Parigi. Annina pure prima di lei spariva.
1: Il so ti calma.
0: Che vuol dire ciò?
1: Va

0: Chi è là?
1: Il signor Germont.
0: Son io.
1: Una dama da un cocchio, per voi di qua non lunge, mi diede questo scritto.
0: Di Violetta. Perché son io commosso? A raggiungerla forse ella m'invita. Io tremo. O ciel, coraggio, Alfredo.